Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: me.
1: Questa è la storia di un uomo senza più catene. Da dove sia venuto nessuno lo sa bene. Lui conosce il dolore ma lo tiene lontano. Stringe solo ciò che regge, il palmo di una mano. Ha fermato la sua mente all'altezza del cuore e dipinge ogni gesto coi colori dell'amore. Ogni grigio mattone è caduto tempo fa. Ora è un uomo diverso.

solitario senza affanni. Solo il 10 di novembre, nella nebbia del mattino, puoi sentirlo urlare il nome di un bambino. È il passato che ritorna e che lascia senza fiato una crepa che si apre nel suo viso ormai strappato. E guardando oltre quel muro puoi vedere il suo destino. Stila il sangue delle rose sulla neve del giardino.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: io sono una ragazza truzza. Cioè, sono una truzza perché... cioè... perché a noi truzzi ci piace vestirci firmati. E perché... e perché, cioè... io ascolto musica che fa...
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: si sono truzza perché così, e cioè, oh, adesso sono già le due, devo cercare i miei occhiali da sole.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: guess I'm selfish.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio, cosa faccio di me?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

la mano. C'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: You know, a lot of girls be thinking my songs are about them, but this is not to get confused.
2: Buongiorno da Radio G Giulianova.

0: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno e buona domenica.
2: Che giorno è? Domenica.
1: Oggi è 24 maggio. E piave mormorava.
2: No, io questo è mio, poi lo mettiamo. E San Vincenzo di Lerino, però è famoso perché il piave mormorava.
3: Il Billy Guerra sempre.
1: Calmo e tacito.
2: Un'altra sparatoria, guarda che non lo colpiscono mai. Un'altra sparatoria, Casa Bianca, ma non
1: no, va bene. Ormai fai comizi dietro i vetri spessi 4 centimetri.
2: Lui, questo terrificante.
1: Allora scusa,
2: siamo pronti, non sta andando niente, io non mi sto muovendo.
1: No, sono io. Allora, andiamo.
2: Allora, vediamo come apri il centro su Teramo. Lei si separa e lui si vendica, foto o sede della ex sui siti porno.
1: Professionista quarantenne finisce a processo dopo aver diffuso immagini, video e telefono della donna.
2: Capito? Quindi non è che l'ha fatto su un sito normale, quindi la gente chiamava.
1: Quando l'indagine è scattata dopo la denuncia della vittima, l'uomo accusato di diffamazione è revenge porn.
2: Revenge porn, e chi dà? Quindi dà?
1: Non lo so, quindi dà. No.
2: Noi siamo sempre battuti perché Ruzzo dovesse restare autonomo, però pare che la Presidente un po' deroghi, dice: beh, se il Consiglio approva ci dobbiamo.
1: Non ci opporremo, dice la Cognitti.
2: Noi invece ci opporremo fino alla fine, ma noi non contiamo niente e lei evidentemente manca.
1: Buttare
2: al
1: giù
2: polo,
1: così.
2: Non potendo contare, cerca di limitare i danni.
1: Esatto.
2: E dice: dato che se ne devono fare due, faccelo fare con l'Aquila, con cui siamo già in buoni rapporti perché gestiamo un po' di acqua, ha detto. E poi per favore, già che mi avete tolto, non va bene, almeno fatemi fare poi la Presidente dell'acqua. Allora siamo, io mamma lo scrivo qua, però poi non mi ricordo la data.
1: 24 maggio.
2: Ho capito, ma come facciamo a ricordarci che l'ho detto il 24 maggio?
1: E piave, mormorava.
2: Sì, ma non mi posso ricordare.
1: Che ti posso fare? Chiediamo ai nostri ascoltatori di ricordarsi che il 24 maggio Francesco ha detto.
2: No, di ricordarci, ma che fanno una cosa con Bevletto, no, il 24 maggio. Intanto qua metto Cognitti, poi vedremo che succede. Cognitti. Vabbè, 24 maggio Cognitti sarà presidente dell'Acquedotto.
1: L'Aquila Teramo.
2: Case di riposo e salari in ritardo, il caso all'esame della regione, va bene?
1: Dopo un anno. Che l'assessore Sant'Angelo, abbiamo chiesto al commissario i documenti per le nostre valutazioni. Nei prossimi giorni un incontro prefettura con istituzioni, sindacati, cooperative e ASP 1.
2: Famoso Sant'Angelo perché in una recente manifestazione l'ho incontrato e gli ho chiesto una cosa, dice: ma voi pensate sempre ai borghi, ma sono anni che non diamo niente ai borghi.
1: Beh, sì,
2: e
1: sì.
2: Invece, come tu sai, ogni giorno ci sono elenco e se ne riparla perché alcuni sono esclusi e protesti.
1: E ricordiamo soprattutto Prato d'Anzidonia.
2: Esatto, che ha avuto una cosa la cultura. Ti ricordo che parleremo tra poco di un nostro ascoltatore.
1: Sì?
2: Sta sul giornale, sì. Esattamente Fabio Capolla.
1: Sono contento.
2: Tra poco, quindi vai avanti.
1: Rinnovato il patto di amicizia con Longarò a Teramo, un gemellaggio
2: collegato con la giunta che ha fatto
1: l'ex assessore che viene a mano a Giulianova, Valdo di Bonaventura.
2: Sì, è vero, meglio, è innamorato di Giulianova.
1: Sì, sì, meglio staccare la spina, dice. Dopo il consiglio comunale saltato, la crisi non è episodica, così non si va avanti.
2: E lo credo, ha fatto un rimpasto per un assessore.
1: Omaggio poi a tre partigiane teramane, l'evento organizzato da Ampi e Centro Arend con le testimonianze dei familiari.
2: Poi
1: Rapino, una piazza intitolata al carabiniere Cortellucci. Che è?
2: Beh, insomma, non tutto. Il sindaco scrive al ministro: siamo abbandonati dall'Enel dopo una tragedia sfiorata. A Basciano tutto questo accade.
1: Ha già chiesto il sindaco ha già chiesto il risarcimento danni per la perdita di gas che a fine aprile ha causato 30 sgomberi.
2: Oh, eccolo qua.
1: GST, il sindaco di Fano Adriano chiede il fallimento, ora progetto serio per Prato Selva.
2: Leggiamo l'incipit dell'articolo.
1: L'appoggio all'iniziativa del sindaco di Fano Adriano Luigi Servi sulla richiesta di fallimento della Gran Sasso Teramano GST è l'auspicio di un progetto serio per la stazione turistica di Prato Selva. La posizione del consigliere comunale di Fano Adriano Fabio Capolla, che interviene dopo la richiesta di Servi nell'assemblea dei soci della GST. Ecco.
2: È intervenuto lui.
1: Scusa.
2: Come mai tutto ciò?
1: Una fondazione per la gestione degli eventi riunirà associazioni a Teramo, associazioni pubblici e private.
2: Sì.
1: Chi fate?
2: No, vedo delle cose lì.
1: Montorio.
2: Allora, siccome c'è l'articolo che fa il bilancio, ci rifà, va dal teatro, va avanti il fatto del teatro, nonostante tutto l'incontro per il nautico, e poi il nautico che ancora sta così, un'altra estate sarà chiusa, intanto ci vanno a dormire,
1: la chiamano estate,
2: perché no? Ma che
1: l'Arlecchino,
2: no, vanno a dormire pure lei, con nautico, la veranda aperta. Lavando il bilancio, che fare, si chiede il dottor Grimm, che ha diritto di intervenire,
1: che ci mancherebbe.
2: Rifare il centro del Lido, rifare con mattonelle lussuose via Sauro, piazza Foster Ardatine, costruire un salotto del commercio, coraggio, questo va fatto. Vabbè, prendiamo atto del consiglio del dottor Grimm. Buongiorno. Montorio, Nori, inutilmente aggiungo, sfida al titolante, sono quelle dove tu è scontatissimo il risultato.
1: A Isola, in corsa, Isola, in corsa di Marco, di Giancamillo e Trivellizzi.
2: Giancamillo non è quello della Croce Rossa.
1: No.
2: Umami.
1: Sì. Tancredi, Schiappa e Di Simone per Castelli.
2: Vabbè.
1: Vabbè, questi poi si vota, questi
2: di Chieti,
1: fino a domani si vota, poi
2: ginoso, quelli di Chieti, di Malaparole, il sindaco Ferraro, uno scemo, e cosa è Legnino, un pallone gonfiato, Marsiglio, perché bello.
1: Intervento dei carabinieri a Giulianova, ruba l'auto dell'infermiera e si schianta, denunciato un quarantenne di Corropoli, esce dal pronto soccorso, prende la macchina e finisce contro un camion a Roseto.
2: È molto arrabbiato, si è seccato ormai, perché tutti quelli che hanno a che fare con patologie di carattere neurologico, cioè di testa, li mandano a Giulianova, e ogni tanto succede queste cose, o meno all'infermiera, o meno al medico, scappa o combina altri guai. Perché qua? Tutti
1: perché
2: qua.
1: Abbiamo un centro di salute mentale all'avanguardia,
2: però pare che forse viene pure questo ridimensionato,
1: viene accorpato.
2: Comunque, finora una cosa è certa, tutti i reparti bene o male sono stati toccati, tutto il reparto materno infantile completamente tolto, l'unico che a giorno non è stato toccato chissà perché è psichiatria. Vabbè,
1: A Isola del Gran Sasso, variante al piano regolatore approvata dopo 16 anni di attesa.
2: C'è di peggio.
1: Un flash mob dedicato a Mariani, Roseto, in tanti all'evento organizzato in memoria del titolare di progetto auto. Poi notaresco, pratiche edilizie in comune, presentazioni sono online a notaresco. Come l'ho bloccato il cellulare perché mi continuano a mandare le manifestazioni, gli inviti, le cose, l'ho bloccato. Basta.
2: Gli inviti.
1: Alba Adriatica, vino e tesori del territorio, al via eventi per 21 giorni. Questo è Tortoreto, scusate. Tortoreto Green Days proporrà iniziative dal 10 giugno fino all'11 settembre.
2: Ma vedi quante cose? Vino e tesori del territorio.
1: Ecco appunto. Invece ad Alba, festa per i 70 anni della città con mostre e spettacoli.
2: Ecco l'acqua.
1: Perdite d'acqua, parte la verifica, controllo dei vigili del fuoco, appoggio Morello su stabilità di terreno e abitazioni. Che si fa? Appoggio Morello, si fa?
2: Appoggio Morello accade, perdi l'acqua.
1: Si fa. Giulianova.
2: Allora.
1: Investito da un tir a Colleranesco, grave 83enne, operato alla Mazzini.
2: È purtroppo ricoverato in terapia intensiva, la situazione è seria. E il secondo incidente che avviene circa una settimana, prima nonno e nipote, adesso a Colleranesco. Dove però non si fa niente, cioè i prefestivi sono giorni terribili a Colleranesco, io li vedo, è tutto un traffico senza precedenti, e ovviamente c'è qui il traffico a Colleranesco, due incidenti sulle strisce, quindi la gente attraversa normalmente vicino alla chiesa, e poi già, caro Gabriele, si nota l'imbuto al bivio Bellocchio, dove non è stato fatto niente. Non solo non sono stati fatti i lavori, la gente comincia torna a dire ci vuole la rotonda, e questi dicono no, non faccio la rotonda, facciamo un'altra cosa, ma nel frattempo non hanno fatto né un'altra cosa né la rotonda, che è la realtà.
1: Beh, non essere così polemico.
2: Però bastava, tu lo sai, sei un tecnico.

0: confronto tra le persone prima di decidere. Perché ci avventuriamo in queste cose?
1: Ma io l'avrei fatto a ottobre, per esempio, non l'avrei fatto d'estate quando c'è il piccolo.
0: A
1: ottobre, piano piano, lo provi, vedi come va. Ottobre, novembre, dicembre, poi decidi.
0: Io so che tu sei contento di stare con me qua, vero?
1: Sì.
0: No, perché sennò mi arriverebbe a dire, vedi, tu sti qua, qualcun altro sta su e tu non ci stai su. Perché questa cosa che stai dicendo è piena di buonsenso.
1: Quello non è difficile a pensarci.
0: Ottobre.
1: Quando il traffico cala, fai la prova, vedi che succede. Dove effettivamente Piazza Mara, probabilmente solo ottobre, novembre, c'è libera, qualche posto.
0: E metà è a pagamento.
1: Ieri facevo un conto a spanne di quello che perdiamo anche con quelli. 200 parcheggi abbiamo perso in zona centro
0: dal lungomare in poi?
1: Sì.
0: Lungomare
1: 98, ne hai persi, mo ne perdi 20 su via Tondarevel, ne hai persi quelli dove stanno a fare la palazzina a fianco alla chiesa, e ne hai recuperati 10 di là, ma là ne hai persi una quarantina, però. Una cinquantina.
0: È vero, quello era più ampio, tutto non asfaltato,
1: esatto,
0: cioè,
1: però ci parcheggiava, ma la gente parcheggiava una macchina tra l'altro.
0: Ti ricordi com'era?
1: Quindi metà, quasi 200 parcheggi hai perso. In compenso ti puoi fare una piazza nuova al Nautico, dove c'è già una piazza che è la spianata della desolazione, che è Piazza del Mare. E la puoi collegare a un'altra piazza lì al Nautico, che non capisco a che serve.
0: Non si sa, non vedi che nel
1: dubbio
0: quindi praticamente
1: quindi non farai mai l'isola pedonale.
0: Noi lo vediamo ogni mattina, tu ci arrivi che i posti auto sono in bianco, quindi nella zona direzionale è tutto pieno. E puoi spiegare perché in via Mamiani il camion per pulire il venerdì passa dalle 5 alle 7, e perché invece in via Zola lo stesso camion per fare lo stesso lavoro passa un altro giorno, il mercoledì dalle 8 alle 10, per non far parcheggiare la gente, perché poi la gente arriva, si mette in cantiere disperata e voi passate e ovviamente fate le multe a quelli che sono attaccati agli incroci.
1: Settimana scorsa il treno sono andato a prendere di multe tutti insieme, perché
0: Gesù, fammi ricordare i vigili che va a piedi, ma non per fare contravvenzioni, ma per regolamentare il traffico. Una volta ero abituato con Piero Adriani, con Antonio Adriani, con Camillo Di Febo, con Miria di Bonaventura, chi più ne ha più ne mette, che calavano, li vedevi per strada, che giravano, dove stavo qualche problema andavano a risolvere direttamente. Ma secondo me a livello direzionale bis politico e direzionale, dove siamo molto carenti.
1: Allora, intanto però, nuovo teatro e Nautico.
0: I risparmi del bilancio, 4 milioni.
1: I 4 milioni di avanzo del 2025 saranno destinati subito per l'intervento al Cursal. Tra le priorità anche la struttura da riaffidare al Circolo Migliore e il piano asfalti.
0: Io
1: accenderei un faro su questo discorso di fare subito il teatro al Cursal, perché non ci sta l'anno prossimo la cosa della Fidas. Dove la Fidas?
0: Perché non cambia niente.
1: Stanno i lavori, non può fare la fila della... Vabbè.
0: Avrà fatto in tempo, un anno.
1: Ma figurati. Festival delle bande, scelti grandi nomi per la giuria tecnica. Adesso Francesco ci illustra i grandi nomi, dice.
0: Marco Renzi è notissimo e questo è il direttore di tutte le bande del mondo, il più famoso di tutti.
1: Sì.
0: Buongiorno a Claudio Di Bartolomeo. Vai.
1: Buongiorno. Schianto con la bici cartone, torna a casa, bentornato, siamo contenti, siamo
0: tutte
1: felici.
0: Tutte le vicende brutte si sono risolte con il ritorno a casa, prima di Claudio, dell'ex Bar Claudio, adesso con Giuseppe Cartone, molto bene, molto bene.
1: Fine vita, dibattito su etica e diritto, confronto tra avvocati e magistrati con la testimonianza di un malato di SLA, organizzato da Pierangelo Filobaldi.
0: Hanno messo quello che ha resistito. Bastava che arrivasse uno dell'altra associazione, Coscione.
1: Quello
0: avrebbe detto che si può, a volte qualcuno non resiste e distacca la spina. Ma pare una cosa.
1: Noi siamo per la libertà.
0: L'inverno è pieno. Aspettate.
1: Roseto.
0: Roseto, l'ex fornace.
1: Via i lavori, la soprintendenza dà l'ok.
0: La nostra dovrebbero cominciare un sacco di progetti su Migliori, l'ex Cibiglia, l'ex fornace, là è tutto fermo. E ti ricordi che avremo una delle cose belle sarebbe stata scendendo di via Mondello una strada che
1: c'è il boulevard.
0: La strada che dovrebbe collegare.
1: No, l'ha detto il consigliere Boetti qui l'altra volta.
0: Ma no, lì,
1: che
0: lì
1: è contento che ci sta il boulevard parallelo alla nazionale.
0: Ma non c'è.
1: Qual è? Ha detto lui. Beh, su quella lotizzazione.
0: Sì, ma non è stato fatto niente questo.
1: Non c'è lui. Adesso, ma che faranno i lavori?
0: Quando?
1: Tanto prevediamo.
0: Quando faranno i lavori?
1: Quello è privato, fa come pare.
0: Finora l'unico

0: Boulevard, che si può chiamarsi così, è il prolungamento di
1: Via Orsini, che io mi pregio di fare tutti i giorni.
0: E spero tra l'altro che venga poi sfondato fino a Via Mantova, che è quello lo scopo.
1: Senza mutare i sensi unici, i doppi sensi, di strada. Non pensate, evitate di pensare, facciate la strada.
0: Sistemate il lungo mare nord con un po' di piante, perché è un'altra zona assolata. Quindi,
1: lato ovest, diamogli una giostata,
0: non si... tutte quelle pinete, vabbè,
1: spazio civico lancia Nunes per il bis. Bene. Uniti verso il voto.
0: Finalmente la frana, ma non con i soldi, perché arrivano gli specialisti
1: del governo. I tecnici dei ministeri di infrastrutture e ambiente affiancheranno il comune per riaprire la strada in località Valle, quindi con le pale e le picche sono arrivate.
0: Quindi no, loro diranno che per fare queste cose ci vorranno i soldi.
1: Un po' come l'esperto che è andato a vedere il ponte.
0: Sì,
1: ci vorranno. Qua sul Salinello.
0: Sì, ma con gli alberi Attica. Ci vorranno i soldi, dirà lui, e quelli si accorgeranno che i soldi per la frana sono stati dati ad Atri. E a Pineto, dove c'è la spianata.
1: La famosissima piana di Pineto.
0: Non sa niente, vabbè. Chi teneva? Andiamo a Pescara.
1: Vuoi ricominciare da casa? Facciamo la prima pagina. Pescara, può fare?
0: Sì, tutte le province.
1: Polizia in servizio dal primo. Ho capito. In servizio dal 1 giugno. Rattà.
0: Famosissimo.
1: Dall'Andrangheta alla questura di Pescara. Ha fatto carriera.
0: Un
1: concorsi l'appello dei GD. Chi è GD? No.
0: GD. Ah, GD.
1: Assemblea per la legalità, dopo l'inchiesta giudiziaria a Gileno e Castigliego. Riunione pubblica a giugno. Vabbè. Montesilvano, violenza al Pala Congressi, accoltella una giovane al volto, i carabinieri fermano un ventenne. Porta a porta, Vespa, no. Arriva lo step finale, da domani tutta la città sarà coperta. Natale del PD, che viene in anticipo, presenta un'interrogazione.
0: Allora, Domenico Corneli propone, invece di soldi da spendere, sistemazione del lungomare nord. Sistemazione, non dice poi fare i doppi giri.
1: No.
0: Invece Nevio Piccinini, che io è un caro amico, però l'ho attaccato io perché non ha gestito bene la festa di Collarnese. Che chiede Nevio? Buongiorno, allora, con tutti questi soldi speriamo di riuscire a prendere un piccolo contributo per la festa di San Giuseppe a Colleranesco per l'anno 2025, perché... 25, nonostante le ripetute promesse e assicurazioni, ancora niente. Onevo, tu lo sai che ti voglio tanto bene, però la domanda è: che festa era?
1: Maledetta
0: era
1: prima
0: la processione e la piccola batteria. Una volta era bella festa, si bloccava.
1: Ma basta che si feste,
0: e per questo vuole i soldi, vuole, non glieli vorrai. La promessa per il 2025.
1: Questo è grave che non gliela date, la promessa gliela date, è grave.
0: Nonostante.
1: E avanzano i soldi pure.
0: E poi abbiamo detto invece Grimi che propone sistemazione. Ognuno dice la sua, no?
1: Sì, certo.
0: Perché in effetti tu dici che tra le due cose non sono le migliori, questo teatro al corso
1: del Nautilus.
0: Intanto è morto Cristina Coia, condoglianze agli amici del parco. Vai. Porta aperta, arriva lo step finale.
1: Porta a porta.
0: Porta aperta, mi piace.
1: Arriva lo step finale, vabbè, tutta Montesilvano sarà coperto.
0: Accoltello un giovane al voto. Non letto.
1: Elezioni, piano. Al voto 4 comuni per i nuovi sindaci, urne aperte a Carpineto della Nora.
0: È bella, famosissimo.
1: Civitaquana, Elice e Torre dei Passeri.
0: Benissimo.
1: Tornano in corsa anche gli ex amministratori. Questo sta per me, giusto. E qui ci sono i visi. A Civitaquana c'è un sindaco solo che si presenta, spera di arrivare a quorum.
0: Perché a volte non
1: se non arriva a quorum, poi il commissario è commissario.
0: C'è il porto di All'Aquila c'è l'inchiesta Mani Pulite della Marsica, è stato rigettato il ricorso contro Gargano.
1: Ecco, l'ex assessore non calunniò il professionista contro cui inviò una segnalazione per abusi amministrativi. Poi
0: cosa doveva fare?
1: Pare di sì.
0: Volevo consentare l'Aquila, altra pagina magari se c'è qualcosina, e le voi voti, c'è Avezzano, c'è la città, voti, vedi come sono messi qua, e poi chi vinci, guardi, cerca di capire,
1: la città sceglie il sindaco
0: alle urne, 34.000 cittadini, grosso Avezzano, di Pangrazio, eccolo qua, vado un po' di Pangrazio,
1: Gianni detto di Pangrazio, okay, che dobbiamo fare?
0: No, perché da una parte ci stava
1: Cesareo,
0: sì, no,
1: Ruscio.
0: No, ti volevo dire che la sinistra è frantumata, sta un po' qua, un po' là, al solito. Come far vincere il candidato del centrodestra? Dividendoci. Ecco. E infatti l'ho letta da una parte, prego. Vai leggiamo un po' che cos'è. qua. I profili, no, prima dei profili, prima dei profili. Vai, ho letto qua. I candidati, ecco, è molto grande se ho bisogno. I cinque aspiranti alla guida sono Gianni Di Pangrazio con la G, tutti ci chiameremo con la C, sindaco scende, guarda chi lo sostiene, ma poco. Lei, la lista sua, più la Lega e l'UDC, Carcide. L'UDC, l'UDC, eccola qua, con 240 candidati. Poi Alessio Cesareo, l'ex questore.
1: L'ex.
0: Supportato da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Avezzano Sicura, per un totale di 90 candidati.
1: Quindi il centrodestra è spezzato.
0: Sì, sta infatti
1: per Lega, per Di Pangrazio, per gli altri di qua.
0: Sì, ma di qua mo ci arriviamo. Roberto Verdecchio, cioè beh, mo approfittiamo che sono divisi. Sì. Ex assessore all'ambiente, timone della coalizione di centro-sinistra Patto per l'Abruzzo, formato da PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva,
1: Demos,
0: sembra tutto.
1: AVS,
0: Loretta Locascio, in campo, e Gianluca Ranieri, ex consigliere regionale 5 Stelle, sostenuto da 5 Stelle, è riuscito a spaccare
1: come la Lega, esatto, no?
0: Quindi credo che l'ex questore
1: abbia buone possibilità, però anche Di Pangrazio non dovrebbe vedere.
0: Sì, perché è quello che c'è più civico, c'è 240 candidati. Anche se era sindaco del PC, era del PD.
1: Ormai tu stai guardando queste cose.
0: Chietico, ci andiamo tra poco?
1: Prima sul Monaco è successo sicuro qualcosa.
0: No, non è successo niente, ma proprio alla luce di quello che è successo ogni giorno che noi leggiamo, vogliono fare qualcosa.
1: Centro storico, ecco la carta etica per combattere degrado e chi? La carta
0: combattere. Se ne sono accorti. Con una carta riusciranno a bloccare tutti i fatti di cronaca.
1: Sarà presentata giovedì 28 al Museo Ovidio, come si voleva chiamare, al centro di riqualificazione, decoro e sostegno alle attività coinvolti residenti, commercianti, albergatori e cittadini.
0: E anche per non farci mancare niente, una cosetta di cronaca l'abbiamo avuta anche ieri.
1: Auto a fuoco accelerano le indagini. L'auto accelerano le indagini, giustamente.
0: Già a fuoco accelerare è colpevole. Oh, ci siamo, Chieti?
1: Siamo a
0: al voto 43.000, ancora una volta tra le polemiche.
1: Ecco, la città sceglie il suo prossimo sindaco e i consiglieri. In caso di ballottaggio si torna alle urne il 7 giugno. Le parole velenose di Marsiglio commentate solo dalla moglie su Facebook. Indignato il centro-sinistra.
0: Guarda un po' chi è che si è indignato tra gli altri.
1: D'Alfonso.
0: Dice oggi non devo fare nessun intervento, però mi indigno.
1: È uscito pure Fina, è ritornato.
0: Fina, ecco, dalle 7 alle 23, vabbè, d'accordo. Ha lasciato stagio la serata dei comizi finali. Dal centro-destra nessuna smentita. Legnini ricorda Falcone. Vabbè. Perché aveva detto le parolacce.
1: Tanto Ferrara
0: aveva detto uno scemo, e lui però Brindisi e Saluzzi.
1: Brindisi e Saluzzi è chiuso ieri in municipio il mandato del sindaco uscente.
0: Benissimo, andiamo a vedere che succede a Guardia Greve.
1: Duello di Prinzio della Pelle.
0: Secondo te che faccio il tifo io?
1: Della Pelle.
0: Giustamente, allora.
1: Amministrative anche nella cittadina, i piedi della Maiella, i numeri della tornata e i candidati potete leggere.
0: No, però ma voglio sapere di Prinzio e della Pelle di che sono.
1: Che te ne importa?
0: E come no?
1: Allora, di Prinzio Forza Italia,
0: ecco, e della Pelle,
1: della...
0: dunque Daniele Di Prinzio,
1: grande Guardia Grele, solo
0: progetto per, dovrà vedersela con la giovane lista di centro-sinistra, grande Guardia Grele guidata dal professore universitario Pier Giorgio Della Pelle. Vabbè, là tutti i nomi sta a posto. Seguiremo, martedì avremo la leggere tanto.
1: Prende il via la corsa a 6 fra ex, giovani e volti noti. Giovani e volti noti, dove sta? Forse nelle liste.
0: Sì, sì, carino.
1: Perché non vedo volti noti.
0: Questo.
1: Colantonio.
0: Quello della Lega da solo.
1: Mario Colantonio. Sì. Salvini ha detto che è una brava persona. Allora, andiamo avanti.
0: Vedi che già cominciano i trionfi? Al Festival di Cannes vinde il rumeno, il film rumeno, ma c'è un trionfo da Famiglia del Bosco addirittura, cioè viene presa a esempio. Un concerto per due, Piovano e famoso Mazzoccante incantano il Marruccino.
1: Lo sport, vado, che fa? Dimmi tu.
0: No, ci sta l'estate pure.
1: L'estate, ma arriva.
0: C'è l'estate. Sì, l'estate di Rosseto Damare tra musica classica jazz.
1: E musica classica.
0: Musica classica e jazz, come dite voi, sapete l'inglese. Dai, andiamo avanti. Milan, Roma, Juve, Como. Oggi il verdetto Champions, tutte le 20:45.
1: Russell vola in Canada, Antonelli sfiora la pole, parliamo di Formula 1. Poi l'Inter chiude con un pari in rimonta a Bologna 3-3 e poi Lazio-Pisa 2-1, saluta Sarri.
0: Ciao.
1: Il ciclismo, c'è anche il Giro d'Italia, Vingegaard si prende il giro, la maglia rosa parla danese. Non continuo a non appassionarmi lo stesso. Lo scandinavo vince la tappa in solitaria lasciando le briciole agli avversari.
0: Tardelli.
1: Parla il campione del mondo del 1982. L'Italia, ci dice che l'Italia di oggi non è buona. Questo ci osservava Tardelli. Problema: mancano i veri campioni, i giocatori degni. Il sistema sarebbe tutto da riformare, ma credo che nel breve tempo non sia possibile.
0: Quindi, non posto,
1: si è rassegnato. Tardelli.
0: Ma Crecchio per una cena in beneficenza.
1: Bello.
0: Tu sai dove sta Crecchio?
1: Non lo so, francamente, ma metto poi manca per oggi.
0: In quale zona della Bruzza?
1: Non lo so.
0: Diremo sta nella Marsica, Crecchio.
1: Non lo so.
0: Dubbio, tra Marsica e Chieti, vado. Per il tuo bene, a te. Il dubbio è tutto lo culli.
1: Ripartenza dopo il ritorno in C, Pescara e caccia al tecnico, come le quattro tenate. Brugman sempre più vicino, Gorgone verso la B, al momento Boucher e Pagliuca in corsa per la panchina. Poi abbiamo Ascoli, Catania, Brescia e Salerno sognano l'addio, oggi le semifinali playoff e un po' di eccellenza la Sant ora sogna il colpo, oltre 500 tifosi a Ferrara. I vibratiani alle 16 sfidano l'Ars et Labor per l'andata del primo turno dei playoff. Cappellacci recupera Idoiaga e Quirino e in attacco si affida al bomber dal Cason. Ok, andiamo avanti.
0: Ho controllato l'arbitro di Rocco che era stato promosso, non ha fatto nessuna partita in D. Fa tutto eccellente.
1: Ah, è stato promosso di Rocco?
0: Si è nascosto con noi.
1: Borra graziato con soli 3 turni di stop. Bene, il giudice sportivo si è espresso.
0: A Roseto ancora.
1: A Roseto?
0: Sì.
1: A Roseto. Dove sta scritto?
0: A Roseto ancora.
1: Il pugno rifilato a Landi, curato con 11 punti di sutura e oggi alle 18 c'è gara 4, sì, 11 punti. Vabbè, se ci risommavo poi si cominciava la partita.
0: Che dolore.
1: Allora.
0: Ah, qua è quando gli dai il pugno?
1: Sì.
0: E questo è come ridotto dopo il pugno?
1: Sì.
0: Non ci stava, non ho fatto caso, c'era poca C, poca D, c'era.
1: Non sta per niente.
0: Ma per niente la D.
1: Beh. Tu hai scritto qualcosa?
0: No, non sono interpellato, vedi, non c'è la pagina.
1: Basket, quale eccellenza?
0: No, si passa subito dell'eccellenza.
1: Appunto. Fanno i film due pagine su Pescara.
0: Andiamo adesso
1: al Messaggero. Però nel nazionale non abbiamo fatto per niente sul centro, andiamo al Messaggero. Allora,
0: elezioni, 60 comuni scelgono i sindaci.
1: In Abruzzo, in totale sono 666 comuni dove si va al voto.
0: Marsiglio, insulti agli avversari di ieri, ira di D'Alfonso, vergogna.
1: Iroso. Rapina in villa, avvocato aggredito da 3 malviventi. L'Aquila, l'uomo è stato picchiato e costretto ad aprire la cassaforte. Il bottino è di 50.000 euro.
0: Basket, sangue in campo.
1: Ferita da 11 punti per Landi.
0: Chi è stato lo portava ieri?
1: Il ferimento.
0: Vuoi sapere subito?
1: Che cosa?
0: Ti portavamo questa notizia il Messaggero ieri.
1: Ma come ci andiamo? Ma devo uscire. Sì. Ma no, che ce ne importa?
0: No, voglio sapere, sei bravissimo.
1: Non la portavo.
0: No,
1: fidati.
0: Non c'eri.
1: Fidati di me. Non la portavo.
0: Non c'eri.
1: Vabbè, ma dopo poi te lo vedo durante la pubblicità, per cortesia. Dai, non perdiamo tempo su. Io voglio andare al mare stamattina.
0: A fa che?
1: A Piazzola, Sting Bianco sotto. No. Il ferimento a Montesilvano, accoltellato a 20 anni per difendere la sua fidanzata. Poi medici internisti, ancora boom dei gettonisti. I dati diffusi a livello regionale della Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri. Pescara, nei nidi comunali 130 posti in più, liste azzerate. Poi abbiamo carenza idrica nel Fucino, niente irrigazione nel weekend. Palmoli, Catrin e Nathan, rispettiamo le leggi, dice lei.
0: Forza!
1: L'Aquila, capitale della breakdance.
0: No, non è soltanto della cultura,
1: no,
0: anche
1: pure della
0: breakdance.
1: Sì. Serie B, Pescara, Mister Gorgone ai saluti, in pole Pagliuca, qui danno solo Pagliuca. Pallanuoto, finale playoff, Delfino Super, travolta Catania per 19-10. Allora,
0: il voto delle aree interne dei borghi, ecco qua, 127 aspiranti sindaci in 60 comuni,
1: poco più di due
0: a Pescara
1: comuni. Il nuovo questore dal 1 giugno sarà Francesco Rattà, accoltellato a 20 anni per difendere la fidanzata, stretta sull'aggressore, follia a Montesilvano, il ragazzo è finito in ospedale dopo essere stato colpito al volto, individuato un coetaneo della vittima, l'ipotesi di apprezzamenti alla ragazza. Poi andiamo avanti, per gli asili nido comunali subito 130 posti in più, liste d'attesa azzerate, e qui siamo a Pescara sempre. Morosità incolpevole, a Pescara il 70% degli sfratti in tutto l'Abruzzo. E poi Apollo, un'estate di relax. Che è Apollo questo signore qua?
0: No!
1: Che ci racconta? No. Certo. Niente serate, solo riposo. Lo stabilimento della famiglia Pagliari punta su famiglie con bambini e anziani.
0: Lo conosci tu?
1: No. Qui la spiaggia chiude alle 18.30. Abbiamo clienti da oltre mezzo secolo.
0: Si un panettone, cosa si dice?
1: Che?
0: Quando uno fa una cosa tutta a fare.
1: Un marchettone. Marchettone per la bolla. Ma. Questo che è amico, ma
0: vabbè,
1: di Marianna Ventura.
0: Si può darsi. Dimore storiche, a proposito, noi abbiamo la Pinacoteca Biblioteca Bingi da visitare come dimore storica.
1: Oggi visita a Cascella, Carota, motivo d'orgoglio per la città.
0: Bastone cadete?
1: Il bastone di San Giovanni. Veleggiata dei trabocchi, spettacolo in mare da Pescara fino a Vasto. L'Aquila. Incubo rapine in villa, avvocato aggredito consegna 50.000 euro, tre banditi incappucciati armati lo aspettavano davanti al cancello, lo hanno colpito con pugni al viso per farsi aprire la cassaforte in casa.
0: Fosso di San Giuliano.
1: Via alla messa in sicurezza dell'area a rischio di dissesto.
0: Sa già,
1: infatti, dubito che... Avezzano. Oggi al voto 34.000 elettori scelgono il nuovo primo cittadino. Fucino, è già carenza idrica, stop irrigazione nei weekend, pare che le patate quest'anno...
0: Che fare lei, eh?
1: Che cosa?
0: Perché Fucino va per te l'Aquila e quindi lei avrà già che fare, già del problema la cognitti. Fucino è già carenza idrica.
1: Che sono ci muove,
0: vai, vai.
1: In prova dopo la condanna definitiva la trovano con 350 grammi di cocaina. Beh, prova fallita.
0: Io l'altro giorno era 30, sono solo 300. Beh. Invece qua qualcuno lo porta 300. Ci fa 350 grammi.
1: Spaccia.
0: 305, ma secondo te per andare bene lo spacciatore non deve spacciare, non deve assumere lui, vero?
1: Penso di sì. Mezzi a fuoco, si indaga sulla ritorsione da parte di concorrenti dell'imprenditore a Sulmona.
0: Eccolo, vedi?
1: Chieti, insulti agli avversari e bufera su Marsiglio. Adesso vedo la mondana abituata.
0: No, però dal fondo ha fatto un comunicato, secondo me.
1: Vergogna.
0: Non ho nulla da dire, però intervengo sulla cosa di un altro.
1: Ecco.
0: E quindi vergogna.
1: Definisce
0: qua, vergogna.
1: Legnini pallone gonfiato e Ferrara è scemo. Il deputato PD offese a galantuomini, così il presidente si qualifica da solo.
0: Stava là, però in effetti è brutto quando uno fa invece di parlare
1: offende.
0: Di suo offende l'avversario, però questo stava ieri succedendo pari pari.
1: L'attesa è finita, pronte le 57 sezioni.
0: L'avversario è costretto uno scemo, succede fa lo show,
1: scioccolone. Ecco i nuovi aiuti per gli studenti, l'università stanza 480.000 euro. Catrin e Catrin e Nathan, rispettiamo le leggi, famiglia del Bosco, che poi è Nello Dello, sarà Nello. La coppia scrive la lettera destinata ai giudici, mai stati contrari a interventi medici, chiedemmo aiuto dopo l'intossicazione. I funghi. Travolto da una balla, operaio in ospedale.
0: Oggi dalle Spar, pappardelle al fuoco di papera.
1: Buone.
0: Quindi ti consiglio, se ti piace, di andare.
1: Buone. C'è il colesterolo altissimo. Bozzo.
0: Altissimo.
1: Quant'è? 309.
0: E qual è il massimo?
1: 200. 180.
0: E sono raddoppiate.
1: Le e-bike sono pericolose, non rispettano le regole. Questa è una notizia nuova, eh?
0: L'anteprima
1: dell'anteprima.
0: Non è affatto nuova.
1: Che quest'anno si parlerà di biciclette. Partiamo a maggio, il 24 maggio. Insieme alla Cognitti, che diventerà presidente, ci segniamo anche le e-bike.
0: E che c'è già un problema con le patate delle sfuci, le loro non c'è l'acqua. Mangeranno pure quello oltre al benzina,
1: il gasolio. No. Vabbè. Beh, la denuncia. Non dico per Marsiglia, beh. La denuncia della FIAB
0: al di livelli col capo dell'America.
1: Appunto. Allora,
0: domani la Guardia di Finanza non è che sta con le mani in mano.
1: No, andrà a Roseto a parlare di droghe con gli studenti. Purum. Ruba la macchina di un infermiere e prova con incidente, arrestato. Questa è la notizia dal pronto soccorso di Giulianova. E siamo allo sport. Mister del Pescara, Pagliuca.
0: Buon giorno, perché ce l'hanno chiesto.
1: È in poll.
0: Quello che ha derubato la donna, tutte e due, la catenina.
1: Sì,
0: la...
1: sì.
0: È stato convalidato l'arresto e è stato rimesso in libertà.
1: È furto, così, è furto, ormai, è così. No, ormai
0: Palladini, se fosse nella società terrena, sia Brugman che Insigne.
1: E pare che cosa ha detto, ma infatti non ci sei.
0: Non
1: quindi,
0: ci sei, ecco. Quindi facciamo da noi.
1: Ecco. Andiamo avanti. Sant'Egidiese in casa dell'ex SPAL.
0: Per scrivere la storia. Mi ricordo tutta questa storia che la Serie D la Sant'Egidiese l'ha fatta, eh?
1: Sì, sì.
0: No, lo ricordo a te che non lo sapevo.
1: No, non lo sapevo. Sangue in campo, Roseto shock.
0: Voglio un po' il sangue, shock.
1: Beh, queste sono finezze, queste sono cose che... Roseto è il colore blu perché la squadra... E poi shock rosso. Ha destato scalpore in tutta Italia, il pugno... In effetti ne ha parlato pure da Cospia. Il pugno rifilato da Borra, giocatore del Ruvo, all'Andi, che ha ricevuto 11 punti di sutura.
0: E per più punti...
1: Più che la partita,
0: no, di tutte quelle che vedo la classifica del Roseto.
1: No, bene 11 punti. Oggi gli Adriatici tentano l'aggancio in A2, poi questo mi pare troppo eccessivo anche. Il Messaggero, allora, nazionale, Stati Uniti Iran, intesa a un passo, si va verso una tregua di 60 giorni, l'ipotesi di un accordo in due fasi, la bozza preoccupa Netanyahu. Trump, Hormuz riaprirà, vertice in call del presidente americano con gli alleati arabi che premono per una soluzione.
0: Cioè, si sono telefonati,
1: sì,
0: in call,
1: telefonati.
0: Papa?
1: Dove sta? Papa Leone, nella terra dei fuochi, sono qui a raccogliere le lacrime.
0: Ecco, però non credo che basteranno.
1: No, pensavo che
0: spegnere i fuochi.
1: Sono qui per raccogliere i rifiuti, mi pareva un po'.
0: Roma, è il tuo giorno, direi la tua notte.
1: Vincere a Verona per tornare in Champions per Gasperini e i suoi, una partita da 70 milioni.
0: Capite? Lui vuole vincere, ma è la società che pensa a 70 milioni che può investire, ovviamente.
1: Oh, poi un'altra cosa importantissima insieme alle biciclette elettriche: catechismo contro gli eccessi dell'intelligenza artificiale. E quindi, siccome noi non c'era quel catechismo lì, dobbiamo andare a fare aggiornamento io e te. Schillaci, più controlli negli ospedali per fermare il ricorso ai medici gettonisti, dove in Abruzzo però ancora sono tantissimi.
0: 250.
1: Poi milioni a Reggiani, Allegra Gucci non ci sta.
0: Quindi,
1: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dice però sono legittimi soldi alla killer. Quindi, no. Un ferito a Montesilvano, accoltellato a 20 anni per difendere la ragazza.
0: Cosa romantico ormai, eh? È vero?
1: Allora, basta. Poi torna il Majestic al cinema deluxe, i film on demand. Non so come dire,
0: ma
1: che
0: è.
1: Andiamo sul soppacco. Cannes d'autore, la palma d'oro al romeno Mungiu. Dice che mi sono molto sottotono, mancano i film americani, mancano i film italiani. Ci sono film. Mungiu. Lazio, vittoria triste nell'Olimpico vuoto. Pedro saluta col gol.
0: Inutilmente.
1: Dentro una vita, Banti e gli Ori con Tita. Chi è che?
0: Ti fa Tita, dai, so.
1: Terapia di coppia per superare la crisi.
0: Ma tu hai bisogno di avere tu i chiarimenti, non riusciamo a darli agli ascoltatori.
1: Non ci riusciamo, no.
0: Intanto salutiamoli, va?
1: Salutiamoli. Gli eroi della domenica. Buongiorno a Chiodo Luigi D'Anna.
0: Quelli
1: buongiorno
0: che al mare, che secondo me non ci vanno al mare, nessuno di quel ci va. Però vediamo, ce lo dico.
1: Luigi Chiodi sembra nero, sta nero.
0: Ma
1: pure
0: tu sei nero, ancora ci vedi.
1: Luigi Anni, buongiorno e buona domenica a tutti.
0: A sud va, a sud. Ha messo a posto il bagno dei diversamente abili?
1: Non credo, no. No, però
0: abbiamo
1: 4 milioni d'avanzo, ma prima il corso, poi il navio e poi dopo.
0: Non deve fare quello per prima.
1: Secondo me,
0: quello che vede la gente per l'asfalto.
1: Secondo me sì. Vabbè, Silvana di Gianvittorio, buongiorno e buona domenica a tutti. Attilio Torquati, buona giornata cari.
0: Perché quello è tipico della Ida.
1: Antonella Leone, buongiorno a tutti, buona domenica. Attilio Torquati dice: grande Vandelli seduto in quel caffè. Non pensavo a lei, quella canzone che cantavamo prima, non lo so, però ha fatto un misto.
0: Quello è andato.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona domenica a tutti. Poi abbiamo Raffaele Tomesani, buongiorno e buona domenica a tutti voi e alle vostre famiglie.
0: Vedi?
1: Raffaele e famiglia.
0: Bene, grazie.
1: Un saluto, un buongiorno a tutto tondo.
0: A tutto tondo, 360 gradi.
1: Max Rastelli, buongiorno e buona domenica a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica. Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buona domenica.
0: Ho fatto un buonanomaggio che è compleanno, che è lo doppio.
1: No, Rita Ranalli.
0: Rita, si è accontentata di una cosa, vabbè.
1: Poi abbiamo Valentina Campeti, buona domenica.
0: Il Sabatello, lei sempre.
1: Perché si scrive così, quando vuoi parlare forte, quando vuoi strillare. Sì, quindi lei ce lo dà proprio forte, di cuore, la buona domenica. Adriana Tondo, buona domenica a tutti, erga omnes.
0: La Cicconi, vedi Paolini che è rispettoso del lavoro, non lavorando la domenica non collabora, non saluta. E ci dà una grande coerenza. Però la Maria Ida Petrella ci voleva dire buongiorno cari, poi se la piatto Torquati, vedremo se nel corso del notiziario arriverà.
1: E poi ci devi informare di Felicioni che Felicioni, un po' che non si
0: Scampanelli,
1: che non si
0: non abbiamo più noi. Quindi prima è sempre mo. Gli piaceva Pergolizzi, vabbè, ma mo non c'è.
1: Appunto. Allora, prego.
0: Sì, allora
1: qualche stacco e dopo torniamo.
0: Casalena ci tocca.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

preciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Stile scamosciato, impazza da Globo!
3: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
2: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
3: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
2: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
4: Allora, è il momento di sentire Pierluigi, no?
5: Sì, allora, creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Allora,
6: Casalena si deve disolare il mare, la gente vuole andare al mare, vuole sapere quelli che arrivano da terra, ma che ci ascoltano solo
4: tutti stanno bloccati
6: arrivano
4: là, al Rio Bellotto
6: velocemente fino a Mosciano stazione. Poi
4: buongiorno, buongiorno.
6: Ma che lo gestisce questo traffico? In
4: buongiorno, no, sta a fare complimenti alla gestione del traffico, non a te. Ascolta, com'è? Che dici? Possiamo andare al mare tranquillamente per tutta la settimana?
7: Direi proprio di sì, insomma, direi che insomma la situazione è abbastanza chiara e limpida, insomma c'è il sole, le temperature sono piuttosto elevate per il periodo, almeno 3-4 gradi.
6: Ma tu ci vai al mare? Ci vai al mare tu?
7: Non lo so.
6: E che dipende, il bimbo? Il bimbo del mondo che fa? Quanti anni diciamo?
7: Un anno e due mesi.
6: Ecco, vedi, parla?
7: Parlo.
6: Non lo so, dici, parlo.
7: Cosa dici?
6: Che dici? Meteo.
7: Mamma, papà,
6: dice,
7: grazie,
6: papà, mamma è meteo. A un certo punto ha detto meteo, ho saputo, eh? Meteo.
7: No, no, no. Sole.
6: No, visto come la pensi tu avrete pioggia, ma è più difficile, ma più articolato.
7: niente, quindi una settimana calda e si può andare tranquillamente al mare e fare i primi bagni.
6: Pure i bagni, e poi ti volevo chiedere, tipo, con questa temperatura, quando è oggi?
7: Che cambierà ben poco fino al 30-31, forse lì sarà un passaggio di qualche, di una debole
6: debole
7: pioggia, ma...
6: Senti, quante sarà la temperatura dell'acqua? Tu a volte ce lo sai dire, l'acqua, quant'è l'acqua?
7: H2O. Superficiale, adesso sinceramente non sono andato a vedere, ma domani te lo faccio sapere.
6: Domani
7: sono andato a vedere, sparerei una stupidaggine, perché non sono andato a vedere.
4: Va bene, i radioascoltatori dice, ma attentate col piedino, se è freddo, evitate, sennò fatevi il bagno.
6: Ma proprio, no, ti può fare il bagno, ci stanno i bagnini?
4: No.
6: Non ci stanno i bagnini?
7: All'inizio dell'estate è più fredda la temperatura.
4: Beh, vabbè, sì. Cioè.
7: Ancora poi man mano, tra giugno, luglio, agosto, soprattutto, la temperatura cambia dell'acqua, diventa il cosiddetto brodo.
6: Ecco. Un brodo, appunto. Com'è l'umano? Com'è l'acqua? Un brodo, frase famosa.
7: Sì, si dice che è un brodo, poi dicono è un brodo perché il mare.
4: Va bene, va bene. L'Inter 3-3. Ormai la sagra era quella nella partita. Perché? 3-3.
7: Vabbè, l'Inter è giocato una partita amichevole, ormai sono due partite che hanno giocato amichevole, ormai è finito il cambiato per l'Inter. C'è solo da vedere chi deve rinforzare la ruota per l'anno prossimo.
6: Sarebbe invece partitoni, questa... partitoni serali.
7: Sì, c'è tutto, la Roma dirige a Verona, il Milan è col Cagliari, deve vincere, nel senso
6: no. E il Cagliari è salvo.
7: Il Cagliari è salvo, però insomma ha detto che giocherà la partita seriamente. Poi c'è il Lecce e Genova. Cremonese Como per la salvezza, c'è il derby di Torino, dopo la Juventus c'è ancora un lumicino di possibilità.
6: Mi sembra di capire che di tutte le partite che abbiamo citato, dove tutte e due gli avversari hanno qualcosa da dire è il derby di Torino, che gli altri sono salvi oppure sono retrocessi, vero? Sì. E invece Torino non vuole perdere il derby perché riscatta un intero campionato complessivamente mediocre e la Juve ha bisogno di punti champion, quindi questa è una partita tosta secondo me.
7: Sì, io sono detto, ma anche Cremonese Como, perché il Cremonese deve fare 3 punti e il Como è lo stesso, quindi
6: ah è vero, partita... anche Cremonese Como tu non ce lo mettevi no, a Bali no. Tu lo sai dove si trova Crecchio? Dove si trova il comune di Crecchio in Abruzzo, in provincia di...
7: Aspetta un attimo che non ti ho sentito. Il comune di?
4: Crecchio. Crecchio, Como, Roma, Empoli, Como, Como, Hotel, Imola, Oronzo.
6: Ti faccio presente, ti faccio presente che c'è una sede della Amplifon a Crecchio,
7: dove Crecchio, non so, l'Aquila dove sta.
6: L'ho sbagliato. Hai altre 3 province? So.
4: Dai, diglielo.
6: Una seconda può dire. Non è l'Aquila.
4: Chieti. Chieti, abbiamo scoperto che è Chieti.
7: Allora,
6: e là dove arrivano i soldi, insomma, vengono dati ai borghi.
4: Ai borghi, le cose. Va bene.
7: Poi questo le parti domani commenteremo, insomma, il...
6: Domani commenteremo.
7: Commenteremo, c'è anche Catanzaro Monza la finale per andare in Serie A. Quindi stasera vediamo si vedrà se il Catanzaro dopo 43 anni torna in Serie A, vediamo.
4: Vedremo.
7: Dall'83 che manca.
4: Vedremo. Va bene, buona giornata e buona domenica.
7: Buona giornata, grazie. Ciao.
4: Allora, direttore, prego. È il momento della pagina di auguri?
6: È il momentissimo.
4: Allora, mal caffè.
8: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di mal caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
9: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
8: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio mal caffè.
10: Mal caffè? È nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
8: Mmm, che buono è!
10: È Marcaffè!
6: E allora buongiorno a tutti. Oggi, 24 maggio, la Chiesa ricorda San Vincenzo di Lerino, mentre invece la storia ricorda una famosissima battaglia, come lei ben sa, vero?

0: Poi non ci sta il copyright.
1: No, ma è scaduto.
0: Un pezzetto. Ricordare queste battaglie epiche, le guerre erano serie. Ammesso che possono essere giudicate serie, però il pentatlando. Di su diventando dalle amate sponde. Che cosa? Che cos'era?
1: La prova.
0: Che diceva? Ecco.
1: Non passa lo straniero.
0: È andata, allora. Torniamo alla chiesa che ricorda San Vincenzo di Lerino. Si hanno scarse informazioni su di lui.
1: Sappiamo, vabbè, a posto,
0: che era nato in Gallia e entrò non più giovanissimo nel monastero, perché prima nel monastero di Lerino, fiorente centro di cultura e spiritualità, ove compose il Commonitorium, che è un testo di notevole importanza contro l'eresia. Profondo conoscitore delle sacre scritture e dotato di cultura umanistica, i suoi scritti, veramente notevoli, furono oggetti di dibattito tra cattolici e protestanti. Perché è stato fatto santo questo?
1: Perché ha scritto il Commonitorium.
0: Perché neanche faccia, Commonitorium. Vabbè, l'ha scritto lui, San Vincenzo di Lerino, era nato in Gallia. Auguri che si chiama, noi, Vincenzo De Paoli, quello più famoso.
1: Penso di sì.
0: Però qualcuno invece può essere nato oggi. Vediamo se c'è qualcuno.
1: Allora.
0: 24 maggio è nato Francesco Maisano.
1: Auguri.
0: Ludovica di Francesco,
1: auguri.
0: Viviana Carruni,
1: auguri.
0: Andrea di Giovanni,
1: auguri.
0: Pino Sorgi di Teramo,
1: auguri.
0: Antonio Lusi di Teramo,
1: auguri.
0: Fausto di Giovanni Antonio,
1: vabbè, col battezzato, vabbè, vabbè. Auguri.
0: Francesco Cornacchia,
1: auguri.
0: Gabriele Mastrillo,
1: auguri.
0: E Dario Giampaolo,
1: auguri
0: a tutti, a tutti.
1: Su Mastrillo mi puzza.
0: Su Mastrillo, sei quello di Totò, quello come si chiama?
1: Certo.
0: Il commissario Mastrillo, quando è la dogana, quando non gli vuoi dare.
1: Lasci fare, lasci fare.
0: Gli vuoi dare il farmaco. Il farmaco. Che c'è? Dica don. Don. Come te?
1: Allora.
0: Più alto forse. Don. Ah, dunque. A Garibaldi, esatto, perché quella tutte le sud andò. Vabbè, a posto. Auguri, il film Totò vanno visti ripetutamente.
1: Allora,
0: a scuola, secondo me.
1: Il momento dell'almanacco, direttore.
0: Sì, oggi è 24 maggio, l'abbiamo detto in tutti i modi.
1: È la giornata europea dei parchi. Ed è anche la ricorrenza storica italiana che entra in guerra nel 1915.
0: La famosa guerra del 15-18. In Italia
1: è la giornata nazionale delle dimore storiche.
0: Abbiamo detto che tu potresti colmare questa
1: lacuna. Potresti
0: racuna,
1: andare pure tu, perché
0: l'ho visto.
1: Ma te lo ricordi?
0: Andare a vedere la Pinacoteca.
1: Io oggi vado al mare, andare al mare a controllare il mare. Allora, l'almanacco nel dettaglio.
0: Che notizia al mare?
1: No, alle 9:08
0: dal nostro coglione.
1: Dalle 9:08, temperatura 22 gradi, umidità 60%, clima temperato piacevole, vento a 11 km orari, la massima sarà di 25 gradi, la qualità dell'aria è 45.
0: Vabbè, meglio 22.
1: È considerata buona, però, è buona.
0: Il sole?
1: È sotto alle 5:32, tramonta alle 8:30, il culmine è alle 13:01, la durata del giorno è 14 ore e 58 minuti, domani andiamo per le 15 ore.
0: Ci siamo, fino a 21 sfogati.
1: La luna sorge alle 13:44.
0: Guarda, ogni anno
1: è sempre così,
0: vabbè, proprio
1: dai secoli, poi quando non c'erano gli uomini. La luna sorge alle 13:44 e tramonta alle 2:30 di domani, primo quarto, visibile al 57%.
0: Chi è nato oggi?
1: Oggi nel 1686
0: Daniel
1: Gabriel Fahrenheit.
0: Fahrenheit, quello che si misura.
1: Fisico e ingegnere polacco. Poi 35 anni fa, nel 1941, Bob Dylan, grazie.
0: Come si chiamava?
1: Grazie Vincenzo, grazie. Pseudonimo di Robert Allen Zimmerman, cantatore e musicista statunitense. E poi ci sentiamo, col santo nome di Dio, Like a Rolling Stone.
0: Però parla di Alice, mi piacciono i Rolling Stone.
1: No.
0: Non è così?
1: No, no.
0: Ah, like,
1: come un Rolling Stone?
0: È uguale. So.
1: 24.
0: Mi piacciono così tanto che io faccio male.
1: 24. Rolling Stone nella pietra.
0: Basta.
1: 24 maggio 1966, 60 anni fa, Maria Laura Baccarini.
0: Ah sì, la conosco,
1: attrice, doppia attrice italiana, l'ho 66.
0: Infatti mica è morta.
1: Una ragazzina per te. Poi i fatti della storia. 24 maggio 1626, 400 anni fa, il politico olandese Peter Minnewit, direttore dei Nuovi Paesi Bassi, conclude l'acquisto dell'isola di Manhattan. Tratta con la popolazione locale, indicata nelle fonti come Canarsie del Manato e come Lenape, o come Lenape, e ottiene il territorio in cambio di merci del valore stimato di circa 60 fiorini. Nel 1846 quella cifra era valutata in circa 24 dollari. L'atto segna l'inizio della presenza olandese nell'area che diventerà New York. 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si svolge la prima edizione del Eurofestival.
0: Io lo so chi vince.
1: L'attuale Eurovision Song Contest. In gara ci sono due interpreti per ciascuna delle sette nazioni partecipanti.
0: Vince la Svizzera, se non mi ricordo male.
1: Mi legge?
0: No.
1: Ha vinto la Svizzera, a posto. Andiamo avanti.
0: Con lo spirito.
1: 50 anni fa, fai gli spoiler, racconti il finale.
0: Dove stare a capo?
1: Ti pare che puoi raccontare il finale?
0: Allora, leggo io, perché tu ecco. Non
1: prego.
0: A posto, già visto, ma lo mettiamo in onda, va bene ragazza per la quale vado pazza, buongiorno. Va bene, a posto, grazie, non mi meraviglio affatto, ciao. L'Italia schiera Franca Raimondi con aprite le finestre. La posso accennare?
1: No, vincitrice di Sanremo.
0: Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, vabbè. E poi, che aveva vinto Sanremo quell'anno. E Tonina Torrielli con Amami se vuoi, pensami se vuoi, io sono l'amore che svanisce. Perché me ne ricordo?
1: Perché 56.
0: Allora, dunque, da una parte che mi ricordo è un buon segno, no? Sì, ma dall'altra dal senso dell'età.
1: Chiudono rispettivamente al settimo e al quattordicesimo posto.
0: Vince Liz Sassia con il brano Refrain cantato in francese. Perché allora, che anno era?
1: 56.
0: Era ancora più famosa di quello che sarebbe diventato poi l'inglese, si parlava di più francese, no? Che noi abbiamo fatto a scuola e tu no, ci hai fatto inglese.
1: Io ho fatto l'università, ho fatto corso, ho fatto inglese, sì.
0: 24 maggio del 76, 50 anni fa.
1: Il Concorde torna a volare verso gli Stati Uniti dopo le proteste dei residenti per i boom sonici. Boom. Il servizio transatlantico inaugurato in gennaio era stato sospeso.
0: Chi era? Perché dicevamo muo quello?
1: La ripresa diventa possibile grazie a un permesso speciale del segretario ai trasporti americano,
0: famosissimo,
1: che autorizza l'atterraggio a Washington. Non lo dice. E il ritorno in
0: John
1: scena.
0: Wayne. Ma non è. Sì, è un pseudonimo dell'attore.
1: Sì, e il ritorno in scena dell'aeroporto dell'aereo supersonico sviluppato Gran Bretagna e Francia. Ma come te pare?
0: L'acqua del Ruzzo, va bene.
1: Sì. 1981, 45 anni fa, fu presentato in anteprima al Festival di Cannes il 20 maggio il film Thelma e Louise di Ridley Scott.
0: Non mi piace perché va a finire male.
1: Ah, non piace.
0: Non mi aveva finito male, no. Sono in Italia.
1: Arriva nelle sale statunitensi. Romani. Le protagoniste sono Susan Sarandon e Gina Davis.
0: Famoso.
1: L'uscita italiana è fissata per il 19 settembre. La pellicola conquisterà l'Oscar per la migliore sceneggiatura. Il singolo ufficiale della colonna sonora, Part of Me, Part of You.
0: Che vuol dire? Traduci subito.
1: Parte di me, parte di te. Interpretato da Glenn Frey.
0: Frey.
1: Fasi famose. Questa è del Nobel, perché ricordiamo che vince il Nobel.
0: Non c'è andato,
1: Bob Dylan, non c'è mai andato.
0: Abbi pure i tuoi ricordi, non puoi rivivere, vedi,
1: mannaggia. Canzone del 56,
0: però me li ricordo.
1: Bob Dylan, nato Robert Allen Zimmerman, nato il 24 maggio del 41 a Duluth, è un cantatore.
0: Zimmerman, non mi parlo di un cognome americano.
1: Non ci sta, non esistono i cognomi americani, perché tutti immigrati. È un cantatore e musicista statunitense. Tra i maggiori cantatori della storia della musica contemporanea, Dylan si è imposto come una delle più importanti figure a livello internazionale in campo musicale, in quello della cultura di massa e in quello della letteratura. Ha legalmente cambiato il suo nome in Bob Dylan nell'agosto del 1962.
0: Nel 60, quando ci fu il boom di questo tipo di canzoni. Adesso, prima di andare a sentire le canzoni, rimaniamo nel Radio G Notizie e vediamo come il mare, quella rubrica che facevi tu, che poi non è fatto più in inizio di mattina. Vi facciamo
1: buongiorno
0: vedere
1: anche a Rita Ranalli e a Bruna Ruggeri. Bruna Ruggeri.
0: Ida, ci hai tradito.
1: Ma dal mare,
0: ma ci sentiamo pure da là, eh?
1: Come ci sentiamo?
0: Ci sentiamo?
1: Sì, ma al mare fai la passeggiata, bagni i piedi.
0: Allora abbiamo qualcuno che per noi è andato a vedere come il mare stamattina.
1: No, ancora no.
0: Sì, l'ha messo, ha detto.
1: Dove l'ha messo?
0: No, lo poteva mettere.
1: Te l'ha mandato probabilmente.
0: No, puoi entrare.
1: L'ha messo. Entrava così, senza bussare, senza
0: venire. Vedi un po' di aggiornare sopra.
1: Ma mo ci sono arrivati.
0: Invece di stare a guardare pappardelle. Perché là ti sei bloccato.
1: Quindi posso mangiare? Non posso.
0: Nemmeno le pappardelle.
1: C'ho il colesterolo alto, pure i trigliceridi sono alti.
0: Ma perché? Ma io quando mi permettevo di dire che teneva alto solo.
1: Perché per me è una novità, la colpa è tua che mi fai andare a fare l'analisi e io mo.
0: Meno male che fine fate l'analisi. Vedi come si accorge che c'è qualcosa che non va il ragazzo? Dunque, Gabriele, io mo devo mettere questo video, quindi lo devo proprio mettere. Eccolo.
1: Eccolo qua.
0: Apro, poi metto qua.
1: Sì, per prima la devi scaricare, finire a scaricare, dai, aiutami. No, allora, tu, nel frattempo.
0: No, posso fare tutto?
1: Ecco.
0: No, no, no, un attimo, ci dobbiamo collegare. Condividi. Ci proviamo. Condividi, ho detto. Zitta, mamma mia. Insiste, lo condivido sul Fed. Che vuol dire letteralmente?
1: Non lo so.
0: Ecco. Noi l'abbiamo messo sul Fed, poi vediamo se però lo prende
1: subito. Non vale così buono.
0: Sì,
1: no, avanti,
0: avanti, avanti, avanti. Da quell'altra cosa.
1: Avanti.
0: Aggiungi contenuto multimediale.
1: Avanti.
0: Sì, lo metto, ma che cos'è?
1: Ecco.
0: Contenuto multimediale.
1: Condividi ora.
0: Non devo aggiungere niente, poi ci metterò il titolo.
1: Dopo, dopo.
0: Quindi vediamo se abbiamo, adesso sta pubblicando.
1: Sta pubblicando.
0: Quindi vedi, vedi qualcosa lì, su. Ricordiamo che da De Sparo ci sono le famose pappardelle che tu non puoi mangiare.
1: No.
0: Perché?
1: C'è il colesterolo alto.
0: Il colesterolo abbiamo non detto. Puoi mangiare il sugo, oppure la pappa.
1: La il ragù.
0: Ah, il ragù,
1: allora, a me piace tanto.
0: Guarda che belle piatto, guarda, tutte belle tagliate. Oh, questo è il famoso nautico che
1: poteva.
0: Ognuno ha dato le sue indicazioni su quello che invece.
1: Che poteva tranquillamente essere un articolo del 1994-92, uguale.
0: No,
1: sì. E poi
0: e poi la canzone di
1: quella, la signora che è stata rischiata di essere investita da una bici elettrica.
0: Toglierei i panettoni e metterei le colombe, no?
1: No, più che altro le, secondo me le cose, le cassate quelle siciliane, il chibone. Poi abbiamo,
0: vabbè, abbiamo, scendi un po',
1: Santuario del Mano Splendore,
0: il Sottone, abbiamo pure noi. Questa sera, mi raccomando, per questo premio intitolato a scomparsa Francesca Flammini nell'ambito della GESCI al Cursal, questa sera al Cursal, questa manifestazione. Questa è la proposta del cittadino governante su via
1: Tondarevel,
0: dice non decidete così, ascoltate le persone, ma infatti qua aggiungi, perché stavano facendo, poi te l'ho corretto, una raccolta di firme sugli abitanti di là, e no, quello riguarda tutta la città.
1: Beh,
0: perché,
1: certo.
0: Allora, l'arboretto, ci facciamo un confronto pubblico, vabbè. Poi che cosa abbiamo? Poi ogni tanto devi risalire, a proposito di Padre Serafino. E c'è questo addio, questo ricordo, però secondo me noi lo dovremmo ricordare Padre Serafino facendo in modo che rimettiamo a posto due cose che lui teneva tanto, cioè la famosa biblioteca della piccola opera Caritas, che durante, mille volte che lo dico inascoltato, ma lo dico sempre, che durante il Covid, caro Gabriele, divenne, un attimo poi ci andiamo, divenne un ufficio. Ed è una biblioteca, credo, per gli studi di alcuni settori all'avanguardia. Non è stata mai ripristinata. In più, è storia purtroppo quasi recente, la chiusura di un'altra cosa a cui lui teneva moltissimo, l'aveva fondata lui, il Museo d'Arte dello Splendore. Queste due cose chiuse danno un brutto ricordo, mi pare.
1: Ma la città in pratica?
0: Ho capito. I frati, vabbè, se uno è 97, uno è 99.
1: Vabbè, ma chi si prega?
0: Non lo so perché, no, nel senso che hanno la mentalità in cui non può la gente che la ci mette, no? Allora, c'è la Mattiucci che ci dà le ultime notizie di com'è il mare a Giulianova, vedete, eccolo qua. Vai!
2: Domenica di sole.
0: Gabriele, parti.
2: Prima mai. Domenica di sole. Prima giornata di mare. Già le spiagge sono pronte, almeno qui all'Azzurro Mare è pronto. Anche se di lato vi faccio vedere che la tristezza dell'Arlecchino chiuso, qui invece già ci sono le persone a prendere il sole, gli ombrelloni aperti. Adesso arriviamo fino alla riva, vi faccio vedere anche l'acqua, così avete, guardate qua che meraviglia di giornata oggi, tutto pronto, tutto pronto. Forse un pochino presto come orario, quindi ci sono ancora poche persone, però qualcuno già a prendere il sole c'è. Adesso venite con me che vi porto fino alla battigia Vediamo com'è. Vedete, vi faccio rivedere di nuovo che accanto all'azzurro mare, di là, tutto abbandonato, tutte erbacce, poi mi avvicinerò in un successivo video. Allora, ci stiamo avvicinando alla battigia e vediamo com'è l'acqua di maggio del nostro mare. Vedete, qui c'è già gente, già gli ombrelloni aperti. Andiamo a vedere. Ci stiamo sempre avvicinando, sempre di più avvicinando alla nostra meta, che è l'acqua. Guardate, tutto pronto, tutto bellissimo, tutto pulitissimo. E già in lontananza si vedono le persone che guardano, che camminano nell'acqua. Lo vedete? Andiamo a vedere l'acqua. Andiamo a vedere l'acqua.

mangia, i primi bimbi che giocano. Andiamo, andiamo. Andiamo a vedere l'acqua. Oggi, secondo me, è anche da bagno.

0: Maestro, salutare.
1: Salutiamo i nostri amici su Facebook.
0: Non l'abbiamo recuperato, eh?
1: No.
0: Li controllate?
1: Ma controllo, aspetta.
0: Sotto al mare,
1: no, ritranale l'ultimo. Allora, salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook.
0: Beh, lo vuol dire che è dal mare.
1: Buona domenica. Diciamo che è buon mare. È buon mare.
0: Paolini invece perché non lavora, quindi non ci può dire buon lavoro.
1: Ok. E adesso in radio andiamo ad ascoltare. Prima andiamo a sentire la canzone di Thelma & Louise, Part of Me, Part of You. E poi chiudiamo con Raga Rolling Stone che ci mette di buon umore. Allora, aspetta. Va bene, sì.

0: Un po' per dire, si chiude il nostro radio Gino Tite. Avete visto anche un video, avete ascoltato anche un video audio video dal mare di Giulianova. Adesso tra poco ne metteremo un altro che potete seguire sulla nostra pagina Facebook, quindi l'aggiornamento sulle condizioni del mare, della spiaggia di Giulianova. Allora, è tutto bello, naturalmente abbiamo seguito anche il consiglio del radioascoltatore. Adesso siamo alla sigla, grazie per l'ascolto. Ricordiamo questa sera al Cursor la manifestazione in memoria di Francesca Flammini a cura della GESC e degli Scout alle 21. Grazie, buonasera, buona giornata a tutti.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Sintonizzati sulle frequenze di Radio G29 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata e in diretta anche su radiogiulianova.net.

tutti di nuovo, buona giornata. Siete sintonizzati su Radio Gigio Nova, come le cantavamo noi le canzoni dell'estate degli anni passati, Cominciamo da un brano che è stato reso famoso nel 66 da Mina. Esattamente il brano è Se Telefonando. Ascoltiamo la versione rinnovata di Neck, Se Telefonando.

Sto telefonando con la musica di Morricone, l'interpretazione di Neck, brano lanciato, ricordiamo, da Mina nel 66, e riproposta appunto da Neck, anche questo con grande successo. E adesso Sono Bugiarda, canzone degli anni 60 di Caterina Caselli, riproposta adesso in questa nuova versione che adesso ascolteremo. Vai!

0: non è proprio, non è proprio questa qua, e la dobbiamo cambiare e diventa questa qua, eccola. Vediamo. Sono bugiarda, I am a believer, eccola qua, sì, la versione nuova della canzone di Caselli, The Monkees. Bao, ci siamo?
1: Here's the monkey.

anni 60, rock and roll, ma anche il anche il surf, anche soprattutto il twist. Saint-Tropez Twist, Peppino di Capri.

La mattinata italiana, un tuffo nei balli anche del passato, il ballo della mattonella che gira gira, era un surf, la cricca.

Radio G, questa appunto è la parte relativa a come le cantavamo noi queste canzoni dell'estate. Nell'estate del 77, quando aprimo la radio, era Julio Iglesias che dominava la scena dei cantanti a livello internazionale. Uno dei maggiori successi di quel periodo fu Pensami.

È andato il nostro amico, il nostro Uli Rehler, che ricordiamo era appunto era portiere del Real Madrid e poi ha fatto quella bella carriera diventando appunto un grande cantante. Paolo Ferrara, viva l'estate! Aspettiamo un po', ci siamo.

mattinata italiana, l'estate come le vivevamo, un disco per l'estate, c'era questa famosa rassegna. Gianni Pettinari purtroppo scomparso, il disco che presentò quell'anno. Caldo, caldo, caldo.

prezelati di Gianni Verdi Modugno, andare a prendere la ragazza domenica per fare una gita domenicale e poi il giorno dopo ritorna tutto come prima. Domenico Modugno, il brano è Domenica.

Pirata italiana da Radio G, meteore di cantanti comparsi e scomparsi in una sola estate. Il disco per l'estate fece strage di questi cantanti. Uno si chiamava Vassovale, il brano è Con me vivrei l'estate.

Penso un brano di Battiato, affidato però alla voce di Adriano Celentano, che chiese a Battiato di poter cambiare una nota. Si sente qual è? E lo fa. Lebbe di sì, di Battiato. Il brano era appunto, anzi è La cura.

0: Pronto?
1: Radio G?
0: Sì?
1: Sono Clementina, ti sei dimenticata la tua che ti ascolta sempre.
0: No, tu non chiami mai, non mi ascolta.
1: Come non chiamo mai? Gli anni di mio marito ti ho chiamato, non l'ho potuto prendere, ho detto ma gli faccio gli auguri. Io ti sento e ti vedo pure sopra Facebook.
0: Bravo, allora che devo fare, mo?
1: Niente, io ti saluto a te.
0: No, gli auguri avevi detto.
1: No, no, ma gli auguri l'ha fatto l'otto.
0: Beh, perché mi chiamate? Insistente.
1: Ti ho chiamato, no? Mi credevo che ce l'aveva scritti. Sempre me l'hai fatto gli auguri, tanto a me, tanto a Michele.
0: Me devi ricordare.
1: Vabbè, non va niente.
0: Sta tutti bene?
1: Sì, sì, tutto ok.
0: Allora, bravo, vi abbraccio fortemente, grazie.
1: Pure io, a te e alla famiglia.
0: Ciao ragazzi.
1: Tutti quanti. Ciao, ciao.
2: Buon gusto, 3 settimane in riva al mare da raccontare.

Clementina, nostra fedelissima ascoltatrice, non ti abbiamo dimenticato, come tu non hai mai dimenticato noi. Ti dedichiamo il prossimo brano anche questo estivo. Ancora Fred, la mia estate con te.

le corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate

Amori che nascono, amori che finiscono velocemente sotto il sole dell'estate, sempre così. Il mio prossimo amore però sarà lo stesso, sarà diverso, come sarà? Se lo chiedeva Loretta Goggi, il brano è Il mio prossimo amore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze

Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, ragno e lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno e buona domenica.
2: Che giorno è? Domenica.
1: Oggi è 24 maggio. Il piave mormorava.
2: Beh, io, questo è mio, poi lo mettiamo. È San Vincenzo di Lerino, però è famoso perché il piave mormorava. Le guerre sempre.
1: Calmo e tacito.
2: Un'altra sparatoria, guarda che non lo colpiscono mai. Un'altra sparatoria, Casa Bianca, ma non
1: no, vabbè, se li inventa, se li fa. Mai fai comizi dietro i vetri spessi 4 centimetri.
2: Lui, questo terrificante.
1: Allora scusa,
2: siamo pronti? Non sta andando niente, io non mi sto muovendo.
1: No, sono io. Allora, andiamo.
2: Allora, vediamo come apre il centro su Teramo. Lei si separa e lui si vendica. Foto o sede della ex sui siti porno.
1: Professionista quarantenne finisce a processo dopo aver diffuso immagini, video e telefono della donna.
2: Capito? Quindi non è che l'ha fatto su un sito normale.
1: L'indagine è scattata dopo la denuncia della vittima all'uomo accusato di diffamazione, revenge porn.
2: Revenge porn. E chi dà? Quindi dà?
1: Non lo so, non di là, no.
2: Poi noi siamo sempre battuti perché Ruzzo dovesse restare autonomo, eh. E però pare che la Presidente un po' deroghi, dice, vabbè, se il Consiglio approva ci dobbiamo,
1: non ci opporremo, dice la Cognitti.
2: Noi invece ci opporremo fino alla fine, ma noi non contiamo niente e lei evidentemente manca
1: di buttare
2: al
1: giù
2: sport,
1: così.
2: Non potendo contare cerca di limitare i danni,
1: esatto.
2: E dice, dato che se ne devono fare due, faccelo fare con l'Aquila, con cui siamo già in buoni rapporti perché gestiamo un po' di acqua, ha detto. E poi per favore, già che mi avete tolto, non va bene, almeno fatemi fare poi la Presidente dell'acqua. Allora siamo, io mamma lo scrivo qua, ma poi non mi ricordo la data.
1: 24 maggio.
2: Ho capito, ma come facciamo a ricordarci che l'ho detto il 24 maggio?
1: E piave, mormorava.
2: Sì, ma non mi posso ricordare.
1: Che ti posso fare? Chiediamo ai nostri ascoltatori di ricordarsi che il 24 maggio Francesco ha detto.
2: No, di ricordarci, ma che fanno una cosa che abbiamo detto noi il 24 maggio. Intanto qua metto Cognitti, poi vedremo che succede. Cognitti. Vabbè. 24 maggio Cognitti sarà presidente dell'acquedotto
1: L'Aquila Teramo.
2: Case di riposo e salari in ritardo, il caso all'esame della regione, va bene?
1: Dopo un anno. Che l'assessore Sant'Angelo, abbiamo chiesto al commissario i documenti per le nostre valutazioni. Nei prossimi giorni un incontro prefettura con istituzioni, sindacati, cooperative e ASP 1.
2: Famoso Sant'Angelo perché in una recente manifestazione l'ho incontrato e gli ho chiesto una cosa, dice, ma voi pensate sempre ai borghi, ma sono anni che non diamo niente ai borghi.
1: Beh, sì,
2: e
1: sì.
2: Invece come tu sai ogni giorno ci sono l'elenco, sì. E se ne riparla perché alcuni sono esclusi,
1: certo.
2: E protesti.
1: E ricordiamo soprattutto Prato d'Anzidonia.
2: Esatto, che ha avuto una cosa la cultura. Oh, ti ricordo che parleremo tra poco di un nostro ascoltatore.
1: Sì?
2: Sta sul giornale, sì. Esattamente Fabio Capolla.
1: Sono contento.
2: Tra poco, quindi vai avanti.
1: Rinnovato il patto di amicizia con Longarone a Teramo, un gemellaggio.
2: Oggi collegato con la giunta che ha fatto
1: l'ex assessore che viene a mare a Giulianova, Valdo di Bonaventura.
2: Sì, è vero, è innamorato di Giulianova.
1: Sì, sì, meglio staccare la spina, dice. Dopo il consiglio comunale saltato, la crisi non è episodica, così non si va avanti.
2: E lo credo, ha fatto un rimpasto per un assessore.
1: Omaggio poi a tre partigiane teramane, l'evento organizzato da Ampi e Centro Arend con le testimonianze dei familiari.
2: Poi
1: Rapino, una piazza intitolata al carabiniere Cortellucci. Che è?
2: Beh, insomma, non tutto. Il sindaco scrive al ministro, siamo abbandonati dall'Enel dopo una tragedia sfiorata. A Basciano tutto questo accade.
1: Ha già chiesto il sindaco ha già chiesto il risarcimento danni per la perdita di gas che a fine aprile ha causato 30 sgomberi.
2: Oh, eccolo qua.
1: GST, il sindaco di Fano Adriano chiede il fallimento, ora progetto serio per Prato Selva.
2: Leggiamo l'incipit dell'articolo.
1: L'appoggio all'iniziativa del sindaco di Fano Adriano Luigi Servi sulla richiesta di fallimento della Gran Sasso Teramano GST è l'auspicio di un progetto serio per la stazione turistica di Prato Selva. La posizione del consigliere comunale di Fano Adriano Fabio Capolla, che interviene dopo la richiesta di Servi nell'assemblea dei soci della GST. Ecco.
2: È intervenuto lui.
1: Intervenuto.
2: Come mai tutto ciò?
1: Una fondazione per la gestione degli eventi riunirà associazioni a Teramo, associazioni pubblici e private.
2: Sì,
1: chi fate?
2: No, vedo delle cose lì.
1: Montorio.
2: Allora, siccome c'è l'articolo che fa il bilancio, ci rifà, pardon, teatro, avanti il fatto del teatro, nonostante tutto l'incontro per il nautico, E poi il nautico, che sì, ancora sta così, sì, un'altra estate sarà chiusa, intanto ci vanno a dormire.
1: E la chiamano estate.
2: Perché no? Ma che
1: l'Arlecchino, l'Arlecchino.
2: No, vanno nautico a dormire pure, hai visto?
1: Nautico,
2: la grande aperta. Lavando il bilancio, che fare? Si chiede il dottor Grimm, che ha diritto di intervenire.
1: Che ci mancherebbe.
2: Rifare il centro del Lido, rifare con mattonelle lussuose via Sauro, piazza Poste Ardeatine, costruire un salotto del commercio, coraggio, questo va fatto. Vabbè, prendiamo atto del consiglio del dottor Grimm. Buongiorno. Montorio, Nori, inutilmente aggiungo, sfida al titolante, sono quelle dove puoi scontatissimo il risultato.
1: A Isola, in corsa, Isola, in corsa di Marco, di Giancamillo e Trivellizzi.
2: Giancamillo non è quello della Croce Rossa.
1: No.
2: Umami.
1: Sì, Tancredi, Schiappa e Di Simone per Castelli.
2: Vabbè.
1: Vabbè, questi poi si vota, questi
2: di Chieti,
1: fino a domani si vota, poi
2: ginoso, quelli di Chieti, di Malaparole, il sindaco Ferraro, uno scemo, e cosa è Legnino, un pallone gonfiato, Marsiglio, perché bene.
1: Intervento dei carabinieri a Giulianova, ruba l'auto dell'infermiera e si schianta, denunciato un quarantenne di Corropoli, esce dal pronto soccorso, prende la macchina e finisce contro un camion a Roseto.
2: È molto arrabbiato, si è seccato ormai, perché tutti quelli che hanno a che fare con patologie di carattere neurologico, cioè di testa, rimandano a Giulianova, e ogni tanto succede queste cose, o meno all'infermiera, o meno al medico, scappa o combina altri guai. Perché qua? Tutti
1: perché
2: qua
1: abbiamo un centro di salute mentale all'avanguardia.
2: Però pare che forse viene pure questo ridimensionato.
1: Viene accorpato.
2: Comunque, finora, una cosa è certa, tutti i reparti, bene o male, sono stati toccati. Tutto il reparto materno-infantile completamente tolto. L'unico che a Giulianova non è stato toccato, chissà perché, è psichiatria. Vabbè.
1: A Isola del Gran Sasso, variante al piano regolatore approvata dopo 16 anni di attesa.
2: C'è di peggio.
1: Un flash mob dedicato a Mariani, Roseto, in tanti all'evento organizzato in memoria del titolare di progetto auto. Poi notaresco, pratiche edilizie in comune, presentazioni sono online a notaresco. Come l'ho bloccato il cellulare perché mi continuano a mandare le manifestazioni, gli inviti, le cose, l'ho bloccato. Basta. Alba Adriatica, vino e tesori del territorio, al via eventi per 21 giorni. Poi questo è Tortoreto, scusate. Tortoreto Green Days proporrà iniziative dal 10 giugno fino all'11 settembre.
2: Ma vedi quante cose? Vino e tesori del territorio.
1: Ecco appunto. Invece ad Alba, festa per i 70 anni della città con mostre e spettacoli.
2: Ecco l'acqua.
1: Perdite d'acqua, parte la verifica, controllo dei vigili del fuoco, appoggio Morello su stabilità di terreno e abitazioni. Che si fa? Appoggio Morello si fa.
2: Appoggio Morello accade, perdi l'acqua.
1: Si fa. Giulianova.
2: Allora.
1: Investito da un tir a Colleranesco, grave 83enne, operato al Mazzini.
2: È purtroppo ricoverato in terapia intensiva, situazione è seria. E il secondo incidente che avviene circa una settimana, prima non il nipote, adesso a Colleranesco. Dove però non si fa niente, cioè il prefestivi sono giorni terribili a Colleranesco, io li vedo, è tutto un traffico senza precedenti, e ovviamente c'è qui il traffico a Colleranesco, due incidenti sulle strisce, quindi la gente attraversa normalmente vicino alla chiesa, e poi già, caro Gabriele, si nota l'imbuto al bivio Bellocchio, dove non è stato fatto niente. Non solo non sono stati fatti i lavori, la gente comincia torna a dire ci vuole la rotonda, e questi dicono no, non faccio la rotonda, facciamo un'altra cosa, ma nel frattempo non hanno fatto né un'altra cosa né la rotonda, che è la realtà.
1: Ma non essere e così polemico.
2: Però bastava, come tu lo sai, sei un tecnico.
1: Di semaforo no.
2: No, di semaforo, ma tu puoi regolare, se sposti poco su una parte dall'altra, il verde può stare più da
1: lì. Beh sì.
2: Questo bisognava fare, non lo fanno.
1: Perché non lo fanno?
2: Perché non lo
1: so, bisogna fare le strisce di parcheggio, no, dobbiamo
2: questo operare. Allora è il primo problema. Poi leggeremo tra poco che hanno ricominciato a girare con le biciclette elettriche, e era ancora già il primo caso di uno che stava essere investita sotto il sottopasso di via Nazario Sauro. Ovviamente due, tre, c'è un'altra cosa, e poi la polemicona su corso su via Tondarevere, a doppio senso, la gente non la vuole, il cittadino governante propone un confronto tra le persone prima di decidere. perché ci avventuriamo in queste cose?
1: Ma io l'avrei fatto a ottobre, per esempio, non l'avrei fatto d'estate quando c'è il piccolo. A ottobre, piano piano, lo provi, vedi come va, ottobre, novembre, dicembre, poi decidi.
2: Io so che tu sei contento di stare con me qua, vero?
1: Sì.
2: No, perché sennò mi arriverebbe a dire, vedi, tu sti qua, qualcun altro sta su e tu non ci stai su. Perché questa cosa che stai dicendo è piena di buon senso, come direbbe.
1: Quello non è difficile a pensarci.
2: Ottobre.
1: Quando il traffico cala, fai la prova, vedi che succede. Dove effettivamente Piazza Mara probabilmente solo ottobre, novembre, c'è libera, qualche posto.
2: Metà è a pagamento.
1: Ieri facevo un conto a spanne di quello che perdiamo anche con quelli. 200 parcheggi abbiamo perso in zona centro
2: dal lungomare in poi?
1: Sì.
2: Lungomare
1: 98, ne hai persi, mo ne perdi 20 su via Tonde Revel, ne hai persi quelli dove stanno a fare la palazzina a fianco alla chiesa, e ne hai recuperati 10 di là, ma là ne hai persi una quarantina, una cinquantina.
2: È vero, quello era più ampio, tutto non asfaltato,
1: esatto,
2: cioè,
1: però ci parcheggiavano, ma la gente parcheggiava una macchina tra l'altra.
2: Ti ricordi com'era?
1: Quindi metà, quasi 200 parcheggi hai perso.
2: In compenso?
1: 5 anni. In compenso ti puoi fare una piazza nuova al Nautico, dove c'è già una piazza che è la spianata della Desolazione, che è Piazza del Mare. E la puoi collegare a un'altra piazza lì al Nautico, che non capisco a che serve.
2: Non si sa, non vedi che nel
1: dubbio
2: non si
1: sa.
2: Quindi praticamente
1: e quindi non farai mai l'isola pedonale.
2: Noi lo vediamo ogni mattina, tu ci arrivi che i posti auto sono in bianco, quindi nella zona direzionale è tutto pieno. E puoi spiegare perché in via Mamiani il camion per pulire il venerdì passa dalle 5 alle 7, e perché invece in via Zola lo stesso camion per fare lo stesso lavoro passa un altro giorno, il mercoledì dalle 8 alle 10, per non far parcheggiare la gente, perché poi la gente arriva, si mette in cantiere disperata e voi passate e ovviamente fate le multe a quelli che sono attaccati agli incroci.
1: Settimana scorsa il treno sono andato a prendere di multe tutte insieme, perché
2: Gesù, fammi ricordare i vigili che va a piedi, ma non per fare contravvenzioni, ma per regolamentare il traffico. Una volta ero abituato con Piero Adriani, con Antonio Adriani, con Camillo Di Febo, con Miria di Bonaventura, chi più ne ha più ne mette, che calavano, li vedevi per strada, che girava, dove stavo qualche problema andavano a risolvere direttamente. Ma secondo me a livello direzionale bis politico e direzionale, dove siamo molto carenti.
1: Allora, intanto però, nuovo teatro e nautico,
2: i risparmi del bilancio, 4 milioni.
1: I 4 milioni di avanzo del 2025 saranno destinati subito per l'intervento al Cursal. Tra le priorità anche la struttura da riaffidare al Circolo Migliore e il piano asfalti.
2: Io qua però
1: accenderei un faro su questo discorso di fare subito il teatro al Cursal, perché non ci sta l'anno prossimo la cosa della Fidas. Dove la Fidas?
2: Perché non cambia niente.
1: Stanno i lavori, non può fare la fila della. Vabbè.
2: Avrà fatto in tempo, un anno.
1: Ma figurati. Festival delle bande, scelti i grandi nomi per la giuria tecnica. Adesso Francesco ci illustra i grandi nomi, dici.
2: Vabbè, Marco Renzi è notissimo e questo è il direttore di tutte le bande del mondo, il più famoso di tutti.
1: Sì.
2: Buongiorno a Claudio Di Bartolomeo. Vai.
1: Buongiorno. Schianto con la bici cartone, torna a casa, bentornato, siamo contenti, siamo
2: tutte
1: felici.
2: Tutte le vicende brutte si sono risolte con il ritorno a casa, prima di Claudio, dell'ex Bar Claudio, adesso con Giuseppe Cartone, molto bene, molto bene.
1: Fine vita, dibattito su etica e diritto, confronto tra avvocati e magistrati con la testimonianza di un malato di SLA.
2: Organizzato
1: da Pierangelo Filobaldi.
2: Hanno messo quello che ha resistito. Pensavo che arrivasse uno dell'altra associazione, Coscione.
1: Quello
2: avrebbe detto che si può, a volte qualcuno non resiste e distacca la spina. Mi pare una cosa.
1: Noi siamo per la libertà.
2: Inverno è pieno. Aspettate.
1: Roseto.
2: C'è l'Albani. Roseto, l'ex Fornace.
1: Via i lavori, la soprintendenza dà l'ok.
2: La nostra dovrebbero cominciare un sacco di progetti su Migliori, l'ex Sibiglia, l'ex Fornace, là è tutto fermo. E ti ricordi che avrebbe una delle cose belle sarebbe stata scendendo di via Mondello una strada che
1: c'è il boulevard.
2: La strada che dovrebbe collegare.
1: No, l'ha detto il consigliere Boetti qui l'altra volta.
2: No, lì,
1: che
2: lì
1: è contento che ci sta il boulevard. Boulevard parallelo alla nazionale,
2: ma non c'è.
1: Qual è? Ma l'ha detto lui. Su quella lottizzazione.
2: Sì, ma non è stato fatto niente, questo
1: non, adesso, ma che faranno i lavori?
2: Quando? Infatti, quando
1: prevediamo?
2: Quando faranno i lavori?
1: Quello è privato, fa come pare.
2: Finora l'unico boulevard che può chiamarsi così è il prolungamento di Via Rossini,
1: che io mi pregio di fare tutti i giorni.
2: E spero tra l'altro che venga poi sfondato fino a Via Mantova, che è quello lo scopo.
1: Senza mutare i sensi unici, i doppi sensi, di strada. Non pensate, evitate di pensare, facciate la strada.
2: Sistemate il nuovo mare nord con un po' di pianto, perché è un'altra zona
1: assolata, quindi, lato ovest, diamogli una giostata,
2: non tutte quelle pinete, vabbè,
1: spazio civico lancia Nunes per il bis. Bene. Uniti verso il voto.
2: Finalmente la frana, ma non con i soldi, perché arrivano gli specialisti
1: del governo, allora... i tecnici dei ministeri di infrastrutture e ambiente affiancheranno il comune per riaprire la strada in località Valle, quindi con le pale e le picche sono arrivate.
2: Quindi no, loro diranno che per fare queste cose ci vorranno i soldi.
1: Un po' come l'esperto che è andato a vedere il ponte.
2: Sì,
1: ci vorranno. Qua sul Salinello.
2: Sì, ma con gli alberi Attica. Ci vorranno i soldi, dirà lui, e quelli si accorgeranno che i soldi per la frana sono stati dati ad altri. E a Pineto, dove sono a spianare.
1: La famosissima piana di Pineto.
2: Non sa niente. Chi teneva?
1: Vabbè.
2: Andiamo a Pescara.
1: Vuoi ricominciare da casa? Faccio la prima pagina. Pescara, bufa.
2: Sì, tutte le province.
1: Polizia in servizio dal primo. Ho capito. In servizio dal primo giugno. Rattà.
2: Famosissimo.
1: Dall'Andrangheta alla questura di Pescara. Ha fatto carriera.
2: Pierone.
1: Concorsi l'appello dei GD. Chi è GD? No?
2: GD. Ah, GD.
1: Assemblea per la legalità dopo l'inchiesta giudiziaria a Gileno e Castigliego. Riunione pubblica a giugno. Vabbè. Montesilvano, violenza al Pala Congressi, accoltella una giovane al volto, i carabinieri fermano un ventenne. Porta a porta, Vespa no, arriva lo step finale, da domani tutta la città sarà coperta. Natale del PD, che viene in anticipo, presenta un'interrogazione.
2: Allora, Domenico Corneli propone, invece di soldi da spendere, sistemazione del lungomare nord. Sistemazione, non dice poi fare i doppi giri.
1: No.
2: Invece Nevio Piccinini, che io è un caro amico, però l'ho attaccato io perché non ha gestito bene la festa di Collarnese. Che chiede Nevio? Buongiorno, allora con tutti questi soldi speriamo di riuscire a prendere un piccolo contributo per la festa di San Giuseppe a Colleranesco per l'anno 2025, perché 25, nonostante le ripetute promesse e assicurazioni, ancora niente. Onevo, tu lo sai che ti voglio tanto bene, però la domanda è: che festa era?
1: Maledetta,
2: era la processione e la piccola batteria. Una volta era bella festa, si bloccava.
1: Ma basta che si feste,
2: e per questo vuole i soldi, non glieli vorrai. La promessa per il 2025.
1: Questo è grave che non gliela date, la promessa gliela date, è grave.
2: Nonostante.
1: E avanzano i soldi pure.
2: E poi abbiamo detto invece Grimi che propone sistemazione. Ognuno dice la sua, no?
1: Sì, certo.
2: Perché in effetti tu dici che tra le due cose non sono proprio le migliori, questo teatro al corso
1: del nautico.
2: Intanto è morto Cristina Coia, condoglianze agli amici del parco. Vai. Porta aperta, arriva lo step finale.
1: Porta a porta.
2: Porta aperta, mi piace.
1: Arriva lo step finale, vabbè, tutta la Montesilvano sarà coperta.
2: A coltello un giovane al volo, dolore però.
1: Elezioni, piano. Al voto 4 comuni per i nuovi sindaci, urne aperte a Carpineto della Nora,
2: famosissimo.
1: Civitaquana, Elice e Torre dei Passeri.
2: Benissimo.
1: Tornano in corsa anche gli ex amministratori, questo sta per me, giusto. E qui ci sono i visi. A Civitaquana c'è un sindaco solo che si presenta, spera di arrivare a quorum.
2: Il commissario. C'è il porto di All'Aquila c'è l'inchiesta Mani Pulite della Marsica, è stato rigettato il ricorso contro Gargano.
1: Ecco, l'ex assessore non calunniò il professionista contro cui inviò una segnalazione per abusi amministrativi. Poi
2: cosa fare?
1: Pare di sì.
2: Cosetta dell'Aquila, altra pagina magari se c'è qualcosina, i voti, c'è Avezzano, c'è la città, infatti vedi come sono messi qua, e poi chi vinci, guardi, cerca di capire.
1: La città sceglie il sindaco.
2: Alle urne 34.000 cittadini, grosso Avezzano, Di Pangrazio, eccolo qua, vado un po' di Pangrazio.
1: Gianni detto Di Pangrazio, okay, che dobbiamo fare?
2: No, perché da una parte ci stavo con...
1: Cesareo.
2: Sì, no.
1: Ruscio.
2: No, ti volevo dire che la sinistra è frantumata, sta un po' al solito. Come far vincere il candidato del centrodestra? Dividendoci. E infatti l'ho letta da una parte, prego. Vendi già un po' cos'è qua. I profili, no, prima dei profili. Vai, ho letto qua. I candidati, ecco, è molto grande se ne ho bisogno. I cinque aspiranti alla guida sono Gianni Di Pangrazio con la G, tutti ci chiameremo con la C, sindaco scende, guarda chi lo sostiene, ma poco. Lei, la lista sua, più la Lega e l'UDC, Carcini.
1: Dove sta
2: l'UDC? L'UDC è riuscito, eccola qua, con 240 candidati. Poi Alessio Cesareo, l'ex questore.
1: L'ex.
2: Supportato da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Avezzano Sicura, per un totale di 90 candidati.
1: Quindi il centrodestra è spezzato.
2: Sta infatti
1: per Lega, per Di Pangrazio, esatto, per gli altri spezzato, di qua.
2: Sì, ma di qua mo ci arriviamo. Roberto Verdecchio, cioè beh, mo approfittiamo che sono divisi. Sì. Ex assessore all'ambiente, timone della coalizione di centro-sinistra Patto per l'Abruzzo, formato da PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva,
1: Demos,
2: sembra tutto. Loretta Locascio, in campo, Gianluca Ranieri, ex consigliere regionale 5 Stelle, sostenuto da 5 Stelle, è riuscito a spaccare
1: come la Lega.
2: Quindi credo che l'ex questore
1: abbia buone possibilità, ma anche Di Pangrazio non dovrebbe, vedremo.
2: Sì, è quello che c'è più civico, c'è 240
1: candidati,
2: anche se era sindaco del PC, era del PD,
1: ormai tutto, tu stai guardando queste cose.
2: Chietico, ci andiamo tra poco?
1: Prima sul Monaco è successo sicuro qualcosa.
2: No, non è successo niente, ma proprio alla luce di quello che è successo ogni giorno che noi leggiamo, vogliono fare qualcosa.
1: Centro storico, ecco la carta etica per combattere degrado e chi? La carta
2: combattere. Se ne sono accorti. Con una carta riusciranno a bloccare tutti i fatti di cronaca.
1: Sarà presentata giovedì 28 al Museo Ovidio, come si voleva chiamare, al centro di riqualificazione, decoro e sostegno alle attività coinvolti residenti, commercianti, albergatori e cittadini.
2: E anche per non farci mancare niente, una cosetta di cronaca l'abbiamo avuta anche ieri.
1: Auto a fuoco, accelerano le indagini. L'auto accelerano le indagini, giustamente.
2: Piano, che già a fuoco accelerare è colpeggio. Oh, ci siamo, Chieti?
1: Sì. Siamo a chiedere
2: al voto 43.000, ancora una volta tra le polemiche.
1: Ecco, la città sceglie il suo prossimo sindaco e i consiglieri. In caso di ballottaggio si torna alle urne il 7 giugno. Le parole velenose di Marsiglio commentate solo dalla moglie su Facebook. Indignato il centro-sinistra.
2: Guarda un po' chi è che si è indignato tra gli altri.
1: D'Alfonso.
2: Di Giorgio non devo fare nessun intervento, però mi indigno.
1: È uscito pure Fina, è ritornato.
2: Fina, dalle 7 alle 20. Vabbè, d'accordo, ha lasciato stage la serata dei comizi finali, dal centro-destra nessuna smentita, Legnini ricorda Falcone, vabbè, perché aveva detto le parolacce.
1: Dopo Ferrara
2: aveva detto uno scemo, e lui però Brindisi e Saluzzi.
1: Si è chiuso ieri in municipio il mandato del sindaco uscente.
2: Benissimo, andiamo a vedere che succede a Guardia Greve.
1: Duello di Prinzio della Pelle.
2: Secondo te faccio il tifo io?
1: Della Pelle.
2: Giustamente, allora.
1: Amministrative anche nella cittadina, i piedi della Maiella, i numeri della tornata e i candidati potete leggere.
2: No, però ma voglio sapere di Prinzio e della Pelle di che sono.
1: Che te ne importa?
2: E come no?
1: Allora, di Prinzio e Forza Italia.
2: Ecco. E della Pelle?
1: Della...
2: Dunque. Daniele Di Prinzio.
1: Grande Guardia Grele, solo
2: progetto dovrà vedersela con la giovane lista di centro-sinistra, Grande Guardia Grele, guidata dal professore universitario Pier Giorgio Della Pelle. Vabbè, là tutti i nomi sta a posto. Seguiremo, martedì avremo da leggere tutto.
1: Prende il via la corsa a 6 fra ex, giovani e volti noti. Giovani e volti noti, dove sta? Forse nelle liste.
2: Sì, sì,
1: che non vedo
2: questo.
1: Colantonio.
2: Quello della Lega da solo.
1: Mario Colantonio. Salvini ha detto che è una brava persona. Allora, andiamo avanti.
2: Vedi che già cominciano i trionfi? Al Festival di Cannes vinde il rumeno, vabbè, il film rumeno, ma c'è un trionfo da Famiglia del Bosco addirittura, cioè viene presa
1: a esempio.
2: Un concerto per due, Piovano e famoso Mazzoccante incantano il Marruccino.
1: Lo sport, vado, che fa? Dimmi, dai, sport, dimmi,
2: sì,
1: tu.
2: No, ci sta l'estate pure.
1: L'estate, ma arriva.
2: C'è l'estate, sì, l'estate di Rosseto Damare tra musica classica jazz.
1: E musica classica.
2: Musica classica e jazz, come dite voi, sapete l'inglese. Dai, andiamo avanti. Milan, Roma, Juve, Como, oggi il verdetto Chamber, tutte le 20:45.
1: Russell vola in Canada, Antonelli sfiora la pole, parliamo di Formula 1, poi l'Inter chiude con un pari in rimonta a Bologna 3-3 e poi Lazio Pisa 2-1, saluta Sarri.
2: Ciao.
1: Il ciclismo, c'è anche il Giro d'Italia, Vingegaard si prende il giro, la maglia rosa parla danese.
2: Sì,
1: ma non continuo a non appassionarmi lo stesso. Lo scandinavo vince la tappa in solitaria lasciando le briciole agli avversari.
2: Tardelli.
1: Parla il campione del mondo del 1982. L'Italia, ci dice che l'Italia oggi non è buona, questo ci osservava Tardelli. Il problema, mancano i veri campioni, i giocatori degni. Il sistema sarebbe tutto da riformare, ma credo che nel breve tempo non sia possibile.
2: Quindi?
1: Non a posto, si è rassegnato. Tardelli.
2: Ma Crecchio per una cena in beneficenza. Tu sai dove sta Crecchio?
1: Non lo so, francamente, ma poi manca a pensarci.
2: In quale zona della Bruce?
1: Non lo so.
2: Diremo te nella Marsica, Crecchio.
1: Non lo so.
2: Non dubbio, tra Marsica e Chieti, vado. Tu vedi, a te il dubbio è tutto, lo culli.
1: Ripartenza dopo il ritorno in C, Pescara e caccia al tecnico, come le quattro trenate. Brugman sempre più vicino, Gorgone verso la B, al momento Boucher e Pagliuca in corsa per la panchina. Poi abbiamo Ascoli, Catania, Brescia e Salerno sognano la D, oggi le semifinali playoff e un po' di eccellenza, la Sant ora sogna il colpo, oltre 500 tifosi a Ferrara. I vibratiani alle 16 sfidano l'Ars et Labor per l'andata del primo turno dei playoff. Cappellacci recupera Idoiaga e Quirino e in attacco si affida al bomber dal Cason. Ok, andiamo avanti.
2: Ho controllato, l'arbitro di Rocco che era stato promosso non ha fatto nessuna partita in D. Per tutto eccellente.
1: Ah, è stato promosso di Rocco?
2: Si è nascosto con noi.
1: Borra graziato con soli 3 turni di stop. Vedi, il giudice sportivo si è espresso.
2: A Roseto ancora.
1: A Roseto?
2: Sì.
1: A Roseto. Dove sta scritto?
2: A Roseto ancora.
1: Il pugno rifilato a Landi, curato con 11 punti di sutura e oggi alle 18 c'è gara 4, sì, 11 punti. Vabbè, se ti risommavo poi si vinceva la partita.
2: Che dolore.
1: Allora.
2: Ah, qua è quando gli dai il pugno, eh?
1: Sì.
2: E questo è come ridotto dopo il pugno.
1: Sì.
2: Non ci ho fatto caso, c'era poca C, poca D, c'era.
1: Non sta per niente.
2: Ma per niente la D.
1: Beh. Tu hai scritto qualcosa?
2: No, non sono interpellato, vedi, non
1: c'è la pagina. Beh, basket qua, l'eccellenza.
2: No, si passa sempre dell'eccellenza.
1: Appunto. Fanno i film due pagine su Pescara.
2: Andiamo adesso.
1: Al Messaggero, proprio nel nazionale non abbiamo fatto per niente sul centro, andiamo al Messaggero. Allora.
2: Elezioni, 60 comuni scelgono i sindaci.
1: In Abruzzo, in totale sono 666 comuni dove si va al voto.
2: Marsiglio, insulti agli avversari di ieri, ira di D'Alfonso, vergogna.
1: Ira, iroso. Rapina in villa, avvocato aggredito da 3 malviventi. L'Aquila, l'uomo è stato picchiato e costretto ad aprire la cassaforte. Il bottino è di 50.000 euro.
2: Basket, sangue in campo.
1: Ferita da 11 punti per Landi.
2: Chi è stato lo portava ieri?
1: Il ferimento.
2: Vuoi sapere subito?
1: Che cosa?
2: Ti portavamo questa notizia, il Messaggero ieri.
1: Ma come ci andiamo? Ma devo uscire,
2: sì.
1: Ma no, che ce ne importa?
2: No, voglio sapere, sei bravissimo.
1: Non la portavo.
2: No,
1: fidati.
2: Non c'eri.
1: Fidati di me. Non la portavo.
2: Non c'eri.
1: Vabbè, ma dopo poi te lo vedo durante la pubblicità, per cortesia. Dai, non perdiamo tempo su. Io voglio andare al mare stamattina.
2: A fa che?
1: A Piazzola, Sting Bianco sotto. No. Il ferimento a Montesilvano, accoltellato a 20 anni per difendere la sua fidanzata. Poi medici internisti e ancora boom dei gettonisti. I dati diffusi a livello regionale della Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri. Pescara, nei nidi comunali 130 posti in più, liste azzerate. Poi abbiamo carenza idrica nel Fucino, niente irrigazione nel weekend. Palmoli, Katrin e Nathan, rispettiamo le leggi, dice lei.
2: Forza!
1: L'Aquila, capitale della breakdance.
2: No, non era soltanto della cultura, anche no, della
1: pure della breakdance, sì. Serie B, Pescara, Mister Gorgone ai saluti, in pole Pagliuca, qui danno solo Pagliuca.
2: Pagliuca.
1: Pallanuoto, finale playoff, Delfino Super, travolta Catania per 19 a 10. Allora,
2: il voto delle aree interne dei borghi, dei borghi. Qua, 127 aspiranti sindaci in 60 comuni.
1: Poco più di due.
2: A Pescara?
1: Comuni. Il nuovo questore dal 1 giugno sarà Francesco Rattà. Accoltellato a 20 anni per difendere la fidanzata, stretta sull'aggressore, follia, Montesilvano, il ragazzo è finito in ospedale dopo essere stato colpito al volto. Individuato un coetaneo della vittima, l'ipotesi di apprezzamento alla ragazza. Poi andiamo avanti. Per gli asili nido comunali subito 130 posti in più, liste d'attesa azzerate. E qui siamo a Pescara sempre. Morosità incolpevole, a Pescara il 70% degli sfratti in tutto l'Abruzzo. E poi Apollo, un'estate di relax. Che è Apollo questo signore qua?
2: No!
1: Che ci racconta? No. Certo. Niente serate, solo riposo. Lo stabilimento della famiglia Pagliari punta su famiglie con bambini e anziani.
2: Lo conosci tu?
1: No. Qui la spiaggia chiude alle 18.30. Abbiamo clienti da oltre mezzo secolo.
2: Abbiamo un pagliettone, cosa dice?
1: Che?
2: Quando uno fa una cosa tutta a
1: favore. Marchettone per la bolla. Ma, questo che è amico, ma di Marianna Ventura.
2: Si può darsi. Dimore storiche, a proposito, noi abbiamo la Pinacoteca Biblioteca Bindi da visitare come dimore storica.
1: Oggi visita a Cascella, Carota, motivo d'orgoglio per la città.
2: Bastone cadete?
1: Il bastone di San Giovanni. Veleggiata dei trabocchi, spettacolo in mare da Pescara fino a Vasto. L'Aquila, incubo rapine in villa, avvocato aggredito consegna 50.000 euro, tre banditi incappucciati armati lo aspettavano davanti al cancello, lo hanno colpito con pugni al viso per farsi aprire la cassaforte in casa.
2: Fosso di San Giuliano,
1: via la messa in sicurezza dell'area a rischio di sesto.
2: Sa già che
1: dubito che Avezzano. Oggi al voto 34.000 elettori scelgono il nuovo primo cittadino. Fucino, è già carenza idrica, stop irrigazione nei weekend. Pare che le patate quest'anno...
2: Avrà a che fare lei, eh?
1: Che cosa?
2: Perché Fucino va per te l'Aquila e quindi lei avrà già a che fare, già del problema la cognitti. Fucino è già carenza idrica.
1: Che noi ci muoviamo?
2: Vai.
1: In prova, dopo la condanna definitiva, la trovano con 350 grammi di cocaina. Prova fallita.
2: Io l'altro giorno era 30, sono solo 300, invece qua qualcuno lo porta, 300. Ci fa 350 grammi.
1: Spaccia.
2: 305, ma secondo te per andare bene lo spacciatore non deve assumere lui, vero?
1: Penso di sì. Mezzi a fuoco, si indaga sulla ritorsione da parte di concorrenti dell'imprenditore a Sulmona.
2: Eccolo, vedi?
1: Chieti, insulti agli avversari e bufera su Marsiglio. Adesso vede la mondana abituata.
2: No, però D'Alfonso ha fatto un comunicato, secondo me.
1: Vergogna.
2: Non ho nulla da dire, però intervengo sulla cosa di un altro.
1: Ecco.
2: E quindi vergogna.
1: Definisce Legnini pallone gonfiato e Ferrara è scemo. Il deputato PD offese a galantuomini, così il presidente si qualifica da solo.
2: Stava là, però in effetti è brutto quando uno invece di parlare
1: offende.
2: Offende l'avversario, però questo va ieri succedendo pari.
1: L'attesa è finita, pronte le 57 sezioni.
2: Un avversario è costretto uno scemo, sappiamo che succede. Fa lo show quello.
1: Scioccolore.
2: Parto.
1: Ecco i nuovi aiuti per gli studenti. L'università stanza 480.000 euro. Catrin e Nathan.
2: Tutta tua questa notizia, è tutta tua.
1: Catrin e Nathan, rispettiamo le leggi, famiglia del Bosco. Che poi è Nello Dello, sarà. La coppia scrive la lettera destinata ai giudici, mai stati contrari a interventi medici, chiedemmo aiuto dopo l'intossicazione. I funghi. Travolto da una balla, operaio in ospedale.
2: Oggi da Respar, pappardelle al sugo di papera.
1: Buone.
2: Quindi ti consiglio, se ti piace, di andare.
1: Buone. C'ho il colesterolo altissimo.
2: Altissimo. Quando è?
1: 309.
2: E qual è il massimo?
1: 280.
2: E sono raddoppiato.
1: le e-bike sono pericolose, non rispettano le regole. Questa è una notizia nuova, un'anteprima dell'anteprima.
2: Non è affatto nuova.
1: Che quest'anno si parlerà di biciclette. Partiamo a maggio, il 24 maggio. Insieme alla Cognetti, che diventerà presidente, ci segniamo anche le e-bike.
2: E che c'è già un problema con le patate di sfuggi, che non c'è l'acqua. Guarderanno pure quello, oltre al benzina e il gasolio.
1: No. Vabbè. Beh, la denuncia, non dico per Marsiglia, ma la denuncia della FIAB,
2: al di livelli col capo dell'America.
1: Domani
2: la Guardia di Finanza non è che sta con le mani in
1: mano. No, andrà a Roseto a parlare di droghe con gli studenti. Ruba la macchina di un infermiere e prova con incidente, arrestato. Questa è la notizia dal pronto soccorso di Giulianova. E siamo allo sport, mister del Pescara, Pagliuca.
2: L'altro giorno, perché ce l'hanno chiesto.
1: Empol.
2: Quello che ha derubato la donna, tutte e due, la catenina.
1: Sì,
2: la,
1: sì.
2: È stato convalidato l'arresto e è stato rimesso in libertà.
1: È furto, è così. No, ormai.
2: Palladini, se fosse nella società terrena, sia Brugman che Insigne.
1: E pare che cosa sei, ma infatti non ci segui.
2: Non ci sei, quindi facciamo da noi.
1: Ecco. Andiamo avanti. Sant'Egidiese in casa dell'ex SPAL.
2: Per scrivere la storia, vi ricordo tutta questa storia, che la Serie D la Sant'Egidiese l'ha fatta.
1: Sì.
2: No, lo ricordo a te che non lo sapevo.
1: No, non lo sapevo. Sangue in campo, Roseto shock.
2: Ma non vuoi il sangue shock?
1: Queste sono finezze. Queste sono cose. Roseto, il colore blu perché la squadra. Shock rosso. Ha destato scalpore in tutta Italia. Il pugno, in effetti, ne ha parlato pure Dago Spia. Il pugno rifilato da Borra, giocatore del Ruvo, a Landi, che ha ricevuto 11 punti di sutura.
2: E per più punti
1: più che la partita?
2: No, di tutte quelle che la classifica del Roseto.
1: No, è bene 11 punti. Oggi gli Adriatici tentano l'aggancio in A2, poi questo mi pare troppo eccessivo anche. Il Messaggero, allora, nazionale, Stati Uniti-Iran, intesa a un passo. Si va verso una tregua di 60 giorni, l'ipotesi di un accordo in due fasi, la bozza preoccupa Netanyahu. Trump, Hormuz riaprirà, vertice in call del presidente americano con gli alleati arabi che premono per una soluzione.
2: Cioè, si sono telefonati,
1: sì,
2: in call.
1: Ripresi, telefonati.
2: Papa?
1: Dove sta? Papa Leone nella Terra dei Fuochi, sono qui a raccogliere le lacrime.
2: Ecco, però non credo che basteranno.
1: No, pensavo che
2: spegnere i fuochi.
1: Poteva, sono qui per raccogliere i rifiuti, mi pareva un po'.
2: Roma è il tuo giorno, vedere la tua notte.
1: Vincere a Verona per tornare in Champions per Gasperini e i suoi, una partita da 70 milioni.
2: E capite, lui vuole vincere, ma è la società che pensa a 70 milioni che può investire, ovviamente.
1: Poi un'altra cosa importantissima, insieme alle biciclette elettriche, catechismo contro gli eccessi dell'intelligenza artificiale.
2: Catechismo.
1: E quindi, siccome noi non c'era quel catechismo lì, dobbiamo andare a fare l'aggiornamento io e te. Schillaci, più controlli negli ospedali per fermare il ricorso ai medici gettonisti, dove in Abruzzo però ancora sono tantissimi.
2: 250.
1: Poi milioni a Reggiani, Allegra Gucci non ci sta.
2: Quindi,
1: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dice legittimi, che sono, però sono legittimi soldi alla killer. Quindi, no. Un ferito a Montesilvano, accoltellato a 20 anni per difendere la ragazza.
2: Cosa romantico ormai, eh? È vero?
1: Allora, poi torna il Majestic al cinema deluxe, i film on demand. Non so come dire, ma chi è? Andiamo sul soppacco. Cannes d'autore, la palma d'oro al romeno Mungiu. Dice che mi sono molto sottotono, mancano i film americani, mancano i film italiani, ci sono film. Mungiu. Lazio, vittoria triste nell'Olimpico vuoto. Pedro saluta col gol. Dentro una vita, Banti e gli ori con Tita. Chi è che?
2: Ti fa Tita, dai. So.
1: Terapia di coppia per superare la crisi.
2: Ma tu hai bisogno di avere tu i chiarimenti, non riusciamo a darli agli ascoltatori.
1: No, non ci riusciamo, no.
2: Intanto salutiamoli, va?
1: Salutiamoli. Gli eroi della domenica. Buongiorno a Chiodo Luigi D'Anna, buongiorno.
2: Che vanno al mare, che secondo me non ci vanno al mare, nessuno di quel ci va. Però vediamo, ce lo dico.
1: Luigi Chiodi sembra nero, sta nero.
2: Ma pure tu sei nero, come ci vedi.
1: Luigi Anni, buongiorno e buona domenica a tutti.
2: A sud va, a sud. Ha rimesso, l'ha messa a posto il bagno dei diversamente abili?
1: Non credo, no. No, però c'è
2: più. Con calma!
1: Abbiamo 4 milioni d'avanzo, ma prima il corso, poi il navio e poi dopo.
2: Non deve fare quello per prima. Beh, le cose
1: me,
2: più.
1: Secondo me.
2: Per
1: sì.
2: Asfalto, quello che vede la gente, per l'asfalto.
1: Secondo me sì. Vabbè, Silvana di Gianvittorio, buongiorno e buona domenica a tutti. Attilio Torquati, buona giornata cari.
2: Perché quello è tipico della vita.
1: È vero, è vero.
2: Antonella
1: Leone, buongiorno a tutti, buona domenica. Buona Attilio giorno. Torquati dice: grande Vandelli seduto in quel caffè. Non pensavo a lei, questa canzone che andavamo prima, non lo so, però ho fatto un misto.
2: Quelle non radate.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona domenica a tutti. Poi abbiamo Raffaele Tomesani, buongiorno e buona domenica a tutti voi e alle vostre famiglie.
2: Vedi?
1: Raffaele e famiglia.
2: Bene, grazie.
1: Un saluto, un buongiorno a tutto tondo.
2: A tutto tondo, 360 gradi.
1: Max Rastelli, buongiorno e buona domenica a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica.
2: Nola,
1: Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buona domenica.
2: Ho fatto un buon omaggio che è compleanno, che è il doppio.
1: No, Rita Ranaldi.
2: Rita Ranaldi, si è accontentata della cosa. Vabbè.
1: Poi abbiamo Valentina Campeti, buona domenica.
2: Il sabatello lei sempre.
1: Perché si scrive così, quando vuoi parlare forte, quando vuoi strillare. Sì, quindi lei ce lo dà proprio forte, di cuore la buona domenica. Adriana Tondo, buona domenica a tutti. Erga Omnes.
2: La Cicconi. Vedi Paolini? Che è rispettoso del lavoro, non
1: no,
2: lavorando la domenica non collabora.
1: Non saluta.
2: E ci dà una grande coerenza. Però la Maria Ida Petrella ci voleva dire buongiorno cari, poi sarà piatto Torquati, vedremo se nel corso del notiziario arriverà.
1: E poi ci devi informare di Felicioni che Felicioni, un po' che non si
2: Scampanelli,
1: che non si
2: non abbiamo più noi. Quindi prima è sempre gli piaceva per Golizzi, vabbè, ma ora non c'è. Appunto.
1: Allora, prego.
2: Sì, allora andiamo
1: qualche stacco e dopo torniamo.
2: Casalena ci tocca.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

preciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: Panifici Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Stile scamosciato, impazza da Globo!
3: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
2: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
3: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
2: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
4: Allora, è il momento di sentire Pierluigi. No?
5: Sì,
6: creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Allora, Casalena,
7: se vedi il mare, la gente vuole andare al mare, vuole sapere quelli che arrivano da Teramo, che ci ascoltano.
4: Solo tutti stanno bloccati
7: arrivano
4: al via
7: Bellocchio. Arrivano tutti velocemente fino a Mosciano Stazione. Poi
4: buongiorno, buongiorno.
7: Ma che ho gestito questo traffico?
4: Buongiorno, no, fai complimenti alla gestione del traffico, non a te. Ascolta, come che dici? Possiamo andare al mare tranquillamente per tutta la settimana?
8: Direi proprio di sì, insomma, direi che insomma la situazione è abbastanza chiara e limpida, insomma c'è il sole e le temperature sono piuttosto elevate per il periodo.
7: Ma tu ci vai al mare? Ci vai al mare tu? E che dipende, da bimbo? Il bimbo è di mondo che fa? Quanti anni diciamo?
8: Un anno e due mesi.
7: Ecco, vedi, parla?
8: Parlo.
7: Non lo sapevi, parlo.
8: Cosa dici?
7: Che dici? Meteo,
8: mamma, papà,
7: papà, grazie, mamma è meteo. A un certo punto ha detto meteo, ho saputo, eh? Meteo.
8: No. Sole.
7: No, visto come la pensi tu, avrete pioggia, ma è più difficile, ma particolare.
8: E niente, quindi una settimana calda e si può andare tranquillamente al mare. Fare i primi bagni.
7: Pure i bagni, e qua ti volevo chiedere. Con questa temperatura,
8: sì,
7: quando è oggi?
8: Che cambierà ben poco fino al 30-31, forse lì ci sarà un passaggio di qualche una debole
7: ma poco, debole.
8: Piogge, ma...
7: Senti, quando sarà la temperatura dell'acqua? Tu a volte ce lo sai dire, l'acqua, quant'è l'acqua?

0: superficiale, adesso sinceramente non sono andato a vedere, ma domani te lo faccio sapere.
1: Domani
0: non sono andato a vedere, sparerei una stupidaggine perché non sono andato a vedere.
2: Va bene, i radioascoltatori dice, ma attentate col piedino, se è freddo evitate, sennò fatevi il bagno.
1: Ma proprio no, ma ti può fare il bagno? Ci stanno i bagnini?
2: No.
1: Non ci stanno i bagnini?
0: All'inizio dell'estate è più fredda la temperatura.
2: Beh, vabbè, sì. Vale.
0: Ancora poi man mano, tra giugno, luglio, agosto, soprattutto, la temperatura cambia dell'acqua, diventa il cosiddetto brodo.
1: Un brodo, appunto. Com'è l'umano? Com'è l'acqua? Un brodo, frase famosa.
0: Sì, si dice che è un brodo, poi dicono è un brodo perché il mare.
2: Va bene, va bene. L'Inter 3-3. Ormai la sagra era quella nella partita. Perché 3-3.
0: Vabbè, l'Inter è una partita amichevole, ormai sono due partite che giocano amichevole, ormai è finito il cambiato per l'Inter. C'è solo da vedere chi deve rinforzare la ruota per l'anno prossimo.
1: Invece partitoni serali.
0: Adesso c'è tutto, la Roma vince a Verona, il Milan è con Cagliari, deve vincere lo stesso, no.
1: E Cagliari è salvo.
0: Cagliari è salvo, però insomma ha detto che giocherà la partita seriamente. Poi c'è il Lecce Genova, Cremonese Como per la salvezza, c'è il derby di Torino, dove la Juventus c'è ancora un lumicino di possibilità.
1: Mi sembra di capire che di tutte le partite che abbiamo citato, dove tutte e due gli avversari hanno qualcosa da dire è il derby di Torino, che gli altri sono salvi oppure sono retrocessi, vero? Sì. E invece Torino non vuole perdere il derby perché riscatta un intero campionato complessivamente mediocre, e la Juve ha bisogno di punti champion, quindi questa è una partita tosta secondo me.
0: Sì, io sono detto, ma anche Cremonese Como, perché il Cremonese deve fare 3 punti e il Como è lo stesso, quindi
1: ah è vero, anche Cremonese Como tu non ce lo mettevi, no, a Bali no, no. Tu lo sai dove si trova Crecchio? Dove si trova il comune di Crecchio in Abruzzo, in provincia di?
0: Aspetta un attimo che non ti ho sentito. Il comune di?
2: Crecchio. Crecchio, Como, Roma, Empoli, Como, Como, Hotel, Imola, Oronzo.
1: Ti faccio presente, ti faccio presente che c'è una sedia della Amplifon a Crecchio,
0: Dove Crecchio, non so, l'Aquila dove sta.
1: L'ho sbagliato. Hai altre tre province?
2: Dai, dai, diglielo.
1: Una seconda può dire. Non è l'Aquila.
2: È Chieti. Abbiamo scoperto che è Chieti.
0: Allora, se ho cercato.
1: E là dove arrivano i soldi, insomma, vengono dati ai borghi.
2: Ai borghi, ricordo. Va bene.
0: Vabbè, niente, poi questo le parti domani commenteremo, insomma, il
1: domani commenteremo
0: come andrà a finire, commenteremo, c'è anche Catanzaro Monza la finale per andare in Serie A, quindi stasera vediamo se si vedrà se il Catanzaro dopo 42 anni torna in, 43 anni torna in Serie A, vediamo,
2: vedremo,
0: insomma, però l'83 che manca.
2: Vedremo, va bene, buona giornata e buona domenica.
0: Buona giornata, grazie, ciao.
2: Allora, direttore, prego. È il momento della pagina di auguri?
1: È il momentissimo.
2: Allora, mal caffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di mal caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio mal caffè.
5: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
5: È Mar Caffè!
1: E allora buongiorno a tutti! Oggi, 24 maggio, la chiesa ricorda San Vincenzo di Lerino, mentre invece la storia ricorda una famosissima battaglia, come lei ben sa, vero?

0: Poi non ci sta il copyright.
1: No, ma è scaduto.
0: Un pezzetto. Ricordare queste battaglie epiche, le guerre erano serie. Ammesso che possano essere giudicate serie, però il pettacolando. Di su diventando dalle amate sponde. Che cosa? Che cos'era?
1: La Bosnia.
0: Che diceva? Ecco.
1: Non passa lo straniero.
0: È andata. Allora, torniamo alla chiesa che ricorda San Vincenzo di Lerino. Si hanno scarse informazioni su di lui.
1: Sappiamo, vabbè, a posto,
0: che era nato in Gallia e entrò non più giovanissimo nel monastero, perché prima se la fa, nel monastero di Lerino, fiorente centro di cultura e spiritualità, ove compose il Commonitorium, che è un testo di notevole importanza contro l'eresia. Profondo conoscitore delle sacre scritture e dotato di cultura umanistica, i suoi scritti, veramente notevoli, furono oggetti di dibattito tra cattolici e protestanti. Perché è stato fatto santo questo?
1: Perché ha scritto il Commonitorium.
0: Perché in che faccia? Commonitorium. Vabbè, l'ha scritto lui, San Vincenzo di Lerino. Era nato in Gallia. Auguri che si chiamano il Vincenzo De Paoli, quello più famoso.
1: Penso di sì.
0: Però qualcuno invece può essere nato oggi. Vediamo se c'è qualcuno.
1: Allora.
0: 24 maggio è nato Francesco Maisano.
1: Auguri.
0: Ludovica di Francesco,
1: auguri.
0: Viviana Carruni,
1: auguri.
0: Andrea di Giovanni,
1: auguri.
0: Pino Sorgi di Teramo,
1: auguri.
0: Antonio Lusi di Teramo,
1: auguri.
0: Fausto di Giannantonio,
1: Giovannantonio,
0: vabbè,
1: con il battezzato, vabbè, auguri.
0: Francesco Cornacchia,
1: auguri.
0: Gabriele Mastrillo,
1: auguri.
0: E Dario Giampaolo,
1: auguri, auguri,
0: a tutti.
1: Su Mastrillo mi puzza.
0: Su Mastrillo, sì, quello di Totò, quello come si chiama?
1: Che
0: il commissario Mastrillo, quando è la dogana, quando non gli vuoi dare,
1: lasci fare, lasci fare.
0: Gli vuoi dare il farmaco. Il farmaco. Che c'è? Dica don, don. Come te?
1: Allora.
0: Alto forse. Don. Ah, dunque. A Garibaldi, esatto, perché quello che tutto il sud andò. Vabbè, a posto. Auguri, il film Totò vanno visti ripetutamente.
1: Allora,
0: a scuola, secondo me.
1: È il momento dell'almanacco, direttore.
0: Sì, oggi è 24 maggio, l'abbiamo detto in tutti i modi.
1: È la giornata europea dei parchi. Ed è anche la ricorrenza storica italiana che entra in guerra nel 1915.
0: La famosa guerra del 15-18. In Italia.
1: È la giornata nazionale delle dimore storiche.
0: Abbiamo detto che tu potresti colmare questa.
1: Potresti
0: lacuna,
1: andare pure tu, perché.
0: L'ho visto.
1: Ma te lo ricordi?
0: Andare a vedere la Pinacoteca.
1: Io oggi vado al mare. Devo andare al mare a controllare il mare. Allora. Il manacco nel dettaglio.
0: Che notizia al mare?
1: No, no. Alle 9.08.
0: Dal nostro coglione.
1: Dalle 9.08, temperatura 22 gradi, umidità 60%, clima temperato piacevole, vento a 11 km orari, la massima sarà di 25 gradi, la qualità dell'aria è 45.
0: Vabbè, 22.
1: È considerata buona, però, è buona, buona.
0: Il sole
1: è sotto ai 5.32, tramonta alle 8.30, il culmine alle 13.01. La durata del giorno è 14 ore e 58 minuti. Domani andiamo per le 15 ore.
0: Ci siamo, fino a 21 sfogati.
1: La luna sorge alle 13.44.
0: Guarda, ogni anno
1: è sempre così.
0: Vabbè, proprio
1: dei secoli, poi quando non c'erano gli uomini. Cioè. La luna sorge alle 13.44 e tramonta alle 2.30 di domani, primo quarto, visibile al 57%.
0: Chi è nato oggi?
1: Oggi nel 1686 Daniel Gabriel Fahrenheit.
0: Fahrenheit, quello che si misura.
1: Fisico e ingegnere polacco. Poi 35 anni fa, nel 1941, Bob Dylan, grazie. Grazie Vincenzo, grazie. Pseudonimo di Robert Allen Zimmerman, cantatore e musicista statunitense. E poi ci sentiamo col santo nome di Dio, Like a Rolling Stone.
0: Però parla di Alice, mi piacciono i Rolling Stone.
1: No.
0: Non è così?
1: No.
0: Come
1: un Rolling Stone?
0: È uguale. So.
1: 24.
0: Mi piacciono così tanto che io faccio male.
1: 24. Rolling Stone nella pietra
0: irregolare. Basta.
1: 24 maggio 1966, 60 anni fa, Maria Laura Baccarini.
0: Ah sì, la conosco,
1: attrice, doppia attrice italiana, l'ho 66.
0: Infatti mica è morta.
1: Una ragazzina per te. Poi i fatti della storia. 24 maggio 1626, 400 anni fa, il politico olandese Peter Minnewit, direttore dei Nuovi Paesi Bassi, conclude l'acquisto dell'isola di Manhattan. Tratta con la popolazione locale, indicata nelle fonti come Canarsie del Manato e come Lenape, o come Lenape, e ottiene il territorio in cambio di merci del valore stimato di circa 60 fiorini. Nel 1846 quella cifra era valutata in circa 24 dollari. L'atto segna l'inizio della presenza olandese nell'area che diventerà New York. 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si svolge la prima edizione del Eurofestival.
0: Io lo so chi vinse.
1: L'attuale Eurovision Song Contest. In gara ci sono due interpreti per ciascuna delle sette nazioni partecipanti.
0: Vinse la Svizzera, se non mi ricordo male.
1: Mi rileggi?
0: No.
1: Ha vinto la Svizzera, a posto. Andiamo avanti.
0: Con lo spirito.
1: 50 anni fa, fai gli spoiler, racconti il finale.
0: Dove stare a capo?
1: Ti pare che puoi raccontare il finale?
0: Allora, leggo io, perché tu non sei...
1: Prego.
0: A posto, già visto, ma lo mettiamo in onda, va bene ragazza per la quale vado pazza, buongiorno. Vedi con Dario, va bene, a posto, grazie, non mi meraviglio affatto, ciao. L'Italia schiera Franca Raimondi con aprite le finestre. La posso accennare?
1: No, vincitrice di Sanremo.
0: Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, vabbè. E poi, che aveva vinto Sanremo quell'anno. E Tonina Torrielli con Amami se vuoi, pensami se vuoi, io sono l'amore che svanisce. Perché me ne ricordo?
1: Per 56.
0: Allora, dunque, da una parte che mi ricorda un buon segno, no? Sì, ma dall'altra dal senso dell'età.
1: Chiudono rispettivamente al settimo e al quattordicesimo posto.
0: Vince Liz Sassia con il brano Refrain cantato in francese. Perché allora, nel che anno era?
1: 56.
0: Era ancora più famosa di quello che sarebbe diventato poi l'inglese, si parlava di più il francese, no? Che noi abbiamo fatto a scuola e tu no, tu hai fatto inglese.
1: Io ho fatto l'università, ho fatto un piccolo corso, ho fatto inglese, sì.
0: 24 maggio del 76, 50 anni fa.
1: Il Concorde torna a volare verso gli Stati Uniti dopo le proteste dei residenti per i boom sonici. Boom. Il servizio transatlantico inaugurato in gennaio era stato sospeso.
0: Chi era? Perché dicevamo muo quello?
1: La ripresa diventa possibile grazie a un permesso speciale del segretario ai trasporti americano,
0: famosissimo,
1: che autorizza l'atterraggio a Washington. Non dice. E il ritorno in scena.
0: Ma no. Sì, è un pseudonimo dell'attore.
1: Sì, e il ritorno in scena dell'aereo supersonico sviluppato in Gran Bretagna e Francia. Ma come te pare?
0: L'acqua del ruzzo, va bene.
1: Sì. 1981, 45 anni fa, fu presentato in anteprima al Festival di Cannes il 20 maggio il film Thelma e Louise di Ridley Scott.
0: Non mi piace perché va a finire male.
1: Ah, non piace.
0: Non mi aveva finito male, no. Mi sono
1: italiano. Arriva nelle sale statunitensi. Romani. Le protagoniste sono Susan Sarandon e Gina Davis.
0: Famoso.
1: L'uscita italiana è fissata per il 19 settembre. La pellicola conquisterà l'Oscar per la migliore sceneggiatura. Il singolo ufficiale della colonna sonora Part of Me, Part of You.
0: Che vuol dire? Traduce subito.
1: Parte di me, parte di te. Interpretato da Glenn Frey. Fasi famose. Questa è del Nobel, perché ricordiamo che vinto il Nobel.
0: Non c'è andò, vero?
1: Bob Dylan, non c'è mai andato.
0: Abbi pure i tuoi ricordi, non puoi rivivere.
1: Non puoi
0: rivivere.
1: Le canzoni 56.
0: Però me li ricordo.
1: Bob Dylan, nato Robert Allen Zimmerman, nato il 24 maggio del 41 a Duluth, è un cantatore.
0: Zimmerman non mi parlo di un cognome americano,
1: Non ci sta, non esistono i cognomi americani, tutti immigrati. È un cantatore e musicista statunitense, tra i maggiori cantatori della storia della musica contemporanea. Dylan si è imposto come una delle più importanti figure a livello internazionale in campo musicale, in quello della cultura di massa e in quello della letteratura. Ha legalmente cambiato il suo nome in Bob Dylan nell'agosto del 1962.
0: Negli 60, quando fu il boom di questo tipo di canzone. Adesso, prima di andare a sentire le canzoni, rimaniamo nel Radio G Notizie e vediamo come il mare, quella rubrica che facevi tu, che poi non è fatto più in inizio di mattina. Vi facciamo
1: buongiorno
0: vedere
1: anche a Rita Ranalli e a Bruna Ruggeri.
0: Ida, ci hai tradito.
1: Andata al mare, ma
0: ci sentiamo pure da là,
1: Come ci sentiamo?
0: Ci sentiamo?
1: Sì, ma al mare fai la passeggiata, bagni i piedi.
0: Allora abbiamo qualcuno che per noi è andato a vedere come il mare stamattina.
1: Ancora no.
0: Sì, l'ha messo, ha detto.
1: Dove l'ha messo?
0: Ma no, lo poteva mettere.
1: Te l'ha mandato probabilmente.
0: No, puoi entrare.
1: L'ha messo. Vabbè, ma entrava così, senza bussare, senza venire.
0: Vedi un po' di aggiornare sopra.
1: Ma mo ci sono arrivato.
0: Invece di stare a guardare pappardelle, perché là ti sei bloccato.
1: Quindi posso mangiare. non posso.
0: Nemmeno le pappardelle.
1: C'ho il colesterolo alto, pure i trigliceridi sono alti.
0: Ma perché? Ma io quando mi permettevo di dire che tenevo alto solo.
1: Perché per me è una novità, la colpa è tua che mi fai andare a fare analisi e io mo.
0: Meno male che fate le analisi, vedi come si accorge che c'è qualcosa che non va il ragazzo. Dunque, Gabriele, io mo devo mettere questo video, quindi lo devo proprio mettere. Eccolo.
1: Eccolo qua.
0: Apro, poi metto qua.
1: Sì, per prima la devi scaricare, finire a scaricare, dai aiutami. No, allora, nel frattempo.
0: No, posso fare tutto?
2: Prima, ecco. Sole.
0: No, no, no, un attimo, ci dobbiamo collegare. Condividi. Ci proviamo. Condividi, ho detto. Sette, mamma mia. Insiste, condivido sul Fed. Che vuol dire letteralmente
1: non
0: Fed?
1: Lo so.
0: Ecco. Noi l'abbiamo messo sul Fed, poi vediamo se però lo prende
1: non
0: subito.
1: Non pare così volo.
0: Beh, sì.
1: No, avanti,
0: avanti, avanti, da un'altra cosa.
1: Avanti.
0: Aggiungi contenuto multimediale.
1: Avanti.
0: Sì, Romero, ma che cos'è?
1: Ecco.
0: Contenuto multimediale.
1: Condividi.
0: Non devo aggiungere niente, poi ci metterò il titolo.
1: Dopo.
0: Quindi vediamo se abbiamo, adesso sta pubblicando.
1: Sta pubblicando.
0: Quindi vedi qualcosa lì, su. Ricordiamo che da Desparo ci sono le famose
1: pappardelle
0: che tu non puoi mangiare.
1: No.
0: Perché?
1: C'è cioè il colesterolo alto.
0: Il colesterolo
1: abbiamo
0: non
1: detto.
0: Puoi mangiare il sugo, cioè, oppure la pasta.
1: La ragù.
0: Ah, il ragù,
1: proprio. A me piace tanto.
0: Guarda che belle piatto, guarda, tutte belle tagliatelle. Oh, questo è il famoso nautico che ognuno ha dato le sue indicazioni su quello che invece.
1: Che poteva tranquillamente essere un articolo del 1994-92, uguale.
0: No.
1: Sì.
0: No,
1: e poi.
0: E poi la canzone di.
1: Quella la signora che è stata rischiata di essere investita da una bici elettrica.
0: Tipo, toglierei i panettoni e mettere le colombe, no?
1: No, più che altro le cassate quelle siciliane, il chibone. Poi abbiamo.
0: Abbiamo scendi un po'.
1: Santuario della Mano Splendore.
0: Il Sottone, ce l'abbiamo pure noi. Ah, questa sera, mi raccomando, per questo premio intitolato. Scomparsa Francesca Flammini nell'ambito della GESCI al Cursal questa sera al Cursal questa manifestazione. Questa è la proposta del cittadino governante su via
1: Tondarevel.
0: Dice non decidete così, ascoltate le persone, ma arrivate qua a giugno perché stavano facendo, poi te l'ho corretto, una raccolta di firme sugli abitanti di là e no, quello riguarda tutta la città.
1: Beh,
0: perché,
1: certo.
0: Quindi, allora in Arboretto ci facciamo un confronto pubblico. Vabbè. Poi che cosa abbiamo? Poi ogni tanto devi risalire. Oh, a proposito di Padre Serafino, c'è questo addio, questo ricordo, però secondo me noi lo dovremmo ricordare Padre Serafino facendo in modo che rimettiamo a posto due cose che lui teneva tanto, cioè la famosa biblioteca della piccola opera Caritas, che durante mille volte che lo dico inascoltato, ma lo dico sempre, che durante il Covid, caro Gabriele, divenne. Un attimo, poi ci andiamo. Mm-hmm. Divenne un ufficio ed è una biblioteca, credo, per gli studi di alcuni settori all'avanguardia. Mm. Non è stata mai ripristinata. In più, è storia purtroppo quasi recente, la chiusura di un'altra cosa a cui lui teneva moltissimo, l'aveva fondata lui, il Museo d'Arte dello Splendore. Queste due cose chiuse danno un brutto ricordo, ripare
1: se non è pratica.
0: Ho capito. I frati, vabbè, uno è 97, uno è 99.
1: Vabbè, ma chi si prega?
0: Non lo so pregare, no, nel senso che hanno la mentalità, non vuole la gente che la ci mette, no? Allora, c'è la Mattiucci che ci dà le ultime notizie di com'è il mare a Giulianova, vedete, eccolo qua. Vai!
3: Domenica di sole.
0: Gabriele, parti.
3: Prima domenica di sole, prima giornata di mare. Già le spiagge sono pronte, almeno qui all'Azzurro Mare è pronto, anche se di lato vi faccio vedere che la tristezza dell'Arlecchino chiuso, qui invece già ci sono le persone a prendere il sole, gli ombrelloni aperti. Adesso arriviamo fino alla riva, vi faccio vedere anche l'acqua, così. Guardate qua che meraviglia di giornata oggi. Tutto pronto. Forse un pochino presto come orario, quindi ci sono ancora poche persone, però qualcuno già a prendere il sole c'è. Adesso venite con me che vi porto fino alla battigia. Vediamo com'è. Vedete, vi faccio rivedere di nuovo che accanto all'azzurro mare, di là tutto abbandonato, tutte erbacce, poi mi avvicinerò in un successivo video. Allora, ci stiamo avvicinando alla battigia e vediamo com'è l'acqua di maggio del nostro mare. Vedete, qui c'è già gente, già gli ombrelloni aperti. Andiamo a vedere. Ci stiamo sempre avvicinando, sempre di più avvicinando alla nostra meta, che è l'acqua. Guardate, tutto pronto, tutto bellissimo, tutto pulitissimo. E già in lontananza si vedono le persone che guardano, che camminano nell'acqua. Lo vedete? Andiamo a vedere l'acqua. Andiamo a vedere l'acqua.

0: già i primi bimbi che giocano. Andiamo, andiamo a vedere l'acqua. Oggi secondo me è anche da bagno. Freddina, però bello bello. A dopo con altri video dal vostro inviato alla spiaggia.
1: Più tardi vi faremo vedere
0: prima domenica di...
1: grazie Cinzia, più tardi vi faremo vedere. Intanto abbiamo visto il mare, posto tutto a posto, può andare a fare il bagno, c'è un po' freddina, ma alle 10 è chiaro, e più tardi farà caldo. Quindi noi dobbiamo adesso salutare,
2: salutiamo i nostri amici su Facebook.
1: Non l'abbiamo recuperato, eh?
2: No,
1: controllate.
2: Ma controllo, aspetta.
1: Sotto al mare,
2: no, niente. No, ritranale l'ultimo. Allora, salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook.
1: E beh, lo vuol dire che è dal mare.
2: Buona domenica. Diciamo che è buon mare, è buon mare.
1: Paolini invece perché non lavora, quindi non ci può dire buon lavoro.
2: Ok. E adesso in radio andiamo ad ascoltare. Prima andiamo a sentire la la canzone di Thelma & Louise, Part of Me, Part of You, e poi chiudiamo con Like a Rolling Stone che ci mette di buon umore. Allora, vabbè, sì, a posto.

0: Buon mattino, si chiude il nostro Radio G Notizie. Avete visto anche un video, avete ascoltato anche un video, audio video dal mare di Giulianova, tra poco ne metteremo un altro che potete seguire sulla nostra pagina Facebook, quindi l'aggiornamento sulle condizioni del mare della spiaggia di Giulianova. Allora, è tutto bello, naturalmente abbiamo seguito anche il consiglio del radioascoltatore. Adesso siamo alla sigla, grazie per l'ascolto. Ricordiamo questa sera al Cursor la manifestazione in memoria di Francesca Flammini a cura della Gesce e degli Scout alle 21. Grazie, buonasera, buona giornata a tutti.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo e

CA alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G 085 800 33 66.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Tutti di nuovo, buona giornata, siete sintonizzati su Radio Gigi Nova, come le cantavamo noi, le canzoni dell'estate degli anni passati, eh? Cominciamo da un brano che è stato reso famoso nel 66 da Mina, esattamente il brano è Se Telefonando. Ascoltiamo la versione rinnovata di Neck, Se Telefonando.

Sto telefonando con la musica di Morricone, l'interpretazione di Neck, brano lanciato, ricordiamo, da Mina nel 66 e riproposta appunto da Neck, anche questo con grande successo. E adesso Sono Bugiarda, canzone degli anni 60 di Caterina Caselli, riproposta adesso in questa nuova versione che adesso ascolteremo. Vai!

Non è proprio, non è proprio questa qua. E la dobbiamo cambiare e diventa questa qua. Eccola. Speriamo. Sono bugiarda. I am a believer. Eccola qua, sì. La versione nuova della canzone di Caselli. The Monkees. Bao? Ci siamo? Here's the Monkees.

anni 60, rock and roll, ma anche il anche il surf, anche soprattutto il twist. Sentropy Twist, Peppino di Capri.

La mattinata italiana, un tuffo nei balli anche del passato, il ballo della mattonella che gira gira, era un surf, la cricca.

Radio G, questa appunto è la parte relativa a come le cantavamo noi queste canzoni dell'estate. Nell'estate del 77, quando aprimo la radio, era Julio Iglesias che dominava la scena dei cantanti a livello internazionale. Uno dei maggiori successi di quel periodo fu Pensami.

È andato il nostro amico, il nostro Uli Lehrer, che ricordiamo era appunto era portiere del Real Madrid e poi ha fatto quella bella carriera diventando appunto un grande cantante. Paolo Ferrara, viva l'estate! Mettiamo un po', ci siamo.

mattinata italiana, l'estate come le vivevamo, un disco per l'estate, c'era questa famosa rassegna. Gianni Pettinari purtroppo scomparso, il disco che presentò quell'anno. Caldo, caldo, caldo.

pezzelati, Gianni Verdi Modugno, andare a prendere la ragazza domenica per fare una gita domenicale e poi il giorno dopo ritorna tutto come prima. Domenico Modugno, il brano è Domenica.

Adesso di domenica in domenica anni 80 proviamo da un cantautore famosissimo, Antonello Venditti, il brano è Buona Domenica.

mattinata italiana da Radio G, meteore di cantanti comparsi e scomparsi in una sola estate. Il disco per l'estate fece strage di questi cantanti. Uno si chiamava Vassovale, il brano è Con me vivrei l'estate.

un brano di Battiato, affidato però alla voce di Adriano Celentano, che chiese a Battiato di poter cambiare una nota. Si sente qual è? E lo fa, l'ebbe di sì, Battiato. Il brano era appunto, anzi è La Cura.

0: No, gli auguri avevi detto.
1: No, no, ma gli auguri l'ha fatto l'otto.
0: Beh, perché mi chiamate? Insistente.
1: Ti ho chiamato, credevi che l'aveva scritti. Sempre me l'hai fatto gli auguri, tanto a me, tanto a Michele.
0: Me devi ricordare.
1: Vabbè, non va niente.
0: Sta tutti bene?
1: Sì, tutto ok.
0: Allora, bravo, vi abbraccio fortemente, grazie.
1: Pure io, a te, la famiglia. Ciao, ragazzi. Tutti quanti. Ciao, ciao.
2: Con gusto, 3 settimane in riva al mare da raccontare.

buongiorno a Clementina, nostra fedelissima ascoltatrice. Non ti abbiamo dimenticato, come tu non hai mai dimenticato noi. Ti dedichiamo il prossimo brano, anche questo estivo. Ancora Fred, la mia estate con te.

darti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera.

fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi.

amori che nascono, amori che finiscono velocemente sotto il sole dell'estate, sempre così. Il mio prossimo amore però sarà lo stesso, sarà diverso, come sarà? Se lo chiedeva Loretta Goggi, il brano è Il mio prossimo amore.

0: La Radio Giovo ha messo mattinata italiana, noi d'estate le cantavamo così.
1: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici e buon lunedì, ben ritrovati su Radio G, pronti ad un'ora di pura musica. E sì, riascolteremo i grandi successi di Sanremo, ma anche l'uscita di altri singoli, quelli internazionali. Vediamo un po' oggi la nostra radio sveglia dove ci porta. Sceglie per noi un singolo intenso che si chiama Brivido Caldo, 30° singolo dei Mattia Bazar. Nel 99 Giancarlo Golzi, unico superstite della formazione originale, contatta l'amico compositore Piero Cassano, ex membro del gruppo storico e ormai affermato produttore discografico. Insieme decidono di proseguire il progetto Mattia Bazar. Golzi propone Silvia Mezzanotte come nuova cantante solista. Cassano, dopo averla ascoltata, si dichiara entusiasta e da parte sua ingaggia il polistrumentista arrangiatore Fabio Perversi. La nuova formazione è così pronta per farsi conoscere e decide di presentarsi al pubblico del Festival di Sanremo con questo primo singolo, che si classifica 8° nella categoria campioni al Festival di Sanremo 2000. Li ascoltiamo allora, Mattia Bazar, Brivido Caldo.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Era il nuovo singolo di Bruno Mars, che sta sempre riuscito a stupirci, si chiamava Cha Cha Cha. Parliamo adesso del grande cantante Mika. A Bologna nel 2007 l'artista tenne il suo primo concerto in Italia. Proprio Bologna, appuntamento oggi all'Unipol Arena, sarà la prima tappa italiana del suo Spinning Out Tour, che dopo il capoluogo emiliano approderà appunto al OGR di Torino. Bologna, racconta in una nota il cantante alla vigilia dello show, è per me una delle città musicalmente più creative. Stiamo dando vita a un mondo scenografico totalmente inedito, con un'energia esplosiva capace di creare una connessione intensa. La tournée dell'artista vede inseriti in scaletta i brani più noti della sua carriera, insieme a quelli più recenti tratti dall'album Hyper Love. Portare uno spettacolo come questo da Manchester a Bologna, da Rotterdam a Parigi, e riuscire a parlare un linguaggio universale è una delle esperienze più belle e significative della mia vita, aggiunge Mika. Il tour è partito il 6 febbraio in Francia e ha già registrato il tutto esaurito alla Wembley Arena di Londra, e la Manchester Arena e Accor Arena di Parigi. Hyper Love, pubblicato il 23 gennaio, è il primo disco in inglese dopo 7 anni. Ha debuttato nella top 15 britannica e nella top 10 in Francia e Belgio. Dal Festival di Sanremo invece rispolveriamo il singolo di Samurai J, si chiama Ossessione, e lo ascoltiamo qui su Radio G.

Ed era Laura Pausini con il quarto estratto dal suo nuovo album Io Canto 2, Technicolor, Mariposa Technicolor, che abbiamo ascoltato appunto qui su Radio G. Appunto la Pausini reduce dal successo sanremese, anche dalle presentazioni, insomma se l'è cavata, che dite? Torniamo alla musica italiana e la musica di Sanremo, un pezzo che non si è classificato, non è andato molto alto nella classifica, ma sicuramente un pezzo molto molto particolare, anche sofisticato, che ha presentato sul palco dell'Ariston una inedita Malika Ayane, come non l'avevamo veramente mai ascoltata, con un pezzo che si chiama Animali Notturni.

0: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: Al Tigre c'è il sottocosto! Fino al 7 marzo nei supermercati Tigre c'è uno straordinario sottocosto!
2: Pasta di semola di Cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Birra Poretti da 66 cl a 85 centesimi.
1: Vieni al Tigre a scoprire le tantissime offerte in sottocosto!

0: il proprio lavoro con passione. Ama chi sente i colleghi come una famiglia. Ama chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente. Ama Amadori, gente che ama.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yumami.it.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Laboratorio analisi d'archivio. Esami accurati. Personale biomedico altamente specializzato. Massima attenzione al paziente. Ambiente confortevole. Laboratorio analisi d'archivio. Per privati e per aziende. A Giulianova, in via Ippolito Nievo 6, telefono 085 720 0019. Gruppo Medico d'Archivio.

0: La salute soprattutto.
1: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. G-Revolution ti chiama per i saldi invernali con sconti dal 30 al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori uomo-donna. Per rinnovo spazi espositivi e inserimento di tanti nuovi marchi per la primavera estate 2026. Seguici sulle nostre pagine social ufficiali G-Revolution Store e sulla pagina Facebook di Radio G per scoprire tutte le nostre offerte. G-Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulianova.
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: E la dita nella piaga, che si dice contenta che un artista donna con un nome come il mio sia salita sul podio. Vediamo che dice. È una sensazione gigante. Io non mi aspettavo neanche di essere presa al festival, dice. Quindi direi che le mie aspettative sono state ampiamente tradite in positivo. Sono contenta che un brano come il mio, un brano con delle sonorità sicuramente pop, electropop, ma anche acid house, sia sul podio. Mi sembra un'allucinazione letterale, ha detto Dito nella piaga, terza classificata al festival della conferenza stampa a Sanremo. Sono contentissima, aggiunge, di aver condiviso il palco con Carolina Bubico, che lei abbia vinto il premio per l'arrangiamento. È stato un lavoro di squadra incredibile. Sono contenta che una proposta così originale e strampalata come la mia sia stata premiata. Sono felice che un'artista donna con un nome come il mio, Dito nella piaga, che è stata anche che è stato un nome anche abbastanza difficile da portare, è comunque salita sul podio insieme a questi due bravissimi artisti. Quindi sono contenta di tutto quello che mi è successo e grazie a tutti quelli che mi hanno votato, perché veramente è stata un'esperienza stupenda. Chiude appunto l'artista, che non si aspettava proprio quella posizione. Al Festival di Sanremo quest'anno è tornato anche Michele Bravi con un pezzo che si chiama Prima o Poi.
1: Lo so, fumare a letto è un brutto

0: era da gente amico che abbiamo riascoltato qui su Radio G. Per chiudere lo facciamo con loro, un duetto già confermato ed acclamato al passato festival di Sanremo nella serata delle cover, Fedez e Masini, che in tutte le puntate di questo festival e quando ci si parlava di classifica erano sempre tra i primi posti. Lo sono stati fino alla fine, tra i primi 5 posti anche loro. Male necessario, Fedez, Masini. Con questo chiudiamo il musicante di oggi. Grazie a tutti e buona giornata.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre città.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno e buona domenica.
2: Che giorno è? Domenica.
1: Oggi poi... è 24 maggio. Il piave mormorava.
2: Io questa è mia, poi la mettiamo. E San Vincenzo di Lerino, però è famoso perché il piave mormorava. Le guerre sempre.
1: Calmo e tacito.
2: Un'altra sparatoria, guarda che non lo colpiscono mai. Un'altra sparatoria, Casa Bianca, ma non
1: no, ma mai fai comizi dietro i vetri spessi 4 centimetri.
2: Lui, questo terrificante.
1: Allora,
2: siamo pronti, non sta andando niente, io non mi sto muovendo.
1: No, sono io. Allora, andiamo.
2: Allora, vediamo come apre il centro su Teramo. Lei si separa e lui si vendica. Foto o sede della ex sui siti porno.
1: Professionista quarantenne finisce a processo dopo aver diffuso immagini, video e telefono della donna.
2: Capito? Quindi non è che l'ha fatto su un sito normale, quindi la gente chiamava.
1: Allora,
2: è complicato.
1: L'indagine è scattata dopo la denuncia della vittima all'uomo accusato di diffamazione e revenge porn.
2: Revenge porn, e quindi dà.
1: Non lo so, quindi dà. No.
2: Oh, noi siamo sempre battuti perché Ruzzo dovesse restare autonomo, e però pare che la presidente un po' deroghi, dice: beh, se il consiglio approva. Non ci opporremo,
1: dice la Cognitti.
2: Noi invece ci opporremo fino alla fine, ma noi non contiamo niente e lei evidentemente manca.
1: Buttare giù così.
2: Non potendo contare, cerca di limitare i danni.
1: Esatto.
2: E dice: dato che se ne devono fare due, faccelo fare con l'Aquila, con cui siamo già in buoni rapporti perché gestiamo un po' di acqua, ha detto. E poi, per favore, già che mi avete tolto, non va bene, almeno fatemi fare poi la presidente. Allora siamo, io mamma lo scrivo qua, ma poi non mi ricordo la data.
1: 24 maggio.
2: Ho capito, ma come facciamo a ricordarci che l'ho detto il 24 maggio?
1: E piave, mormorava.
2: Sì, ma non mi posso ricordare.
1: Che ti posso fare? Chiediamo ai nostri ascoltatori di ricordarsi che il 24 maggio Francesco ha detto...
2: No, di ricordarci, ma che fanno una cosa che abbiamo detto noi il 24 maggio. Intanto qua metto Cognitti, poi vedremo che succede, Cognitti. Vabbè, 24 maggio Cognitti sarà presidente dell'acquedotto...
1: L'Aquila Teramo.
2: Case di riposo e salari in ritardo, il caso all'esame della regione, va bene?
1: Dopo un anno. Il che l'assessore Sant'Angelo abbiamo chiesto al commissario i documenti per le nostre valutazioni. Nei prossimi giorni un incontro prefettura con istituzioni, sindacati, cooperative e ASP 1.
2: Famoso Sant'Angelo perché in una recente manifestazione l'ho incontrato e gli ho chiesto una cosa, dice: ma voi pensate sempre ai borghi, ma sono anni che non andiamo niente ai borghi.
1: Beh, sì,
2: e
1: sì.
2: Invece, come tu sai, ogni giorno ci sono elenco e se ne riparla perché alcuni sono esclusi,
1: certo. E ricordiamo soprattutto Prato d'Anzidonia.
2: Esatto, che ha avuto una cosa la cultura. Oh, ti ricordo che parleremo tra poco di un nostro ascoltatore.
1: Sì?
2: Sta sul giornale, sì. Esattamente Fabio Capolla.
1: Sono contento.
2: Tra poco, quindi vai avanti.
1: Rinnovato il patto di amicizia con Longarone a Teramo,
2: collegato con la giunta che ha fatto
1: l'ex assessore che si mantiene a mano a Giulianova, Valdo di Bonaventura.
2: Sì, è vero, ma meglio, innamorato di Giulianova.
1: Sì, sì, meglio staccare la spina, dice. Dopo il consiglio comunale saltato, la crisi non è episodica, così non si va avanti.
2: E lo credo, ha fatto un rimpasto per un assessore.
1: Omaggio poi a tre partigiane teramane, l'evento organizzato da Ampi e Centro Arend con le testimonianze dei familiari.
2: Poi
1: Rapino, una piazza intitolata al carabiniere Cortellucci. Che è?
2: Beh, insomma, non tutto. Il sindaco scrive al ministro: siamo abbandonati dall'Enel dopo una tragedia sfiorata. A Basciano tutto questo accade.
1: Ha già chiesto il sindaco ha già chiesto il risarcimento danni per la perdita di gas che a fine aprile ha causato 30 sgomberi.
2: Oh, eccolo qua.
1: GST, il sindaco di Fano Adriano chiede il fallimento, ora progetto serio per Prato Selva.
2: Leggiamo l'incipit dell'articolo.
1: L'appoggio all'iniziativa del sindaco di Fano Adriano Luigi Servi sulla richiesta di fallimento della Gran Sasso Teramano GST è l'auspicio di un progetto serio per la stazione turistica di Prato Selva. È la posizione del consigliere comunale di Fano Adriano Fabio Capolla che interviene dopo la richiesta di Servi nell'assemblea dei soci della GST. Ecco.
2: È intervenuto lui.
1: Intervenuto.
2: Come mai tutto ciò?
1: Una fondazione per la gestione degli eventi riunirà a Teramo associazioni pubblici e privati.
2: Sì.
1: Chi fate?
2: No, vedo delle cose lì.
1: Montorio.
2: Allora, siccome c'è l'articolo che fa il bilancio, ci rifà il teatro, avanti il fatto del teatro. nonostante tutto, sì, l'incontro, sì, per il nautico, e poi il nautico che, sì, ancora sta così, sì, un'altra estate sarà chiuso, intanto ci vanno a dormire,
1: la chiamano estate,
2: perché no? Ma che
1: l'Arlecchino, l'Arlecchino,
2: no, no, vanno a dormire pure la vista,
1: la veranda
2: aperta. Lavando il bilancio, che fare, si chiede il dottor Grimm, che ha diritto di intervenire,
1: ci mancherebbe.
2: Rifare il centro del Lido, rifare con mattonelle lussuose via Sauro, piazza Fosse Ardeatine, costruire un salotto del commercio, coraggio, questo va fatto. Vabbè, prendiamo atto del consiglio del dottor Grimm. Buongiorno, oh. Montorio, Nori, inutilmente aggiungo, sfida al titolante, sono quelle dove è scontatissimo il risultato.
1: A Isola in corsa, Isola in corsa di Marco, di Giancamillo e Trivellizzi.
2: Giancamillo non è quello della Croce Rossa.
1: No.
2: Umami.
1: Sì. Tancredi, Schiappa e Di Simone per Castelli.
2: Vabbè.
1: Vabbè, questi poi si vota, questi
2: di Chieti,
1: fino a domani si vota, poi
2: ginoso, quelli di Chieti, di Malaparola, dice il sindaco Ferraro, uno scemo, e cosa è Legnino, un pallone gonfiato, Marsiglio, perché bene.
1: Intervento dei carabinieri a Giulianova, ruba l'auto dell'infermiera e si schianta, denunciato un quarantenne di Corropoli, esce dal pronto soccorso, prende la macchina e finisce contro un camion a Roseto.
2: Sei molto arrabbiato, si è seccato ormai, perché tutti quelli che hanno a che fare con patologie di carattere neurologico, cioè di testa, li mandano a Giulianova, e ogni tanto succede queste cose, o meno all'infermiera, o meno al medico, scappa o combina altri guai. Perché qua? Tutti
1: perché
2: qua.
1: Abbiamo un centro di perché salute mentale all'avanguardia,
2: però pare che forse viene pure questo ridimensionato,
1: viene accorpato.
2: Dunque, finora una cosa è certa, tutti i reparti bene o male sono stati toccati, tutto il reparto materno infantile completamente tolto, l'unico che a giorno non è stato toccato chissà perché è psichiatria.
1: A Isola del Gran Sasso, variante al piano regolatore approvata dopo 16 anni di attesa.
2: C'è di peggio.
1: Un flash mob dedicato a Mariani, Roseto, in tanti all'evento organizzato in memoria del titolare di progetto auto. Poi notaresco, pratiche edilizie in comune, presentazioni sono online a notaresco. L'ho bloccato il cellulare perché mi continuano a mandare le manifestazioni, gli inviti, le cose, l'ho bloccato. Basta.
2: Gli inviti.
1: Alba Adriatica, vino e tesori del territorio, al via eventi per 21 giorni. Poi, questo è Tortoreto, scusate. Tortoreto Green Days proporrà iniziative dal 10 giugno fino all'11 settembre.
2: Ma vedi quante cose? Vino e tesori del territorio.
1: Ecco appunto. Invece ad Alba, festa per i 70 anni della città con mostre e spettacoli.
2: Ecco l'acqua.
1: Perdite d'acqua, parte la verifica, controllo dei vigili del fuoco, appoggio Morello su stabilità di terreno e abitazioni. Che si fa? Appoggio Morello si fa?
2: Appoggio Morello accade, perdi l'acqua.
1: Si fa. Giulianova.
2: Allora.
1: Investito da un tir a Colleranesco, grave 83enne, operato al Mazzini.
2: È purtroppo ricoverato in terapia intensiva, situazione è seria. E il secondo incidente che avviene circa una settimana, prima nonno e nipote, adesso a Colleranesco. Dove però non si fa niente, cioè i prefestivi sono giorni terribili a Colleranesco, li vedo, è tutto un traffico senza precedenti, e ovviamente c'è qui il traffico a Colleranesco, due incidenti sulle strisce, quindi la gente attraversa normalmente vicino alla chiesa, e poi già, caro Gabriele, si nota l'imbuto al bivio Bellocchio, dove non è stato fatto niente. Non solo non sono stati fatti i lavori, la gente comincia torna a dire ci vuole la rotonda, e questi dicono no, non faccio la rotonda, facciamo un'altra cosa, ma nel frattempo non hanno fatto né un'altra cosa né la rotonda, che è la realtà.
1: Ma non essere così polemico.
2: Però bastava, tu lo sai, sei un tecnico.
1: Di semaforo,
2: ma tu puoi regolare, se sposti poco, su una parte il verde può stare più da
1: noi. Sì.
2: Questo bisognava fare, non lo fanno.
1: Perché non lo fanno?
2: Perché non lo so,
1: se bisogna fare le strisce di parcheggio,
2: no, questo allora è il primo problema. Poi leggeremo tra poco che hanno ricominciato a girare con le biciclette elettriche, e era ancora già il primo caso di uno che stava essere investita sotto il sottopasso di via Nazario Sauro. Ovviamente due, tre, c'è un'altra cosa, e poi la polemicona su corso su via Tondorever, a tutto presente la gente non la vuole, il cittadino governante propone un confronto tra le persone prima prima di decidere. Perché ci avventuriamo in queste cose?
1: Ma io l'avrei fatto a ottobre, per esempio, non l'avrei fatto d'estate quando c'è il picco, no? A ottobre, piano piano, lo provi, vedi come va, ottobre, novembre, dicembre, poi decidi.
2: Io so che tu sei contento di stare con me qua, vero?
1: Sì.
2: No, perché sennò mi arriverebbe a dire, vedi, tu sti qua, qualcun altro sta su e tu non ci stai su. Perché questa cosa che stai dicendo è piena di buonsenso, come direbbe.
1: Quello non è difficile a pensarci.
2: Ottobre.
1: Quando il traffico cala, fai la prova, vedi che succede. Dove effettivamente Piazza Mara, probabilmente solo ottobre e novembre, c'è libera, qualche posto.
2: Metà è a pagamento.
1: Ieri facevo un conto a spanne di quello che perdiamo anche con quelli di 200 parcheggi abbiamo perso in zona centro
2: dal mare in poi?
1: Sì.
2: Lungomare
1: 98, ne persi, venti su via Tonde Revel, ne persi quelli dove stanno a fare la palazzina a fianco alla chiesa, e ne recuperati 10 di là, ma là ne persi una quarantina, però. Una cinquantina.
2: È vero, quella era più ampia, tutto non asfaltato,
1: esatto,
2: cioè,
1: però ci parcheggiavano, ma la gente parcheggiava una macchina tra l'altro.
2: Ti ricordi com'era? C'è un tacco di
1: quindi metà, quasi 200 parcheggi hai perso.
2: In compenso, andrei
1: 4-5 anni. In compenso ti puoi fare una piazza nuova al Nautico, dove c'è già una piazza che è la spianata della Desolazione, che è Piazza del Mare. E la puoi collegare a un'altra piazza lì al Nautico, che non capisco a che serve.
2: Non si sa, non vedi che nel dubbio non si
1: piazze che ti.
2: Quindi praticamente
1: e quindi non farai mai l'isola pedonale.
2: Noi lo vediamo ogni mattina, tu ci arrivi che i posti auto sono in bianco, quindi nella zona direzionale è tutto pieno. E puoi spiegare perché in via Mamiani il camion per pulire il venerdì passa dalle 5 alle 7 e perché invece in via Zola lo stesso camion per fare lo stesso lavoro passa un altro giorno il mercoledì dalle 8 alle 10 per non far parcheggiare la gente, perché poi la gente arriva, si mette in cantiere disperata e voi passate e ovviamente fate le multe a quelli che sono attaccati agli incroci.
1: Settimana scorsa treno sono a prendere di multe tutte insieme, perché
2: Gesù, fammi ricordare i vigili che va a piedi, ma non per fare le contravenzioni, ma per regolamentare il traffico. Una volta ero abituato con Piero Adriani, con Antonio Adriani, con Camillo Di Febo, con Miria di Bonaventura, chi più ne ha più ne mette, che calavano, li vedevi per strada, che girava, dove stavo qualche problema andavano a risolvere direttamente. Ma secondo me a livello direzionale bis politico e direzionale, dove siamo molto carenti.
1: Allora, intanto però, nuovo teatro
2: il Nautico, i risparmi del bilancio 4 milioni.
1: I 4 milioni di avanzo del 2025 saranno destinati subito per l'intervento al Cursal. Tra le priorità anche la struttura da riaffidare al Circolo Migliore e il piano asfalti.
2: Però
1: accenderei un faro su questo discorso di fare subito il teatro al Cursal, perché non ci sta l'anno prossimo la cosa della Fidas. Dove la Fi?
2: Penso che non cambia niente.
1: Ci stanno i lavori, non può fare la fila della. Vabbè.
2: Avrà fatto in tempo, un anno.
1: Ma figurati. Festival delle bande, scelti i grandi nomi per la giuria tecnica. Adesso Francesco ci illustra i grandi nomi, dici.
2: Marco Renzi è notissimo e questo è il direttore di tutte le bande del mondo, il più famoso di tutti.
1: Sì.
2: Buongiorno a Claudio Di Bartolomeo.
1: Vai. Buongiorno. Schianto con la bici cartone, torna a casa, bentornato, siamo contenti, siamo
2: tutte
1: felici.
2: Tutte le vicende brutte si sono risolte con il ritorno a casa, prima di Claudio, dell'ex bar Claudio, adesso con Giuseppe Cartone, molto bene, molto bene.
1: Fine vita, dibattito su etica e diritto, confronto tra avvocati e magistrati con la testimonianza di un malato di SLA organizzato da Pierangelo Filobaldi.
2: Hanno messo quello che ha resistito. Pensavo che arrivasse uno dell'altra associazione, Coscione.
1: Quello
2: avrebbe detto che a volte qualcuno non resiste e distacca la spina. Mi pare una cosa.
1: Noi siamo per la libertà.
2: Noi siamo per la libertà. Inverno è pieno. Aspettate.
1: Roseto.
2: C'è l'Albani. Roseto, l'ex fornace.
1: Via i lavori. La soprintendenza dà l'ok.
2: A proposito, la zona nostra dovrebbero cominciare un sacco di progetti su Migliori, l'ex Cibiglia, l'ex fornace, là è tutto fermo. E ti ricordi che abbiamo una delle cose belle sarebbe stata scendendo di via Mondello una strada che
1: c'è il boulevard.
2: La strada che dovrebbe collegare.
1: No, l'ha detto il consigliere Boetti qui l'altra volta.
2: No, lì,
1: che
2: lì
1: è contento che ci sta il boulevard parallelo alla nazionale.
2: Ma non c'è.
1: Qual è? L'ha detto lui. Su quella lottizzazione.
2: Sì, ma non è stato fatto niente, questo non è stato
1: non c'è
2: niente.
1: Adesso, ma che faranno i lavori?
2: Quando? Infatti,
1: quando prevediamo?
2: Quando faranno i lavori?
1: Quello è privato, fa come pare.
2: Finora l'unico boulevard che può chiamarsi così è il prolungamento di
1: Via Rossini, che io mi pregio di fare tutti i giorni.
2: E spero tra l'altro che venga poi sfondato fino a Via Mantova, che è quello lo scopo.
1: Senza mutare i sensi unici, i doppi sensi, di strada. Non pensate, evitate di pensare, ma c'è la strada.
2: Sistemate il lungo mare nord con un po' di piante, perché è un'altra zona
1: assolata, quindi, lato ovest, diamogli una giustata,
2: non tutte quelle pinete.
1: Spazio civico lancia Nunes per il bis. Bene. Uniti verso il voto.
2: Oh, finalmente la frana, ma non con i soldi, perché arrivano gli specialisti.
1: Arrivano gli specialisti del governo. Allora, i tecnici dei ministeri di infrastrutture e ambiente affiancheranno il comune per riaprire la strada in località Valle, quindi con le pale e le picche sono arrivati.
2: Quindi no, loro diranno che per fare queste cose ci vorranno i soldi.
1: Un po' come l'esperto che è andato a vedere il ponte.
2: Sì,
1: ci vorranno. Qua sul Salinello.
2: Sì, ma con gli alberi Attica. Ci vorranno i soldi, dirà lui, e quelli si accorgeranno che i soldi per la frana sono
1: non
2: stati dati
1: ad altri.
2: E a Pineto, dove c'è la spianata.
1: La famosissima piana di Pineto.
2: Non sa niente. Chi te ne va? Andiamo a Pescara.
1: Vuoi ricominciare da casa? Che faccio la prima pagina? Pescara, può fare?
2: Sì, tutte le province.
1: Polizia in servizio dal primo. Ho capito. In servizio dal primo giugno. Rattà.
2: Famosissimo.
1: Dall'Andrangheta alla questura di Pescara. Ha fatto carriera.
2: Un
1: concorsi l'appello dei GD. Chi è GD? No?
2: GD.
1: GD.
2: Ah, GD.
1: Assemblea per per la legalità, dopo l'inchiesta giudiziaria a Gileno e Castigliego. Riunione pubblica a giugno. Vabbè. Montesilvano, violenza al Palacongressi, accoltella una giovane al volto, i carabinieri fermano un ventenne. Porta a porta, Vespa, no. Arriva lo step finale, da domani tutta la città sarà coperta. Natale del PD, che viene in anticipo, presenta un'interrogazione.
2: Allora, Domenico Corneli propone, invece di soldi da spendere, sistemazione del lungomare nord. Sistemazione, non sì. Dice poi fare i giochi giri.
1: No.
2: Invece Nevio Piccinini,
1: sì.
2: Che io è un caro amico, però l'ho attaccato io perché non ha gestito bene la festa di Collarnese. Che chiede Nevio? Buongiorno, allora con tutti questi soldi speriamo di riuscire a prendere un piccolo contributo per la festa di San Giuseppe a Colleranesco per l'anno 2025, perché 25, nonostante le ripetute promesse e assicurazioni, ancora niente. Onevo, tu lo sai che ti voglio tanto bene, però la domanda è: che festa era?
1: Maledetta,
2: era
1: prima
2: la processione e la piccola batteria. Una volta era bella festa, si bloccava.
1: Ma basta che si feste,
2: e per questo vuole soldi, vuole, non glieli vorrai. La promessa per il 2025.
1: Questo è grave che non gliela date, la promessa gliela date, è grave.
2: Nonostante.
1: E avanzano i soldi pure.
2: E poi abbiamo detto invece Grimi che propone sistemazione. Ognuno dice la sua, no?
1: Sì, certo.
2: Perché in effetti tu dici che tra le due cose non sono proprio le migliori, questo teatro al Cursa
1: e il Napoli.
2: Intanto è morto Cristina Coia, condoglianze agli amici del parco. Vai. Porta aperta, arriva lo step finale.
1: Porta a porta.
2: Porta aperta, mi piace.
1: Arriva lo step finale, vabbè, tutta Montesilvano tutto. Sarà coperto.
2: Accoltello un giovane al voto.
1: Elezioni, al voto 4 comuni per i nuovi sindaci, urne aperte a Carpineto della Nora.
2: Notissimo. È bella, famosissimo.
1: Civitaquana, sì. Elice e Torre dei Passeri.
2: Benissimo.
1: Tornano in corsa anche gli ex amministratori. Questo sta per me, giusto. E qui ci sono i visi. A Civitaquana c'è un sindaco solo che si presenta, spera di arrivare a quorum.
2: Perché a volte non
1: arriva a quorum, poi il commissario è commissario.
2: C'è il porto di All'Aquila c'è l'inchiesta Mani Pulite della Marsica, è stato rigettato il ricorso contro Gargano.
1: Ecco, l'ex assessore non calunniò il professionista contro cui inviò una segnalazione per abusi amministrativi. Poi
2: cosa fare?
1: Pare di sì.
2: Cosetta dell'Aquila, altra pagina magari se c'è qualcosina. Voti, c'è Avezzano, c'è la città, infatti vedi come sono messi qua, e poi chi vince, guardi, cerca di capire.
1: La città sceglie il sindaco.
2: Alle urne 34.000 cittadini, grosso Avezzano, Di Pangrazio, eccolo qua. Vado un po' di Pangrazio.
1: Gianni detto di Pangrazio, okay, che dobbiamo fare?
2: No, perché da una parte ci stavo con
1: Cesareo.
2: Sì, no.
1: Ruscio.
2: No, ti volevo dire che la sinistra è frantumata, sta un po' qua, un po' là, è al solito. Come far vincere il candidato del centrodestra? Dividendoci. Ecco. E infatti l'ho letta da una parte, prego. Vengo già un po' cos'è qua. I profili, no? Prima dei profili. Vai, ho letto qua. I candidati, ecco, è molto grande se ne ho bisogno. I cinque aspiranti alla guida sono Gianni Di Pangrazio con la G, tutti ci chiameremo con la C, sindaco scende, guarda chi lo sostiene, ma poco. Lei, la lista sua, più la Lega e l'UDC, Carcini. L'UDC, l'UDC, eccola qua, con 240 candidati. Poi Alessio Cesareo, l'ex questore.
1: L'ex.
2: Supportato da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Avezzano Sicura, per un totale di 90 candidati.
1: Quindi il centrodestra è spezzato.
2: Sta infatti
1: per Lega, per Di Pangrazio, esatto, per gli altri di qua.
2: Sì, ma di qua mo ci arriviamo. Roberto Verdecchio, cioè beh, ne approfittiamo che sono divisi. Sì. Ex assessore all'ambiente, timone della coalizione di centro-sinistra Patto per l'Abruzzo, formato da PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva,
1: Demos,
2: sembra tutto. Loretta Locascio, in campo con la giustizia, e Gianluca Ranieri, ex consigliere regionale 5 Stelle, sostenuto da 5 Stelle, è riuscito a spaccare
1: come la Lega.
2: Quindi credo che l'ex questore
1: abbia buone possibilità, beh, anche Di Pangrazio non dovrebbe, vedremo.
2: Sì, perché è quello che c'è più civico, c'è 240 candidati, anche se era sindaco del PC, era del PD,
1: ormai tutto, tu stai guardando queste cose.
2: Chietico, ci andiamo tra poco?
1: Prima sul Monaco è successo sicuro qualcosa.
2: No, non è successo niente, ma proprio alla luce di quello che è successo ogni giorno che noi leggiamo, vogliono fare qualcosa.
1: Centro storico, ecco la carta etica per combattere degrado e chi? La carta
2: combattere. Se ne sono accorti. Con una carta riusciranno a bloccare tutti i fatti di cronaca.
1: Sarà presentato giovedì 28 al Museo Ovidio, come si voleva chiamare, al centro di riqualificazione, decoro e sostegno alle attività coinvolti residenti, commercianti, albergatori e cittadini.
2: E anche per non farci mancare niente, una cosetta di cronaca l'abbiamo avuta anche ieri.
1: Auto a fuoco accelerano le indagini. L'auto accelerano le indagini, giustamente.
2: Piano, perché già a fuoco accelerare è come peggio. Oh, ci siamo, Chieti?
1: Sì. Siamo
2: al voto 43.000, ancora una volta tra le polemiche.
1: Ecco, la città sceglie il suo prossimo sindaco e i consiglieri. In caso di ballottaggio si torna alle urne il 7 giugno. Le parole velenose di Marsiglio commentate solo dalla moglie su Facebook. Indignato il centro-sinistra.
2: Guarda un po' chi è che si è indignato tra gli altri.
1: D'Alfonso.
2: Dice oggi non devo fare nessun intervento, però mi indigno.
1: È uscito pure Fina, è ritornato.
2: Dalle 7 alle 23, vabbè, d'accordo, ha lasciato stagio la serata dei comizi finali, dal centro-destra nessuna smentita, Legnini ricorda Falcone, vabbè. Perché aveva detto le parolacce.
1: Dando Ferrara
2: aveva detto uno scemo, e lui però Brindisi e Saluzzi.
1: Brindisi e Saluzzi è chiuso ieri in municipio il mandato del sindaco uscente.
2: Benissimo, andiamo a vedere che succede a Guardia Greve.
1: Duello di Prinzio della Pelle.
2: Secondo te che faccio il tifo io?
1: Della Pelle.
2: Giustamente, allora.
1: Amministrative anche nella cittadina, i piedi della Maiella, i numeri della tornata e i candidati potete leggere.
2: No, però ma voglio sapere di Prinzio e della Pelle di che sono.
1: Te ne importa?
2: E come no?
1: Allora, di Prinzio e Forza Italia.
2: Ecco, e della Pelle. Dunque, Daniele Di Prinzio.
1: Grande Guardia Grele, solo.
2: Progetto dovrà vedersela con la giovane lista di centro-sinistra, Grande Guardia Grele, guidata dal professore universitario Pier Giorgio Della Pelle. Vabbè. Là tutti i nomi sta a posto. Seguiremo, martedì avremo da leggere tanto.
1: Prende il via la corsa a 6 fra ex, giovani e volti noti. Giovani e volti noti, dove sta? Forse nelle liste.
2: Sì, sì, carino.
1: Che non vedo Voltino.
2: Questo.
1: Colantonio.
2: Quello della Lega da solo.
1: Mario Colantonio. Sì. Salvini ha detto che è una brava persona. Allora, andiamo avanti.
2: Vedi che già cominciano i trionfi? Al Festival di Cannes vinde il rumeno, vabbè, il film rumeno, ma c'è un trionfo da Famiglia del Bosco addirittura, cioè viene presa a esempio. Un concerto per due, Piovano e famoso Mazzoccante incantano il Marruccino.
1: Lo sport, vado, che fa? Dimmi, dai, lo sport, dimmi sì. Tu.
2: No, ci sta l'estate pure.
1: L'estate, ma arriva.
2: C'è l'estate. Sì, l'estate di Rosetto D'Amare tra musica classica jazz.
1: E musica classica.
2: Musica classica e jazz, come dite voi, sapete l'inglese. Dai, andiamo avanti. Milan, Roma, Juve, Como, oggi il verdetto Chamber, tutte le 20:45.
1: Russell vola in Canada, Antonelli sfiora la pole, parliamo di Formula 1, poi l'Inter chiude con un pari in rimonta a Bologna 3-3 e poi Lazio-Pisa 2-1, saluta Sarri.
2: Ciao.
1: Il ciclismo, c'è anche il Giro d'Italia, Vingegaard si prende il giro, la maglia rosa parla danese. Ma non continuo a non appassionarmi lo stesso. Lo scandinavo vince la tappa in solitaria lasciando le briciole agli avversari.
2: Tardelli.
1: Parla il campione del mondo del 1982. L'Italia, ci dice che l'Italia oggi non è buona. Questo Giuseppe Tardelli. Problema: mancano i veri campioni, i giocatori degni. Il sistema sarebbe tutto da riformare, ma credo che nel breve tempo non sia possibile.
2: Quindi? Quindi
1: a posto, si è rassegnato. Tardelli.
2: Ma Crecchio pronuncia in beneficenza. Tu sai dove sta Crecchio?
1: Non lo so, francamente, ma vuoi, manca a pensarci.
2: In quale zona dell'Abruzzo?
1: Non lo so.
2: Diremo te nella Marsi, Crecchio.
1: Non lo so.
2: Un dubbio, tra Marsi che chiedi, vado. Tu vedi a te, il dubbio tu te lo culli.
1: Ripartenza, dopo il ritorno in C, Pescara e caccia al tecnico, come le quattro entrate. Brugman sempre più vicino, Gorgone verso la B, al momento Boucher e Pagliuca in corsa per la panchina. Poi abbiamo Ascoli, Catania, Brescia e Salerno sognano l'addio, oggi le semifinali playoff e un po' di eccellenza la Sant ora sogna il colpo, oltre 500 tifosi a Ferrara, i vibratiani alle 16 sfidano l'Ars et Labor per l'andata del primo turno dei playoff. Cappellacci recupera Idoiaga e Quirino e in attacco si affida al bomber dal Cason. Ok, andiamo avanti.
2: Ho controllato l'arbitro di Rocco che era stato promosso, non ha fatto nessuna partita in D. Fa tutto eccellente.
1: Ah, è stato promosso di Rocco?
2: Si è nascosto con noi.
1: Borra graziato con soli 3 turni di stop. Il giudice sportivo si è espresso.
2: A Roseto ancora.
1: A Roseto?
2: Sì.
1: A Roseto. Dove sta scritto?
2: A Roseto ancora.
1: Il pugno rifilato all'Andi curato con 11 punti di sutura e oggi 11, alle 18 c'è gara 4, sì, 11 punti, vabbè, se ti risommavo poi si vince la partita,
2: che dolore.
1: Allora
2: qua è quando gli dai il pugno,
1: sì.
2: E questo è come ridotto dopo il pugno,
1: sì.
2: Non ci ho fatto caso, c'era poca C, poca D, c'era.
1: Non sta per niente,
2: per niente la D.
1: Tu hai scritto qualcosa?
2: No, non sono stato interpellato, vedi, non c'è la pagina.
1: Non c'è la pagina. Basket, qua, l'eccellenza.
2: No, si passa sempre dell'eccellenza.
1: Appunto.
2: E' a posto.
1: Fanno i film due pagine su Pescara.
2: Andiamo adesso.
1: Al Messaggero, però in nazionale non abbiamo fatto per niente, succedendo, andiamo al Messaggero. Allora.
2: Elezioni, 60 comuni scelgono i sindaci.
1: In Abruzzo, in totale sono 666 comuni dove si va al voto.
2: Marsiglio, insulti agli avversari di ieri. Ira di D'Alfonso, vergogna.
1: Iroso. Rapina in villa, avvocato aggredito da 3 malviventi. L'Aquila, l'uomo è stato picchiato e costretto ad aprire la cassaforte. Il bottino è di 50.000 euro.
2: Basket, sangue in campo.
1: Ferita da 11 punti per Landi.
2: Chi è stato lo portava ieri?
1: Il ferimento.
2: Vuoi sapere subito?
1: Che cosa?
2: Ti portavamo questa notizia il Messaggero ieri.
1: Ma come ci andiamo? Ma devo uscire, entrare. Ma no, che ce ne importa?
2: No, voglio sapere, sei bravissimo.
1: Non la portava.
2: No,
1: fidati.
2: Non c'eri.
1: Fidati di me. Non la portava.
2: Non c'eri.
1: Vabbè, ma dopo poi te lo vedo durante la pubblicità, per cortesia. Dai, non perdiamo tempo su. Io voglio andare al mare stamattina.
2: A fa che?
1: A Piazzola, Sting Bianco sotto. No. Il ferimento a Montesilvano, accoltellato a 20 anni per difendere la sua fidanzata. Poi medici internisti e ancora boom dei gettonisti. I dati di fuoco.

0: borghe, qua, 127 aspiranti sindaci in 60 comuni.
1: Poco più di due
0: a Pescara?
1: Comuni. Il nuovo questore dal 1 giugno sarà Francesco Rattà. Accoltellato a 20 anni per difendere la fidanzata, stretta sull'aggressore, follia, Montesilvano, il ragazzo è finito in ospedale dopo essere stato colpito al volto. Individuato un coetaneo della vittima, l'ipotesi di apprezzamento alla ragazza. Poi andiamo avanti. Per gli asili nido comunali subito 130 posti in più, liste d'attesa azzerate. E qui siamo a Pescara sempre. Morosità incolpevole, a Pescara il 70% degli sfratti in tutto l'Abruzzo. E poi Apollo, un'estate di relax. Che è Apollo questo signore qua?
0: No!
1: Che ci racconta? No. Certo. Niente serate, solo riposo. Lo stabilimento della famiglia Pagliari punta su famiglie con bambini e anziani.
0: Lo conosci tu?
1: No. Qui la spiaggia chiude alle 18.30. Abbiamo clienti da oltre mezzo secolo.
0: Abbiamo un pagliettone, cosa dice?
1: Che?
0: Quando uno fa una cosa tutta a
1: favore. Un marchettone. Marchettone per la bolla. Questo che è amico, ma
0: vabbè,
1: di Marianna Ventura.
0: Si può darsi. Dimore storiche, a proposito, noi abbiamo la Pinacoteca, Biblioteca Bingi da visitare come dimore storica.
1: Oggi visita a Cascella, Carota, motivo d'orgoglio per la città.
0: Bastone che avete?
1: Il bastone di San Giovanni. Veleggiata dei trabocchi, spettacolo in mare da Pescara fino a Vasto. L'Aquila. Incubo rapine in villa, avvocato aggredito consegna 50.000 euro, tre banditi incappucciati armati lo aspettavano davanti al cancello, lo hanno colpito con pugni al viso per farsi aprire la cassaforte in casa.
0: Fosso di San Giuliano.
1: Via la messa in sicurezza dell'area a rischio di sesto.
0: Si sa già,
1: infatti, dubito che... Avezzano. Oggi al voto 34.000 elettori scelgono il nuovo primo cittadino. Fucino, è già carenza idrica, stop irrigazione nei weekend. Pare che le patate quest'anno...
0: Che fare lei, eh?
1: Che cosa?
0: Perché Fucino va per te l'Aquila e quindi lei avrà già che fare, già del problema la Cognitti. Fucino è già carenza idrica.
1: Tutto noi ci
0: vai.
1: In prova, dopo la condanna definitiva, la trovano con 350 grammi di cocaina. Prova fallita.
0: Io l'altro giorno era 30, sono solo 300, invece qua qualcuno lo porta 300. Ci fa 650 grammi.
1: Spaccia.
0: 305, ma secondo te per andare bene lo spacciatore non deve spacciare, non deve assumere lui, vero?
1: Penso di sì. Mezzi a fuoco, si indaga sulla ritorsione da parte di concorrenti dell'imprenditore a Sulmona.
0: Eccolo, vedi?
1: Chieti, insulti agli avversari e bufera su Marsiglio. Aspettate, deve essere della mondana abituata.
0: No, però dal fondo ha fatto un comunicato, secondo me.
1: Vergogna.
0: Non ho nulla da dire, però intervengo sulla cosa di un altro.
1: Ecco.
0: E quindi vergogna.
1: Definisce Legnini pallone gonfiato e Ferrara è scemo. Il deputato PD offese a galantuomini, così il presidente si qualifica da solo.
0: Stava là, però in effetti è brutto quando uno fa invece di parlare
1: offende.
0: Di suo offende l'avversario, però questo stava ieri succedendo pari pari.
1: L'attesa è finita, pronte le 57 sezioni.
0: L'avversario è Costantino, e Costantino è scemo, tanto che succede. Fa lo show quello.
1: Scioccolore.
0: Parto.
1: Ecco i nuovi aiuti per gli studenti. L'università stanza 480.000 euro. Catrin e Nathan.
0: Tutta tua questa notizia, è tutta tua.
1: Catrin e Nathan, rispettiamo le leggi, famiglia del Bosco. Che poi è Nello Dello sarà. Ecco Nello. Nello, sì,
0: dalla perché.
1: La coppia scrive la lettera destinata ai giudici, mai stati contrari a interventi medici, chiedemmo aiuto dopo l'intossicazione.
0: Si volete, che cosa?
1: I funghi. Travolto da una balla, operaio in ospedale.
0: Oggi dalle Spar, pappardelle al sugo di papera.
1: Buone.
0: Quindi ti consiglio, se ti piace, di andare.
1: Buone. C'è il colesterolo altissimo.
0: Altissimo.
1: Quando è? 309.
0: E qual è il massimo? 200.
1: 180.
0: E sono raddoppiato.
1: Le e-bike sono pericolose e non rispettano le regole. Questa è una notizia nuova, l'anteprima dell'anteprima.
0: Non è affatto nuova.
1: Che quest'anno si parlerà di biciclette. Partiamo a maggio, il 24 maggio. Insieme alla Cognitti, che diventerà presidente, ci segniamo anche le e-bike.
0: E che c'è già un problema con le patate delle sfuci, le loro non ci
1: saranno.
0: Mangeranno pure quello oltre al benzina e
1: il gasolio. No, no.
0: Vabbè.
1: La denuncia, non dico per Marsiglio, beh. La denuncia della FIAB
0: di livelli col capo dell'America
1: appunto. Allora
0: domani la guardia

0: Finanza non è che sta con le mani in
1: mano. No, andrà a Roseto a parlare di droghe con gli studenti.
0: D'accordo.
1: Ruba la macchina di un infermiere e prova con incidente, arrestato. Questa è la notizia dal pronto soccorso di Giulianova. E siamo allo sport. Mister del Pescara, Pagliuca.
0: Un giorno, perché ce l'hanno chiesto.
1: È in poll.
0: Quello che aveva derubato la donna, tutte e due, la catenina.
1: Sì,
0: la...
1: sì.
0: È stato convalidato l'arresto e è stato rimesso in libertà.
1: È così. No, ormai.
0: Palladini, se fosse nella società terrena sia Brugman che Insigne.
1: E pare che cosa ha detto, ma infatti non ci sei.
0: Quindi faceva da noi.
1: Ecco. Andiamo avanti. Sant'Egidiese in casa dell'ex SPAL.
0: Per scrivere la storia. Vi ricordo tutta questa storia che la Serie D, la Sant'Egidiese l'ha fatta.
1: Sì, sì.
0: Lo ricordo a te che non lo sapevo.
1: No, non lo sapevo. Sangue in campo, Roseto shock.
0: Voglio un po' il sangue, shock.
1: Queste sono finezze. Queste sono cose che. Roseto è il colore blu perché la squadra. E poi shock. Shock rosso. Shock rosso. Ha destato scalpore in tutta Italia. Il pugno. In effetti ne ha parlato pure della Cospia. Il pugno rifilato da Borra, giocatore del Ruvo, a Landi, che ha ricevuto 11 punti di sutura.
0: E per più punti
1: più che la partita.
0: No, di tutte quelle che la classifica del Roseto.
1: No, è bene 11 punti. Oggi gli Adriatici tentano l'aggancio in A2, poi questo mi pare troppo eccessivo anche. Il Messaggero, allora, nazionale, Stati Uniti-Iran, intesa a un passo. Si va verso una tregua di 60 giorni, l'ipotesi di un accordo in due fasi, la bozza preoccupa Netanyahu. Trump, Hormuz riaprirà, vertice in call del presidente americano con gli alleati arabi che premono per una soluzione.
0: Cioè, si sono telefonati,
1: sì,
0: in call.
1: Ripresi, telefonati. Dove sta? Papa Leone, nella terra dei fuochi, sono qui a raccogliere le lacrime.
0: Ecco, però non credo che basterà.
1: No, pensavo che
0: spegnere i fuochi.
1: Sono qui per raccogliere i rifiuti, mi pare un po'.
0: Roma è il tuo giorno, direi la tua notte.
1: Vincere a Verona per tornare in Champions per Gasperini e i suoi, una partita da 70 milioni.
0: Capite? Lui vuole vincere, ma è la società che pensa a 70 milioni che può investire, ovviamente.
1: Oh, poi un'altra cosa importantissima insieme alle biciclette elettriche: catechismo contro gli eccessi dell'intelligenza artificiale. E quindi, siccome noi non c'era quel catechismo lì, dobbiamo andare a fare aggiornamento io e te. Schillaci, più controlli negli ospedali per fermare il ricorso ai medici gettonisti. Dove in Abruzzo però ancora sono tantissimi.
0: 250.
1: Poi milioni a Reggiani, Allegra Gucci non ci sta.
0: Quindi,
1: la Corte Europea dei diritti dell'uomo dice legittimi, sono legittimi i soldi alla killer. Quindi, un ferito a Montesilvano, accoltellato a 20 anni per difendere la ragazza.
0: Cosa romantico ormai, eh? È vero?
1: Allora, basta. Poi torna il Majestic al cinema deluxe, i film on demand. Non so come dire in maniera. Andiamo sul soppacco. Cannes d'autore, la palma d'oro al romeno Mungiu. Dice che mi sono molto Totoro, mancano i film americani, mancano i film italiani, ci sono film. Mungiu. Lazio, vittoria triste nell'Olimpico vuoto. Pedro saluta col gol.
0: Inutilmente.
1: Dentro una vita, Banti e gli ori con Tita. Chi è che?
0: Ti fa Tita, dai.
1: Terapia di coppia per superare la crisi.
0: Ma tu hai bisogno di avere tu i chiarimenti, non riusciamo a darli agli ascoltatori.
1: No, non ci riusciamo, no.
0: Intanto salutiamoli, va?
1: Salutiamoli. Gli eroi della domenica. Buongiorno a Chiodo Vigile d'Anna. Buongiorno.
0: Non vanno al mare, che secondo me non ci vanno al mare, solo di quel ci va. Però vediamo, ce lo dico.
1: Luigi Chiodi sembra nero, sta nero.
0: Ma pure
1: nero.
0: Tu sei nero, ancora ci vedi.
1: Luigi Anni, buongiorno e buona domenica a tutti.
0: A sud. Ha messo a posto il bagno dei diversamente abili?
1: Non credo, no. No, però c'è
0: calma.
1: Ci abbiamo 4 milioni d'avanzo, ma prima il corso, poi il navio e poi dopo.
0: Non deve fare quello per prima.
1: Secondo me.
0: Per asfalto, quello che fa la gente per asfalto.
1: Secondo me sì. Vabbè, Silvana di Gian Vittorio, buongiorno e buona domenica a tutti. Attilio Torquati, buona giornata cari.
0: Perché quello è tipico della Ida.
1: È vero. Antonella Leone, buongiorno a tutti, buona domenica. Attilio Torquati dice: grande Vandelli seduto in quel caffè. Non pensavo a lei, quella canzone che cantavamo prima, non lo so, però ho fatto un misto. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona domenica a tutti. Poi abbiamo Raffaele Tomesani, buongiorno e buona domenica a tutti voi e alle vostre famiglie.
0: Vedi?
1: Raffaele e famiglia.
0: Bene, grazie,
1: un saluto, un buongiorno a tutto tondo.
0: A tutto tondo, tutto fine santa grazie.
1: Max Rastelli, buongiorno e buona domenica a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica. Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buona domenica.
0: Ha fatto un buon onomastico che è compleanno, che è il doppio.
1: No, Rita Ranaldi.
0: Rita, si è accontentata di una cosa, vabbè.
1: Poi abbiamo Valentina Campeti, buona domenica.
0: Il fratello lei sempre.
1: Perché si scrive così, quando vuoi parlare forte, quando vuoi strillare, sì. Quindi lei ce lo dà proprio forte, di cuore, la buona domenica. Adriana Tondo, buona domenica a tutti. Erga Omnes.
0: La Cicconi. Vedi Paolini? Che è rispettoso del lavoro, non lavorando la domenica non collabora.
1: Non saluta.
0: E ci dà una grande coerenza. Però la Maria Ida Petrella ci voleva dire buongiorno cari. Poi sarà piatto Torquati, vedremo se nel corso del notiziario arriverà.
1: E poi ci devi informare di Felicioni che Felicioni, un po' che non si
0: scampanelli, che non si non abbiamo più noi, quindi prima è sempre mo, gli piaceva Pergolizzi, vabbè, ma ora non c'è, appunto.
1: Allora prego,
0: sì, allora
1: qualche stacco e dopo torniamo.
0: Casalena ci tocca.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

preciso, Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Stile scamosciato, impazza da Globo.
3: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
2: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
3: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
2: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.
4: Allora, è il momento di sentire Pierluigi. No?
5: Sì, creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Allora, Casalena.
6: Vedi tu il mare, la gente vuole andare al mare, vuole sapere quelli che arrivano da Teramo, che ci ascoltano.
4: Solo quello, tutti stanno bloccati
6: arrivano
4: là,
6: tutti al velocemente fino a Mosciano stazione. Poi
4: buongiorno, buongiorno.
6: Ma che ho gestito questo traffico? In
4: buongiorno, no, fai complimenti alla gestione del traffico, non a te. Ascolta, come che dici? Possiamo andare al mare tranquillamente per tutta la settimana?
7: Direi proprio di sì, insomma, direi che insomma la situazione abbastanza chiara e limpida, insomma c'è il sole, le temperature sono piuttosto elevate per il periodo, almeno 3-4 gradi.
6: Ma tu ci vai al mare? Ci vai al mare tu?
7: Non lo so.
6: Perché dipende, da bimbo? Il bimbo è di mondo che fa? Quanti anni diciamo?
7: Un anno e due mesi.
6: Ecco, vedi, parla?
7: Parlo.
6: Non lo so, beh, parlo.
7: Cosa dici?
6: Che dici? Meteo,
7: papà, mamma
6: e meteo. A un certo punto ha detto meteo, ho saputo, eh? Meteo.
7: No. Sole.
6: No, visto come la pensi tu, avrete pioggia, ma è più difficile, ma particolare.
7: Eh, niente, quindi una settimana calda e si può andare tranquillamente al mare e fare i primi bagni.
6: Pure i bagni, e poi ti volevo chiedere, tipo, con questa temperatura, sì, quando è oggi?
7: Che cambierà ben poco fino al 30-31, forse lì ci sarà un passaggio di qualche, di una debole
6: debole
7: pioggia, ma...
6: Senti, quando sarà la temperatura dell'acqua? Tu a volte ce lo sai dire, l'acqua, quant'è l'acqua?
7: H2O. Superficiale, adesso sinceramente non sono andato a vedere, ma domani te lo faccio sapere.
6: Domani
7: non sono andato a vedere, sparerei una stupidaggine, perché non sono andato a vedere.
4: Va bene, i radioascoltatori dicono, ma attentate col piedino, se è freddo, evitate, sennò fatevi il bagno.
6: Ma proprio, no, ti può fare i bagni? Ci stanno i bagnini?
4: No.
6: Non ci stanno i bagnini?
7: All'inizio dell'estate è più fredda la temperatura.
4: Beh, vabbè, sì.
7: Ancora poi man mano, tra giugno, luglio, agosto soprattutto, la temperatura cambia dell'acqua diventa il cosiddetto brodo.
6: Un brodo, appunto. Com'è l'umano? Com'è l'acqua? Un brodo, frase famosa.
7: Sì, si dice che è un brodo, poi dicono è un brodo perché il mare.
4: Va bene, va bene. L'Inter 3-3. Ormai la sagra era quella nella partita.
7: Vabbè, l'Inter è arrivato alla partita amichevole, ormai sono due partite che hanno giocato amichevole, ormai è finito il cambiato per l'Inter, c'è solo da vedere chi deve rimpostare la ruota per l'anno prossimo.
6: Invece partitoni serali,
7: sì, c'è tutto, la Roma dirige a Verona, il Milan è con Cagliari, deve vincere lo stesso,
6: no, e Cagliari è salvo,
7: Cagliari è salvo, però insomma ha detto che giocherà la partita seriamente. Poi c'è il Lecce e Genova, Cremonese Como per la salvezza, c'è il derby di Torino, dove la Juventus c'è ancora un lumicino di possibilità.
6: Mi sembra di capire che di tutte le partite che abbiamo citato, dove tutte e due gli avversari hanno qualcosa da dire è il derby di Torino, che gli altri sono salvi oppure sono retrocessi, vero? Sì. E invece Torino non vuole perdere il derby perché riscatta un intero campionato complessivamente mediocre, e la Juve ha bisogno di punti champion, quindi questa è una partita tosta secondo me.
7: Sì, io sono detto, ma anche Cremonese Como, il Cremonese deve fare 3 punti e il Como è lo stesso, quindi
6: ma è vero, anche Cremonese Como tu non ce lo mettevi a Bari, no. Tu lo sai dove si trova Crecchio? Dove si trova il comune di Crecchio in Abruzzo, in provincia di...
7: Aspetta un attimo che non ti ho sentito. Il comune di?
4: Crecchio. Crecchio, Como, Roma, Empoli, Como, Como, Hotel, Imola, Oronzo.
6: Ti faccio presente, ti faccio presente che c'è una sede della Amplifon a Crecchio,
7: dove non so, l'Aquila dove sta.
6: L'ho sbagliato. Hai altre 3 province?
4: Dai, dai, diglielo.
6: Una seconda può dire. Non è l'Aquila.
4: Chieti. Chieti, abbiamo scoperto che è Chieti.
7: Allora,
6: e là dove arrivano i soldi, insomma, vengono dati ai borghi.
4: Ai borghi, le cose. Va bene.
7: Poi questo le parti domani commenteremo, insomma,
6: domani commenteremo
7: come andrà a finire, commenteremo, c'è anche Catanzaro Monza la finale per andare in Serie A, quindi stasera vediamo si vedrà se il Catanzaro dopo 42 anni torna, 43 anni torna in Serie A, vediamo,
4: vedremo,
7: dall'83 che manca,
4: vedremo. Va bene, buona giornata e buona domenica.
7: Buona giornata, grazie, ciao.
4: Allora, direttore, prego. È il momento della pagina di auguri?
6: È il momentissimo.
4: Allora, mal caffè.
8: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di mal caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
9: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
8: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio mal caffè.
10: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
8: Mmm, che buono è!
10: È Mar Caffè!
6: E allora buongiorno a tutti. Oggi, 24 maggio, la Chiesa ricorda San Vincenzo di Lerino, mentre invece la storia ricorda una famosissima battaglia, come lei ben sa, vero?

0: Poi non ci sta il copyright.
1: No, ma è scaduto.
0: Un pezzetto. Ricordate queste battaglie epiche, le guerre erano serie. Ammesso che possano essere giudicate serie, però il pettacolando. Di su diventando dalle amate sponde. Che cosa? Che cos'era?
1: La Bosnia.
0: Che diceva? Ecco.
1: Non passa lo straniero.
0: È andata, allora. Torniamo alla chiesa che ricorda San Vincenzo di Lerino. Si hanno scarse informazioni su di lui.
1: Sappiamo apposta.
0: Che era nato in Gallia, entrò non più giovanissimo nel monastero, perché prima da fa nel monastero di Lerino, fiorente centro di cultura e spiritualità, ove compose il Commonitorium, che è un testo di notevole importanza contro l'eresia. Profondo conoscitore delle sacre scritture e dotato di cultura umanistica, i suoi scritti, veramente notevoli, furono oggetti di dibattito tra cattolici e protestanti. Perché è stato fatto santo questo?
1: Perché ha scritto il Commonitorium.
0: Perché in che faccia? Commonitorium. Vabbè, l'ha scritto lui, San Vincenzo di Lerino. Era nato in Gallia. Auguri che si chiamano il Vincenzo De Paoli, quello più famoso.
1: Penso di sì.
0: Però qualcuno invece può essere nato oggi. Vediamo se c'è qualcuno.
1: Allora.
0: 24 maggio è nato Francesco Maisano.
1: Auguri.
0: Lodovica di Francesco,
1: auguri.
0: Viviana Carruni,
1: auguri.
0: Andrea di Giovanni,
1: auguri.
0: Pino Sorgi di Teramo,
1: auguri.
0: Antonio Lusi di Teramo,
1: auguri.
0: Fausto di Giovanni Antonio, vabbè.
1: Col battezzato, vabbè, auguri.
0: Francesco Cornacchia,
1: auguri.
0: Gabriele Mastrillo,
1: auguri.
0: E Dario Giampaolo,
1: auguri a tutti.
0: Su
1: Mastrillo mi puzza.
0: Su Mastrillo, sì, quello di Totò. Quello come si chiama?
1: Certo.
0: Il commissario Mastrillo, quando è la dogana, quando non gli vuoi dare,
1: gli vuoi dare
0: il farmaco. Il farmaco. Che c'è? Dica don. Don. Come dico?
1: Allora.
0: Più alto forse. Don. Ah, dunque. A Garibaldi, esatto, perché quello che tutte le sud andò. Vabbè, a posto. Auguri, il film Totò vanno visti ripetutamente.
1: Allora,
0: a scuola, secondo me.
1: Il momento dell'almanacco,
0: sì, oggi è 24 maggio, l'abbiamo detto in tutti i modi.
1: È la giornata europea dei parchi. Ed è anche la ricorrenza storica italiana che entra in guerra nel 1915.
0: La famosa guerra del 15-18. In Italia.
1: È la giornata nazionale delle dimore storiche.
0: Abbiamo detto che tu potresti colmare questa.
1: Potresti
0: lacuna,
1: andare pure tu, perché
0: l'ho visto.
1: Ma te lo ricordi?
0: Andare a vedere la Pinacoteca.
1: Io oggi vado al mare. Andare al mare a controllare il mare. Allora. L'almanacco nel dettaglio.
0: Che notizia al mare.
1: No, no. Dal 9:08.
0: Dal nostro coglione.
1: Dalle 9:08, temperatura a 22 gradi, umidità 60%, un clima temperato piacevole, vento a 11 km orari, la massima sarà di 25 gradi, la qualità dell'aria è 45.
0: Vabbè, 22.
1: È considerata buona, vabbè. Però, è buona.
0: Il sole?
1: È sotto alle 5:32, tramonta alle 8:30, il culmine alle 13:01. La durata del giorno è 14 ore e 58 minuti. Domani andiamo per le 15 ore.
0: Ci siamo, fino a 21 per sfogare.
1: La luna sorge alle 13. La luna sorge alle 13:44.
0: Guarda, ogni anno
1: è sempre così.
0: Vabbè, proprio
1: dai, dei secoli. Poi quando non c'erano gli uomini. La luna sorge alle 13:44 e tramonta alle 2:30 di domani, primo quarto, visibile al 57%.
0: Chi è nato oggi?
1: Oggi nel 1686 Daniel Gabriel Fahrenheit.
0: Fahrenheit, quello che si misura.
1: Fisico e ingegnere polacco. Poi 35 anni fa, nel 1941, Bob Dylan, grazie.
0: Come si chiamava?
1: Grazie Vincenzo, grazie. Pseudonimo di Robert Allen Zimmerman, cantatore musicista statunitense. E poi ci sentiamo col santo nome di Dio, Like a Rolling Stone.
0: Però parla di Alice, mi piacciono i Rolling Stone.
1: No.
0: Non è così?
1: No, no.
0: Ah,
1: like,
0: ma
1: come un Rolling Stone?
0: È uguale. So.
1: 24.
0: Mi piacciono così tanto che io faccio
1: 24. Rolling Stone nella pietra irregolare.
0: Basta.
1: 24 maggio 1966, 60 anni fa, Maria Laura Baccarini.
0: Ah sì, la conosco,
1: attrice, doppia attrice italiana, 66.
0: Infatti mica è morta.
1: Una ragazzina per te. Poi, i fatti della storia. 24 maggio 1626, 400 anni fa, il politico olandese Peter Minnewit, direttore dei Nuovi Paesi Bassi, conclude l'acquisto dell'isola di Manhattan. Tratta con la popolazione locale, indicata nelle fonti come Canarsie del Manato e come Lenape, o come Lenape, e ottiene il territorio in cambio di merci del valore stimato di circa 60 fiorini. Nel 1846 quella cifra era valutata in circa 24 dollari. L'atto segna l'inizio della presenza olandese nell'area che diventerà New York. 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si svolge la prima edizione del Eurofestival.
0: Io so chi vinse.
1: L'attuale Eurovision Song Contest. In gara ci sono due interpreti per ciascuna delle sette nazioni partecipanti.
0: Vinse la Svizzera, se non mi ricordo male.
1: Mi rileggi?
0: No.
1: Ha vinto la Svizzera, a posto. Andiamo avanti.
0: Lo
1: 50 anni fa, fai gli spoiler, racconti il finale.
0: Dove stare a capo?
1: Ti pare che puoi raccontare il finale?
0: Allora, leggo io, perché tu ecco. Non sei...
1: Prego.
0: A posto, ho già visto, ma ora mettiamo in onda, va bene ragazza per la quale vado pazza, buongiorno. Vedi con te, va bene, a posto, grazie, non mi meraviglio affatto, ciao. L'Italia schiera Franca Raimondi con aprite le finestre. La posso accennare?
1: No, vincitrice di Sanremo.
0: Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera. Vabbè. E poi, che aveva vinto Sanremo quell'anno? E Tonina Torrielli con Amami se vuoi, pensami se vuoi, io sono l'amore che svanisce. Perché me ne ricordo? Perché?
1: 56.
0: Allora, dunque, da una parte che mi ricordo è un buon segno, no? Sì, ma dall'altra, dal senso dell'età,
1: chiudono rispettivamente al settimo e al quattordicesimo posto.
0: Vince l'Issassia con il brano Refrain cantato in francese. Perché allora, nel che anno era?
1: 56.
0: Era ancora più famosa di quello che sarebbe diventato poi l'inglese, si parlava di più il francese, no? Che noi abbiamo fatto a scuola e tu no, tu hai fatto inglese.
1: Io ho fatto l'università, ho fatto un,
0: ma prima la scuola
1: un piccolo corso, ho fatto inglese, sì.
0: 24 maggio del 76, 50 anni fa.
1: Il Concorde torna a volare verso gli Stati Uniti dopo le proteste dei residenti per i boom sonici. Boom. Il servizio transatlantico inaugurato in gennaio era stato sospeso.
0: Chi era? Perché dicevamo muo quello?
1: La ripresa diventa possibile grazie a un permesso speciale del segretario ai trasporti americano,
0: famosissimo,
1: che autorizza l'atterraggio a Washington. Non dice. E il ritorno in scena.
0: Ma no. Sì, è un pseudonimo dell'attore.
1: Sì, e il ritorno in scena dell'aeroporto dell'aereo supersonico sviluppato in Gran Bretagna e Francia. Ma come te pare?
0: L'acqua del Ruzzo, va bene.
1: Sì. 1981, 45 anni fa, fu presentato in anteprima al Festival di Cannes il 20 maggio il film Thelma e Louise di Ridley Scott.
0: Non mi piace perché va a finire male.
1: Ah, non piace.
0: Non mi aveva finito male, no. Mi sono italiano.
1: Arriva nelle sale statunitensi. Romani. Le protagoniste sono Susan Sarandon e Gina Davis. L'uscita italiana è fissata per il 19 settembre. La pellicola conquisterà l'Oscar per la migliore sceneggiatura. Il singolo ufficiale della colonna sonora Part of Me, Part of You.
0: Che vuol dire? Traduce subito.
1: Parte di me, parte di te. Interpretato da Glenn Frey.
0: Frey.
1: Fasi famose. Questa è del Nobel, perché ricordiamo che vinto il Nobel.
0: Non c'è andò, vero?
1: Bob Dylan, non c'è mai andato.
0: Abbi pure i tuoi ricordi, non puoi rivivere.
1: Non puoi rivivere. Canzone 56.
0: Però me li ricordo.
1: Bob Dylan, nato Robert Allen Zimmerman, nato il 24 maggio del 41 a Duluth, è un cantatore.
0: Su Zimmerman non mi parlo di un cognome americano,
1: Non ci sta, non esistono i cognomi americani, perché tutti immigrati. È un cantatore e musicista statunitense, tra i maggiori cantatori della storia della musica contemporanea. Dylan si è imposto come una delle più importanti figure a livello internazionale in campo musicale, in quello della cultura di massa e in quello della letteratura. Ha legalmente cambiato il suo nome in Bob Dylan nell'agosto del 1962.
0: Negli anni 60, quando ci fu il boom di questo tipo di canzone. Adesso, prima di andare a sentire le canzoni, rimaniamo nel Radio G Notizie e vediamo come il mare, quella rubrica che facevi tu, che poi non è fatto più in inizio di mattina. Vi facciamo
1: buongiorno
0: vedere
1: anche a Rita Ranalli e a Bruna Ruggeri.
0: Ida, Nindi, Ida.
1: Bruna Ruggeri.
0: Ida, ci hai tradito.
1: Andata al mare.
0: Ma ci sentiamo pure da là,
1: Come ci sentiamo?
0: Ci sentiamo?
1: Sì, ma al mare fai la passeggiata, bagni i piedi.
0: Allora abbiamo qualcuno che per noi è andato a vedere come il mare stamattina.
1: No, ancora no.
0: Sì, l'ha messo, ha detto.
1: Dove l'ha messo?
0: Ma no, lo poteva mettere.
1: Te l'ha mandato probabilmente.
0: No, puoi entrare.
1: L'ha messo. Vabbè, ma entrava così, senza bussare, senza
0: venire. Vedi un po' di aggiornare sopra.
1: Ma mo ci sono arrivati.
0: Invece di stare a guardare pappardelle. perché là ti sei bloccato.
1: Quindi posso mangiare, non posso.
0: Nemmeno le pappardelle.
1: C'ho il colesterolo alto, pure i trigliceridi sono alti.
0: Ma perché? Ma io quando mi permettevo di dire che tenevo alto solo.
1: Perché per me è una novità, la colpa è tua che mi fai andare a fare l'analisi e io mo.
0: Meno male che finisce la l'analisi. Vedi come si accorge che c'è qualcosa che non va, il ragazzo? Dunque, Gabriele, io mo devo mettere questo video, quindi lo devo proprio mettere. Eccolo.
1: Eccolo qua.
0: Apro, poi metto qua.
1: Sì, per prima la devi scaricare, finire a scaricare. Dai, aiutami. No, allora, tu, nel frattempo...
0: No, posso fare tutto?
1: Prima, ecco.
0: No, no, no, un attimo, ci dobbiamo collegare. Condividi. Ci proviamo. Condividi, ho detto. Siete, mamma mia. Insiste, lo condivido sul Fed. Che vuol dire letteralmente
1: Fed?
0: Non
1: lo so.
0: Ecco. Noi l'abbiamo messo sul Fed, poi vediamo se però lo prende
1: sul. Non pare così volo.
0: Beh, sì.
1: No, avanti,
0: avanti, avanti, da quell'altra cosa.
1: Avanti.
0: Aggiungi contenuto multimediale.
1: Avanti.
0: Sì, l'ho messo, ma che cos'è?
1: Ecco.
0: Contenuto multimediale.
1: Condividi ora.
0: Non devo aggiungere niente, poi ci metterò il titolo.
1: Dopo, dopo.
0: Quindi vediamo se abbiamo. Adesso sta pubblicando.
1: Sta pubblicando.
0: Quindi vedi, vedi qualcosa lì, su. Ricordiamo che da Despar ci sono le famose pappardelle che tu non puoi mangiare.
1: No,
0: perché?
1: C'è il colesterolo alto.
0: Il colesterolo
1: l'abbiamo
0: non
1: detto.
0: Si può mangiare il sugo, cioè, oppure la pappa.
1: La ragù.
0: Il ragù,
1: proprio. A me piace tanto.
0: Guarda che belle piatti, guarda, tutte belle tagliatelle. Oh, questo è il famoso nautico che
1: fare.
0: Ognuno ha dato le sue indicazioni su quello che invece.
1: Che poteva tranquillamente essere un articolo del 1994-92, uguale.
0: No,
1: sì. E poi
0: la canzone di
1: quella la signora che è stata rischiata di essere investita da una bici elettrica.
0: Toglierei i panettoni e mettere le colombe, no?
1: No, più che altro le, secondo me le cose, le cassate quelle siciliane, il chibone. Poi abbiamo,
0: vabbè, abbiamo scendi un po',
1: Santuario del Mano Splendore,
0: il Sottone,
1: Pugno.
0: Pure noi. Ah, questa sera mi raccomando, per questo premio intitolato la scomparsa Francesca Flammini nell'ambito della GESCI al Cursal questa sera, al Cursal, questa manifestazione. Questa è la proposta del cittadino governante su via
1: Taunderevel,
0: dice non decidete così, ascoltate le persone, ma arrivate qua a giugno, perché stanno facendo, stanno sbagliando, stavano facendo, poi te lo corretto, una raccolta di firme sugli abitanti di là, e no, quello riguarda tutta la città.
1: Beh,
0: perché,
1: certo.
0: Quindi, allora, in Arboretto ci facciamo un confronto pubblico, vabbè. Poi che cosa abbiamo? Poi ogni tanto devi risalire. Oh, a proposito di Padre Serafino, c'è questo addio, questo ricordo, però secondo me noi lo dovremmo ricordare, Padre Serafino, facendo in modo che rimettiamo a posto due cose che lui teneva tanto, cioè la famosa biblioteca della piccola opera Caritas, che durante, mille volte che lo dico inascoltato, ma lo dico sempre, che durante il Covid, caro Gabriele, divenne, un attimo poi ci andiamo, divenne un ufficio. Ed è una biblioteca, credo, per gli studi di alcuni settori all'avanguardia. Non è stata mai ripristinata. In più, è storia purtroppo quasi recente, la chiusura di un'altra cosa a cui lui teneva moltissimo, l'aveva fondata lui, il Museo d'Arte dello Splendore. Queste due cose chiuse danno un brutto ricordo, ripare
1: Ma la città in pratica...
0: ho capito. I frati, vabbè, uno è 97, uno è 99...
1: Vabbè, ma chi si prega?
0: Non sto pregando, no, nel senso che hanno la mentalità in cui non vuole la gente che la ci mette, no? Allora, c'è la Mattiucci che ci dà le ultime notizie di com'è il mare a Giulianova, vedete, eccolo qua. Vai!
2: Domenica di sole.
0: Gabriele, parti.
2: Prima mare. Domenica di sole, prima giornata di mare. Già le spiagge sono pronte, almeno qui all'Azzurro Mare è pronto. Anche se di lato vi faccio vedere che la tristezza dell'Arlecchino chiuso, qui invece già ci sono le persone a prendere il sole, gli ombrelloni aperti. Adesso arriviamo fino alla riva, vi faccio vedere anche l'acqua, così avete, guardate qua che meraviglia di giornata oggi, tutto pronto, tutto pronto. Forse è un pochino presto come orario, quindi ci sono ancora poche persone, però qualcuno già a prendere il sole c'è. Adesso venite con me che vi porto fino alla battigia, vediamo com'è. Vedete, vi faccio rivedere di nuovo che accanto all'azzurro mare, di là, tutto abbandonato, tutte erbacce. Poi mi avvicinerò in un successivo video. Allora, ci stiamo avvicinando alla battigia e vediamo com'è l'acqua di maggio del nostro mare. Vedete, qui c'è già gente, già gli ombrelloni aperti. Andiamo a vedere. Ci stiamo sempre avvicinando, sempre di più avvicinando alla nostra meta, che è l'acqua. Guardate, tutto pronto, tutto bellissimo, tutto pulitissimo. E già in lontananza si vedono le persone che guardano, che camminano nell'acqua. Vedete? Andiamo a vedere l'acqua. Andiamo a vedere l'acqua.

0: mangia, i primi bimbi che giocano. Andiamo, andiamo. Andiamo a vedere l'acqua. Oggi, secondo me, è anche da bagno. Questa è l'acqua, un po' freddina, però bello bello. A dopo con altri video dal vostro inviato alla spiaggia.
1: Più tardi vi faremo vedere
0: prima potrete... domenica di...
1: grazie Cinzia, più tardi vi faremo vedere, intanto abbiamo visto il mare, posto tutto a posto, può andare a fare il bagno, c'è un po' freddina, ma le 10 e più tardi farà caldo. Quindi noi dobbiamo adesso salutare,
2: salutiamo i nostri amici su Facebook,
1: non l'abbiamo recuperato, eh?
2: No
1: li controllate,
2: ma controllo, aspetta,
1: sotto al mare, no,
2: no, Ritranalli è l'ultimo. Allora salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook.
1: Lo vuol dire che è dal mare.
2: Buona domenica, diciamo che è buon mare, è buon mare.
1: Paolini invece perché non lavora, quindi non ci può dire buon lavoro.
2: Ok, e adesso in radio andiamo ad ascoltare. Prima andiamo a sentire la canzone di Thelma & Louise, Part of Me, Part of You. E poi chiudiamo con Like a Rolling Stone, che ci mette di buon umore. Allora, va bene, sì.

0: Buon pomeriggio, si chiude il nostro radio Gino Titi. Avete visto anche un video, avete ascoltato anche un video, audio video dal mare di Giovanone, adesso tra poco ne metteremo un altro che potete seguire sulla nostra pagina Facebook, quindi l'aggiornamento sulle condizioni del mare, della spiaggia di Giulianova. Allora, è tutto bello, naturalmente abbiamo seguito anche il consiglio del radioascoltatore. Adesso siamo alla sigla, grazie per l'ascolto. Ricordiamo questa sera al Cursor la manifestazione in memoria di Francesca Flammini a cura della GESC e degli Scout alle 21. Grazie, buonasera, buona giornata a tutti.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

se preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola che da sempre

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. That's my girl.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova. Yeah.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

C'è sempre un motivo per andare e c'è sempre un motivo per restare, amico mio. E in mezzo il cuore batte col rumore della cassa, e in mezzo si combatte, in mezzo il tempo passa. Perché questo cuore è vivo, perché il cuore è una clessidra, e ci sei tu e ci sono io. E c'è la vita in un granello, e poi l'amore, certo, l'amore sempre quello che distrugge e risolleva, che esalta e che fa male, ma rimedia la tristezza di ogni attimo che fugge, è sempre, sempre uguale, come la brezza in mare aperto, come la gioia in questo mondo. C'è un motivo per andare e c'è un motivo per restare. Come posso darti torto? Ma per questo io ti dico, e non lo dico solo io, ti dico ama. Ama fino in fondo, e non sei ancora morto, amico mio.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso, io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale, o un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: 미안해.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.